Per la rubrica dal Papa Rock avete ascoltato Bruce Springsteen e una selezione dal Compact Disc Nebraska. Per compositori del Novecento trasmettiamo ora di Benjamin Britten Introduzione Rondò alla burlesca per due pianoforti, opera 23, numero 1. Mazurka elegiaca per due pianoforti, opera 23, numero 2. Sviatoslav Richter, Vassili Lobanov, al pianoforte.

Per compositori del Novecento abbiamo trasmesso di Benjamin Britten Introduzione e rondò alla burlesca per due pianoforti, opera 23, numero 1. Mazurka elegiaca per due pianoforti, opera 23, numero 2. Sviatoslav Richter, Vassili Lyobanov al pianoforte. E per concludere Herb Alpert alla tromba.

Con la musica di Herb Alpert alla tromba si conclude la seconda parte del Con voi nella notte. Anna Albertini vi saluta e vi augura un buon proseguimento con i programmi di Radio Vaticana.

cari amici, cari amiche e affezionati radioascoltatori, un cordiale saluto a voi tutti dal vostro Luigi Cioffi, che anche per questa domenica vi dà il benvenuto ad un nuovo appuntamento di Concerto Spirituale. Apriamo l'odierna trasmissione con un brano di non comune ascolto. Si tratta della Via Crucis per soli, coro e pianoforte di Franz Liszt. La musica sacra detiene uno spazio cospicuo nel crogiuolo della produzione di Liszt, anche se con aspetti multiformi, dalla paginetta devozionale di un'Ave Maria a una imponente struttura sinfonico-corale come l'Oratorio Christus, e poi ci sono le varie messe, numerosi salmi, il Te Deum, il Tantum Ergo e via enumerando. Liszt iniziò a lavorare a questa Via Crucis a partire dal 1866 e la completò nel febbraio del 1879. Dunque, si tratta di un lavoro che appartiene all'ultimo periodo creativo del compositore, segnato da un linguaggio radicalmente innovativo. È infatti un'opera di sorprendente modernità, che riflette la dimensione spirituale di Liszt, del Liszt degli ultimi anni, già entrato negli ordini minori nel 1865, sempre più orientato verso una musica di meditazione e di grande essenzialità. E proprio con una scrittura scabra e di semplicità ieratica, Liszt dà vita alle 14 stazioni. Stazioni che vengono precedute da un preambulum e che hanno tutto il sapore di una sorta di oratorio in formato ridotto a carattere narrativo. Alcuni brani vengono estrapolati da testi poetici della letteratura latina medievale con relative intonazioni gregoriane o anche da passi evangelici interpolati da corali protestanti. Liszt aveva lavorato a questa composizione nella speranza che un giorno avrebbe accompagnato la Via Crucis, celebrata dal Papa a Roma vicino al Colosseo durante il Venerdì Santo. Contrariamente alle sue aspettative, però, il brano non fu mai eseguito durante la sua vita. La prima esecuzione avvenne infatti nel 1929 a Budapest e fu pubblicato per la prima volta 9 anni dopo con una xilografia di Albrecht Dürer, stampata sulla prima pagina, secondo proprio il desiderio del compositore. La Via Crucis, composta per solisti, coro misto e organo e o pianoforte, è opera dunque che percorre le stazioni della passione e della morte di Cristo. 4 delle 14 stazioni sono composte per solo pianoforte. Le altre 10 invece prevedono interventi vocali di solisti e coro con accompagnamento dello strumento. È un'opera che fonde spiritualità cattolica e tradizione protestante, riflettendo in un certo senso la visione universale della fede listiana. Le citazioni musicali attinte dalla tradizione cattolica e luterana sono evidenti già a partire dall'introduzione alla prima stazione, con la presenza dell'inno di Venanzio Fortunato, Vexilla Regis. Sono poi presenti citazioni dallo Stabat Mater di Jacopone da Todi, nella 3ª, 7ª e 9ª stazione, che rappresentano le 3 cadute di Cristo con relativa citazione di corali luterani. Anche Liszt utilizza il coro come veicolo per commentare la storia e come invito a riflettere sugli eventi ricordati, o come folla che partecipa attivamente allo svolgimento drammatico degli eventi. Interessante anche il ruolo del pianoforte o dell'organo, che hanno il compito di raccontare la storia sacra assegnandogli in un certo senso una voce senza parole. Tra gli aspetti più sorprendenti di questa Via Crucis, senza dubbio la spogliazione del linguaggio musicale, l'impiego di accordi nudi spesso privi di funzione tonale tradizionale, il frequente ricorso a progressioni cromatiche instabili, i silenzi strutturali con funzione drammatica. In alcune stazioni la dissoluzione della tonalità è talmente avanzata da anticipare soluzioni che saranno poi sviluppate da Arnold Schoenberg e dalla Seconda Scuola di Vienna. Ascoltiamo allora di Franz Liszt, Via Crucis, per soli, coro e pianoforte. Pianista e concertatore Michele Campanella, coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, maestro del coro Filippo Maria Bressan.

Toussaint mostrò sempre una religiosità più sobria, forse anche più distaccata. Era affascinato dalla scienza, dall'astronomia, dal razionalismo ottocentesco. Nei suoi scritti spesso emerge un atteggiamento critico verso il dogmatismo religioso. Non fu un ateo militante, ma neppure, dobbiamo dire, un credente entusiasta. Nonostante ciò, la sua produzione sacra è significativa. Un oratorio di Natale, alcune messe, mottetti e questo Requiem, opera 54. E proprio in questa partitura emerge un aspetto particolare, vi si coglie una spiritualità elegante, misurata, priva di eccessi romantici. Nel Requiem domina un senso di compostezza formale, insomma la sua religiosità si esprime attraverso l'equilibrio, la chiarezza e il controllo, più che attraverso uno slancio visionario. Questo Requiem, opera 54, nasce come omaggio al suo amico e ammiratore Albert Libon, capo del servizio postale di Parigi, che tanto aveva aiutato il compositore lasciandogli addirittura dopo la morte 100.000 franchi nel testamento. In quel testamento proprio Libon aveva inserito una condizione: Saint-Saëns avrebbe dovuto comporre una messa da Requiem da eseguirsi nel primo anniversario della sua morte. Poi però aveva cambiato idea eliminando quella condizione dal testamento. Saint-Saëns tuttavia, che sentiva un profondo debito di gratitudine e responsabilità nei confronti dell'amico, compose ugualmente questa messa da Requiem, pensate, in soli 8 giorni. Sarà lo stesso Saint-Saëns a dirigerne la prima esecuzione, con Charles Vidor all'organo e alcuni cantanti solisti dell'Opéra di Parigi. Esecuzione che avvenne 2 giorni dopo l'anniversario proprio della morte di Libon. Saint-Saëns con questa partitura prende le distanze dal lamento apocalittico, ad esempio, di Berlioz, ma anche dalla riflessiva e confortante meditazione di Fauré, collocandosi in una posizione intermedia tra questi due estremi. Ascoltiamo allora di Camille Saint-Saëns la messa da Requiem, opera 54, per solisti, coro, organo e orchestra. Francesco Cera all'organo, Marie Paul Dotti soprano, Guillaume Laurin mezzo soprano, Luca Lombardo tenore, Nicolas Testé basso. Il coro della Radio Svizzera di Lugano e l'orchestra della Svizzera italiana diretti da Diego Fasolis.

0: Nella esecuzione del coro della Radio Svizzera di Lugano, dell'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Diego Fasolis, con Marie Poldotti soprano, Guillaume Lorrain mezzo soprano, Luca Lombardo tenore, Nicolas Testé basso e all'organo Francesco Cera, abbiamo ascoltato di Camille Saint-Saëns la Messa da Requiem, opera 54 per solisti, coro, organo e orchestra. E con questo ascolto si chiude anche per oggi il nostro consueto appuntamento con Concerto Spirituale. Da Luigi Cioffi e da tutta la redazione dei programmi musicali della Radio Vaticana, giunga a voi tutti un cordiale saluto.
1: Avete ascoltato?

0: l'angolo barocco.
1: Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati al nostro appuntamento giornaliero dedicato alla musica antica. Inizieremo quest'oggi ascoltando di Johann Sebastian Bach la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo. Nei movimenti preludio, allemande, courant, sarabande, menuet primo e secondo, gigue. Anner Bismarck, violoncello barocco.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato la suite numero 2 in re minore BWV 1008 per violoncello solo nella esecuzione di Anner Bismar al violoncello barocco. E proseguiamo ora ascoltando di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo. Francesca Odling, flauto traversiere. Gianluca Cagnani, organo e direzione della Turin Baroque Orchestra.

0: Avete ascoltato di Antonio Vivaldi il concerto in fa maggiore RV 767 per flauto traversiere, organo obbligato, archi e continuo, nella esecuzione di Francesca Odling al flauto con la Turin Barocca Orchestra, organo solista e direzione Gianluca Cagnani. Termina qui la trasmissione odierna. Nel ringraziarvi per averci seguito, vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.
1: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.
2: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità, io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
3: Anche noi siamo interpellati dalla presenza, dalle parole di Gesù. Anche noi siamo chiamati a riconoscere in Lui il Figlio di Dio, il nostro Salvatore. Ma può capitarci, come allora i suoi compaesani, di pensare che noi lo conosciamo già, che di Lui sappiamo già tutto. Siamo cresciuti con Lui, a scuola, in parrocchia, al catechismo, in un paese di cultura cattolica, e così per noi è una persona vicina, anzi, troppo vicina. Ma proviamo a chiederci, avvertiamo l'autorità unica con cui parla Gesù di Nazaret? Riconosciamo che Lui è il portatore di un annuncio di salvezza? Mi sento bisognoso di questa salvezza? sento che anch'io in qualche modo sono povero, prigioniero, cieco, oppresso, allora, solo allora, l'anno di grazia sarà per me.

0: L'anima mia ha sete del Dio vivente quando vedrò il suo volto.
1: Come la cerva anela ai corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio. Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi, fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, dal paese del Giordano e dell'Ermon, dal monte Mizar. Un abisso chiama l'abisso, al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi flutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio, mia difesa, perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo. Lui, salvezza del mio volto, è mio Dio.

0: secoli. Amen.
1: L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto.
2: Manifesta, Signore, la luce del tuo perdono.

0: tuo perdono.
1: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
2: I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia.
3: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
2: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via.
3: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
4: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Benedetto sei tu, Signore, nell'alto dei cieli.
1: Quando le tue parole mi vennero incontro, le divorai con avidità. La tua parola fu la gioia e la letizia del mio cuore, perché io portavo il tuo nome, Signore, Dio degli eserciti.

0: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
0: Cantate al Signore un canto nuovo.
1: Ai santi si addice la lode.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Esultate giusti nel Signore, ai santi si addice la lode.
2: Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.

0: Edo il Signore ha visitato e redento il suo popolo.
1: Il Cristo, mediatore della nuova alleanza, ha dato a noi un sacerdozio regale, perché offriamo a Dio una lode perfetta. Uniti nella preghiera del mattino, invochiamo il nostro Salvatore.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Cristo, sacerdote eterno, che ci hai resi partecipi della tua comunione di amore al Padre, fa che presentiamo sempre sacrifici spirituali a Dio graditi.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Donaci i frutti del tuo spirito, la pazienza, la benignità e la mitezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Concedici di amare te per avere in dono te che sei l'amore, e donaci di bene operare per rendere tutta la vita una lode a te.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
2: Fa che ci dedichiamo al servizio dei fratelli, perché abbiano a conseguire più facilmente la salvezza.
0: Confermaci, Signore, nel tuo santo servizio.
1: E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato nostro Signore Gesù Cristo.

0: pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Signore Dio nostro, che ci hai dato la grazia di giungere a questo giorno, accompagnaci oggi con la tua protezione, perché non deviamo mai verso il peccato e in pensieri, parole e opere aderiamo sempre alla tua volontà. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
0: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
0: Amen.
2: Avete ascoltato La preghiera delle lodi, una produzione della Conferenza Episcopale Italiana.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

i conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Tu conosci i comandamenti? Sì, li osservo sin dalla mia giovinezza. Bene, non ti manca niente. Una cosa sola: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Semplice, no? Il giovane se ne va deluso e triste. Gesù ne resta amareggiato. L'ironia nasconde sempre un'amara consapevolezza. Sono istanti di turbamento lunghi quanto una vita intera. Segue un'affermazione durissima: è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Impossibile? Si chiedono i discepoli atterriti. Quasi, sembra ribattere Gesù quando dice: tutto è possibile a Dio. Adesso proviamo a fare una semplice riflessione. Come avrebbe risposto una persona ammalata al posto del giovane ricco? Probabilmente in ben altro modo. Il malato guarda la vita da una prospettiva diversa, quella della vulnerabilità e della fragilità dell'esistenza umana. Egli si sente povero perché manca di un bene prezioso. Per Schopenhauer, non solo per lui, il più prezioso e assoluto. Prova ne è il fatto, scrive il filosofo tedesco, che quando perdiamo la salute siamo disposti a sacrificare ogni ricchezza materiale al fine di poterla riacquistare. Per questo, dice ancora, un re malato è sicuramente più povero di un povero in piena salute. Il malato che versa in gravi condizioni ha praticamente perso tutto e ha pertanto la piena coscienza del suo declinare lento verso la morte. Al sofferente Gesù non avrebbe potuto dire: diventa povero, poi vieni e seguimi, perché di fatto già lo era. La malattia infatti ci spoglia di tutte le nostre ricchezze e ci espone al bisogno di una salvezza che ricerchiamo in qualcosa o qualcuno di più grande. Il giovane ricco non ha questa consapevolezza ed è convinto di poter bastare a se stesso. Le sue ricchezze lo rassicurano al punto tale da fargli scegliere la vita terrena, rinunciando perfino all'idea di un possibile paradiso. Egli sembra essere il prototipo dell'uomo moderno, anzi, postmoderno.

Dare per avere. L'arte di saper dare. Il capo di un'azienda del settore dei servizi alla salute, durante una riunione con il personale, alla fine di motivare i suoi collaboratori a una maggiore disponibilità reciproca, si rivolse loro dicendo: cercate di rendervi disponibili con i colleghi senza badare a un'immediata contropartita. Dare per primi può significare avere in futuro. Concluse: vi consiglio di essere in avere piuttosto che in dare, alludendo alle rispettive colonne di un simbolico foglio di registro di cassa. Per fare questo sarà necessario poter vantare un credito verso coloro cui abbiamo dato noi per primi. Un siffatto discorso potrebbe apparire di primo acchito un po' calcolatorio, ma le vere intenzioni del capo erano di stimolare la generosità del personale, facendo leva sulla naturale inclinazione dell'uomo a ricercare un proprio tornaconto. Anche Gesù sembra costretto in qualche occasione a un discorso simile. Per esempio, la frase diventata proverbiale «date e vi sarà dato» spiega, come nel caso dell'imprenditore, una regola che il più delle volte si fa fatica a capire. È dando che si riceve, magari non subito, ma certamente con il tempo. Un giorno un mio amico e insegnante fu sorpreso dai suoi ex alunni che organizzarono per lui una festa allo scopo di ringraziarlo e manifestargli tutto il loro affetto. Lui mi raccontò della bella serata trascorsa insieme, poi commosso mi disse: ho sempre creduto che l'investimento umano sia il migliore che si possa fare. Devo ammettere che il termine investimento, utilizzato nel contesto delle relazioni, mi meravigliò e mi piacque molto. Ero abituato a usarlo parlando del denaro e del tempo che si dedica a un progetto, ma mai ad applicarlo ai rapporti interpersonali. Per uscire dall'isolamento nevrotico nel quale ci si richiude dal momento in cui ci si sente incapaci, inetti e privi di forza, è necessario provare a dare qualcosa di sé all'altro. Non posso dare nulla perché non ho nulla. È una frase fra le peggiori menzogne che imprigionano la persona nella povertà del proprio egoismo, alienandola dal mondo. Chi si chiude in se stesso, rinunciando a dare il proprio contributo a una comunità, non ha scampo, è destinato ad ammalarsi. Si legge spesso che i concetti di normalità e anormalità sono categorie da intendere solo in senso descrittivo, mai in modo assoluto. Ritengo che queste potrebbero anche essere reinterpretate in termini di adattabilità e integrazione socioaffettiva, secondo la dinamica del dare-avere, delle relazioni e del suo armonico funzionamento.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, Edizioni Paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

State ascoltando Radio Vaticana. La parola del giorno.

0: dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito di sabato entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
2: Anche noi siamo interpellati dalla presenza, dalle parole di Gesù. Anche noi siamo chiamati a riconoscere in Lui il Figlio di Dio, il nostro Salvatore. Ma può capitarci, come allora i suoi compaesani, di pensare che noi lo conosciamo già, che di Lui sappiamo già tutto. Siamo cresciuti con Lui, a scuola, in parrocchia, al catechismo, in un paese di cultura cattolica, e così per noi è una persona vicina, anzi troppo vicina. Ma proviamo a chiederci: avvertiamo l'autorità unica con cui parla Gesù di Nazaret? Riconosciamo che Lui è il portatore di un annuncio di salvezza? Mi sento bisognoso di questa salvezza? Sento che anch'io in qualche modo sono povero, prigioniero, cieco, oppresso? Allora, solo allora, l'anno di grazia sarà per me.

A tutti giunga un cordiale saluto, l'augurio di una felice e serena giornata da Orazio Coclite. Oggi, cari amici, ci occuperemo, parleremo di gioia. Dunque, non mi resta che augurarvi un buon ascolto.

rispetto alla gioia non si colloca alla periferia del nostro essere, come un abito che possiamo indossare in determinate occasioni, ma pulsa, insistente, entro la profondità della nostra persona, come il battito del cuore. Tutte le creature, canta un poeta indiano, sono state originate dalla gioia, si conservano e progrediscono nella gioia e vogliono far ritorno ad una felicità piena e intramontabile.

Se manca la gioia, manca tutto. Una persona senza gioia è già vecchia, anche se ha solo 20 anni. Tutta la nostra struttura creaturale tende all'equilibrio, alla gioia. Dalla culla alla tomba non è che un invocare la gioia. Come da una riva all'altra della nostra esistenza non vi è altra strada da percorrere che quella della pace. E in verità tutti gli impulsi del nostro essere, gli sforzi del nostro pensare e gli atti della nostra azione tendono, per moto spontaneo, alla felicità, necessaria per la nostra vita come l'ossigeno per i polmoni e come il sangue per il nostro organismo. Dal bambino che vuole montare il cavallino della giostra di piazza alla signora che osserva, desiderosa, i modelli dell'ultima moda. Dall'uomo di affari che sogna e insegue, ansioso, le vicende della borsa e del mondo economico, allo studioso che va in cerca, spesso incompreso e solitario, di scoperte nel campo della scienza e della tecnica. Tutti sono attratti dall'ideale della felicità. Come le acque dei fiumi confluiscono al mare, così gli uomini convergono, sia pure per vie diverse, alla ricerca della felicità. La grande sirena che ha sempre incantato e ammaliato il genere umano in tutti i tempi e in ogni luogo. La gioia è, per prima cosa, un'esigenza fisica, organica. Come il creato ha bisogno di sole, non diversamente il nostro organismo ha necessità di gioia. Un cuore allegro, sentenza il libro ispirato dei Proverbi, rende fiorita l'età, mentre la tristezza dissecca le ossa. Come la tignola nuoce alla veste e il tarlo al legno, similmente la malinconia fa male alla salute dell'uomo. Per un medico come San Luca, la tristezza intorpidisce anche i sensi, provocando il sonno, e secondo San Giovanni mortifica nell'uomo il desiderio di sapere.

tristezza è come un veleno che piano piano guasta la salute, snerva la robustezza, accorcia i giorni e fa perire in noi tante energie vitali. Essa, la tristezza, è come un grosso macigno che, gettato nel fiume della nostra vita, l'arresta e ne sciupa la nativa limpidezza, la fecondità operativa. La tristezza, in effetti, è la parente più stretta della morte e del peccato. La gioia, la beatitudine interiore, al contrario, sono tonificanti anche per il corpo e coefficienti di azione. Se la tristezza è come una morte anticipata, l'allegria è come vita dilatata. La scienza clinica e psicologica ci assicurano che la sincera risata rafforza il battito del cuore, aiuta la digestione e soprattutto approfondisce il respiro. È noto, infatti, che quando la bocca si apre al sorriso, anziché respirare con il torace, si mette in azione il diaframma. In tal caso i polmoni vengono dilatati abbondantemente e assorbono una maggiore quantità di ossigeno, a beneficio di una più intensa circolazione sanguigna, da cui deriva quell'insolita euforia fisica e quel senso di fresca e rinnovata energia corporale. «Se non rido almeno qualche minuto al giorno», scrisse Abramo Lincoln, «divento pazzo».

La giornata più buttata via, disse un letterato francese, è quella in cui non si sono fatte delle risate. Forse anche per questo è più facile sorridere che stare mesti. Per esprimere un malumore, corrugando le sopracciglia, si devono infatti mobilitare 43 piccoli muscoli, mentre per sorridere ne bastano solamente 17. In secondo luogo, dobbiamo programmare la gioia anche per un'esigenza sociale. Siamo legati gli uni agli altri in solidarietà di natura e di azione. La gioia è l'atmosfera solare di collegamento con il nostro prossimo. Far pesare sugli altri il proprio caratteraccio, la propria melanconia, può essere egoismo, mentre il presentarsi ai fratelli come angeli di letizia, pronti a infondere calma e ottimismo e a diffondere luce e serenità, è segno e frutto di aristocrazia spirituale. Un volto pieno di luminosità, di letizia, riconcilia con la vita. È come un'onda magnetica di forza irresistibile che ci rende capaci di affrontare le inevitabili difficoltà dell'esistenza. La risata schietta, sincera, è come un sole che scaccia l'inverno dal viso di coloro che ci stanno.

La sapienza orientale suggerisce che il sorriso è un passaporto sociale e afferma: chi non è capace di sorridere non apra negozio. Chi dona è buono, ma chi dà sorridendo è ottimo. Per questo tutti i popoli sorridono nella stessa maniera, nella medesima lingua. Non dobbiamo dimenticare che il mondo è come uno specchio in cui ci si riflette tutti quanti. Se sorridi, il mondo ti sorriderà, ma se mostri la faccia oscura e tesa, il mondo ti risponderà imbronciato, quasi offeso. La gioia è in terzo luogo uno scrigno inesauribile di virtù. Quando le anime sono profumate di gaudio spirituale, esse diventano idonee a produrre sforzi abbastanza generosi per conseguire, non troppo difficilmente, la perfezione morale. Indubbiamente, ogni qualvolta si spegne nel nostro volto la gioia, ciò può fermare il nostro impegno per la santità. Perdere infatti il dono della poesia della vita, cioè della gioia, è come un mettersi fuori dalla luce vitale di Dio, forza feconda di ogni perfezione ed energia insostituibile di autentica santità, la cui cartina di tornasole è precisamente la serenità. Alla luce di questi parametri antropologici e morali, viene spontaneo aggiungere e completare dicendo che la gioia è l'anima musicale di tutti coloro che appartengono alla famiglia di Dio. La letizia del cuore equivale a religione cristiana, giacché quando siamo sostanzialmente contenti, accettiamo e riconosciamo umilmente che il Signore ha un particolare e misterioso disegno di amore verso di noi. Se Egli permette che ci troviamo in quelle specifiche circostanze e situazioni non pensate e forse non volute dai nostri piccoli calcoli umani.

dove abbiamo affrontato il tema della gioia. Mi auguro sia stata di vostro gradimento. Da Orazio Coclite, ancora l'augurio di una felice e serena giornata.

Celebramus missam de feria secunda, heptoma de vigesime secunde per annum, cum prefazione prima comuni et pretio charistica secunda.

0: Oremos. Deus virtutum, cuius est totum quod est optimum, ins rebectoribus nostris tui nominis amorem, et presta ut in nobis religionis augmento, que sunt bona nutrias, ac vigilanti studio, que sunt nutrita custodias. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Epistoli prime Beati Pauli Apostoli ad Corinthios, caput secundum, tema Annuntiavi vobis testimonium Christi crucifixi. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. As for myself, when I came to you, I did not come proclaiming God's testimony with any particular eloquence or wisdom. No, I determined that while I was with you, I would speak of nothing but Jesus Christ and Him crucified. When I came among you, it was in weakness and fear and with much trepidation. My message and my preaching had some of the persuasive force of wise argumentation, but the convincing power of the Spirit. As a consequence, your faith rests not on the wisdom of men, but on the power of God. Verbum Domini.
3: Deo gratias.
4: Quanto amo la tua legge, Signore.
3: Quanto amo la tua legge, Signore.
4: Quanto amo la tua legge, la medito tutto il giorno. Il tuo comando mi fa più saggio dei miei nemici, perché esso è sempre con me. Quanto amo la tua legge, Signore. Sono più saggio di tutti i miei maestri perché medito i tuoi insegnamenti. Ho più intelligenza degli anziani perché custodisco i tuoi precetti. Quanto amo la tua legge, Signore. Tengo lontano i miei piedi da ogni cattivo sentiero per osservare la tua parola. Non mi allontano dai tuoi giudizi perché sei tu a istruirmi. Quanto amo la tua legge, Signore.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Lunedì 31 agosto, nuovo appuntamento con i GR della Radio Vaticana. Liberare tutti gli ostaggi da Castel Gandolfo, il forte appello del Papa per Haiti. Leone assicura poi la sua preghiera per le vittime dell'alluvione in Nepal, sono 4.000 i dispersi. Gli Stati Uniti tornano a bombardare l'Iran, 2 morti sull'isola di Larak, i Pashdaran promettono risposta devastante e dolorosa. Le 8 ben trovati da Andrea De Angelis. Haiti, Nepal, la pace, il creato sono i temi su cui il Papa si è soffermato ieri al termine della preghiera dell'Angelus in Piazza della Libertà a Castel Gandolfo. Forte il suo appello per la fine delle violenze, per la preghiera e per chi lavora per il bene di tutti. Ascoltiamo Benedetta Capelli.
2: Un paese piccolo, di grande bellezza, nella morsa della violenza, dell'insicurezza e della fame. Haiti è nei pensieri di Papa Leone, troppo forte l'eco del massacro avvenuto a Kenskoff alle porte della capitale Port-au-Prince e dovuta ad un'incursione di uomini armati che ha provocato morti e feriti.
3: Chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza.
2: Non manca un pensiero per il Nepal dopo la devastante alluvione del 26 agosto. Leone assicura la sua preghiera per chi ha perso la vita, per i feriti, i soccorritori e ricorda le parole di Sant'Agostino sulla pace come il pane del miracolo.
3: Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono.
2: Infine un pensiero alla giornata mondiale di preghiera per la cura del creato del 1 settembre. Il Papa invoca una conversione del cuore perché tutti possiamo diventare canali dell'acqua viva della pace di Dio, ristorando il nostro mondo ferito.
1: Ed è salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono 4.200, lo hanno affermato pochi minuti fa le autorità del paese. Ieri i media cinesi hanno riportato il bilancio locale, 16 morti, oltre 500 i dispersi. A un mese dallo stop degli attacchi, gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran. 2 le vittime sull'isola di Larak, dove l'obiettivo erano piattaforme lanciarazzi. Immediata la risposta di Teheran, che sta lanciando missili contro infrastrutture e basi americane in Giordania. Intanto una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz. Ci riferisce Roberta Barbi.
4: Non era stato annunciato né previsto, eppure gli Stati Uniti sono tornati nella notte a bombardare l'Iran, prese di mira 2 piattaforme lanciarazzi utilizzate da Teheran per lanciare ordigni nello stretto di Hormuz dall'isola di Larak, dove si contano 2 morti e 2 feriti. Immediata la risposta iraniana, sia nelle parole che nei fatti, una risposta devastante e dolorosa ai nuovi attacchi è stata promessa attraverso i social dal presidente della Commissione per la Sicurezza Nazionale, Azizi, cui è seguito il lancio di droni contro obiettivi e basi statunitensi negli Emirati, ma soprattutto in Giordania, indirizzati ad Aqaba, ma praticamente tutti sono stati intercettati. Ha fatto sentire la sua voce anche il presidente iraniano Pezeshkian. Non vogliamo la guerra, ha detto, ma risponderemo alle aggressioni in maniera adeguata. Infine, una petroliera che stava seguendo una rotta illegale nello stretto di Hormuz ha urtato 2 mine navali e ha preso fuoco.
1: Gli incontri che abbiamo avuto a Mosca con diversi rappresentanti e le missioni diplomatiche servono a rafforzare l'iniziativa della Santa Sede di mantenere aperta la via del dialogo. Siamo convinti che questa sia la strada da seguire e che isolare le persone, i paesi, francamente non aiuti. Lo ha detto ai nostri microfoni Monsignor Paul Richard Gallagher, segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede, tracciando un bilancio della sua missione a Mosca. Venendo qui in Russia e facendo quello che altri in questo momento non fanno, invitiamo a riflettere, ha aggiunto, se le strategie attuate finora stiano portando dei risultati per risolvere questa tragedia. Ieri la Russia ha annunciato di aver avviato i preparativi per attacchi imponenti contro le infrastrutture energetiche dell'Ucraina. Intanto lo Stato Maggiore delle Forze Armate di Kiev comunica che sono 1,5 milioni i soldati russi morti e feriti dall'inizio del conflitto armato. Vince il no al referendum islandese sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, col sì che prevale nella capitale e i contrari che hanno superato il 60% nelle circoscrizioni rurali decidono una dozzina di migliaia di voti. ed è la 22enne italiana Maria Spinelli, la vittima della sparatoria al rave di Aarau in Svizzera, altri due giovani connazionali tra i 5 feriti. La Farnesina segue il caso con l'ambasciata a Berna e il consolato a Basilea. È intanto caccia all'uomo, ancora oscuro il movente, non si esclude l'ipotesi terrorismo. Il servizio è di Marina Tomarro.
5: Non è stato identificato ed è ancora in fuga l'uomo che ha aperto il fuoco sulla folla che partecipava a un rave party ad Aarau, nel cantone svizzero di Argovia. Un'atmosfera di festa all'inizio, poi gli spari numerosi, inizialmente scambiati da alcuni partecipanti per fuochi d'artificio. I proiettili hanno ucciso la 22enne italiana Maria Spinelli. Altre 5 persone, 4 uomini e una donna, tra cui 2 italiani, sono rimasti feriti. In una conferenza stampa le forze dell'ordine hanno spiegato che il movente della sparatoria è ancora da chiarire e che sebbene le prime ricostruzioni puntino su un solo aggressore, non si può escludere che a colpire sia stata più di una persona. Nell'area sono stati infatti reperiti 2 differenti tipi di bossoli compatibili con 2 armi diverse. 3 le ipotesi prese al vaglio dagli investigatori: un attacco terroristico, una sparatoria indiscriminata o un'attività criminale di natura sconosciuta, come ad esempio una vendetta nell'ambito della malavita. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha espresso cordoglio per la giovane vittima e vicinanza agli altri feriti.
1: Un traghetto passeggeri con a bordo 267 persone si è capovolto al largo della costa dell'autoproclamata Repubblica Turca di Cipro del Nord. Il bilancio al momento è di almeno 8 morti e 18 dispersi. Il comandante e altri 8 membri d'equipaggio sono stati arrestati con l'accusa di possibile negligenza. Un'ultima ora dai mercati: in aumento il costo del petrolio, il Brent supera quota 90 dollari, più 3%. Ma torniamo all'attività del Papa: accettare le vie di Dio anche quando non corrispondono alle nostre attese. All'Angelus, ieri a Castel Gandolfo, Leone ha messo in guardia dalla tentazione di pensare che il Signore sbaglio si disinteressi del suo popolo. Sentiamo la voce del Santo Padre nel servizio di Edoardo Giribaldi.
3: Sì, credo che tu sei il Messia, ma non è così che si salva il mondo.
6: Una professione di fede a metà, incompleta, quella che idealmente, dopo la prima e bellissima, pronuncia Pietro a Gesù, manifestando il suo dissenso dopo che il Signore svela ai discepoli il mistero della sua Pasqua. Un'affermazione in cui è facile cadere di primo impulso, specialmente quando le vie di Dio appaiono incomprensibili, diverse da quelle prefigurate. Dal comportamento di Pietro, il Papa esorta a trarre 2 lezioni.
3: La prima è di non interrompere mai, nemmeno in questi momenti, il dialogo con il Signore, anzi di manifestargli con fiducia anche la nostra difficoltà a comprendere ciò che ci chiede. La seconda però è di non giudicare mai l'operare di Dio, ma piuttosto di metterci in ascolto, con umiltà, nella preghiera di ciò che ci sta rivelando attraverso il suo agire, anche quando non corrisponde alle nostre attese.
1: E chiudiamo con la consueta pagina della cultura, recandoci a Roma, perché dal 15 settembre Palazzo Bonaparte dedica una grande mostra a Kandinsky. Oltre 70 opere ripercorrono la vicenda artistica di uno dei protagonisti delle avanguardie del Novecento, dalle prime esperienze figurative fino all'astrazione. Ce ne parla Maria Milvia Morciano.
7: Arrivano soprattutto dal Centre Pompidou di Parigi le opere che saranno esposte a Roma, in un percorso curato da Angela Lampe e articolato in 5 sezioni. Si parte dagli anni di Monaco e dall'esperienza del Blau Reiter per seguire Kandinsky nella Russia rivoluzionaria, al Bauhaus e infine a Parigi. Al centro la ricerca che lo porta progressivamente a liberare forme e colori dalla rappresentazione della realtà e a concepire la pittura quasi come musica. Tra i capolavori l'Arco Nero del 1912 e Giallo Rosso Blu del 1925. Ma la mostra riserva uno spazio importante anche a Gabriele Münter, artista del Blau Reiter e compagna di Kandinsky per oltre un decennio, presente con una selezione di sue opere. La mostra resterà aperta fino al 14 febbraio 2027.
1: È tutto per questa edizione da Alberto Giovannetti, tecnico del suono, Roberta Barbi, in redazione Andrea De Angelis, in studio. Grazie per l'attenzione, noi torniamo puntuali con i flash dalle ore 9.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM su digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Sembra impossibile incontrare chi cammina sullo stesso marciapiede e ti dà il passo con semplicità e ti sorride senza una ragione.

0: Le 9, Andrea De Angelis in studio. È salito a 900 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono oltre 4.000, come affermato dalle autorità del paese poco fa. Un uomo di 46 anni è morto nel Grand Canyon e circa 15 persone risultano disperse, decine evacuate, dopo che alcune aree del Parco Nazionale in Arizona sono state colpite da piene improvvise di notevole entità, lo riportano i media statunitensi. A un mese dallo stop degli attacchi, gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran. Due le vittime sull'isola di Larak, dove l'obiettivo erano piattaforme lanciarazzi. Immediata la risposta di Teheran. Intanto una petroliera ha preso fuoco nello stretto di Hormuz. Il prezzo del petrolio è in forte rialzo questa mattina, superati i 90 dollari al barile. Tutto, ci risentiamo alle 10.
1: Inizio di settimana caratterizzato da un dominio dell'anticiclone che favorisce condizioni generali di bel tempo. In mattinata cielo sereno, al massimo poco nuvoloso su tutto il nostro paese, senza alcun disturbo da segnalare. Nel pomeriggio la situazione non è destinata a cambiare, eccezione fatta per isolati rovesci che potrebbero verificarsi sull'arco alpino di confine, specie quello orientale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
2: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga, non c'è più telepatia.

0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti, i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani e internazionali.
1: 9:05, puntualissimi, buon lunedì 31 agosto dalla Radio Vaticana, questa è Radio Vaticana con voi, in studio torna la coppia del lunedì, buongiorno Stefania Ferretti.
2: Buongiorno a te Francesco De Remigis, eccoci qua.
1: Pronti anche per leggere i messaggi che ci stanno già arrivando dai nostri ascoltatori al 335-12-437-222, non dimentichiamolo mai, il programma è dedicato anche e soprattutto alla vostra voce anche nel mese di agosto, ogni giorno poi le notizie, gli approfondimenti, la cultura e la musica con protagonisti, anche alcuni artisti che questa mattina peraltro ha selezionato la stessa Stefania, e ringraziamo anche Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, pronto per mandarli in onda.
2: Allora, un buongiorno intanto ci arriva da Pietro, buongiorno a te, ancora Vittorio, e ancora ci sta scrivendo Filomena e poi tanti che come sempre si svegliano con noi, o comunque sono svegli da un bel po', perché questa è ancora la versione estiva che se la prende un po' comoda, no? Iniziamo alle 9 invece che alle 8. Questo avverrà quando? Tra un paio di settimane, da lunedì 14 settembre torneremo come sempre alle 8 del mattino con voi per 3 ore. Questa invece è la versione slim, quella estiva.
1: A proposito di tornare, Stefania, se qualcuno fosse già rientrato nel proprio posto di lavoro e magari stia ascoltando anche di soppiatto in sottofondo Radio Vaticana con voi, ci fa piacere saperlo, e se invece c'è chi è ancora a godersi un momento di villeggiatura, le foto sono sempre le benvenute, ci fanno sognare anche qui da Palazzo Pio.
2: Sì, intanto vedo che Filomena ci ha mandato una bella immagine del mare, il mare insomma è protagonista come sempre l'estate, la protagonista anche la musica per iniziare insieme questa ora da trascorrere tra musica e informazione. Iniziamo con un brano che è un po' un ritorno a casa, perché insomma questa è anche la vostra casa, Home to Us, Paul McCartney, Ringo Starr.

0: E sulle note di Paul McCartney e Ringo Starr salutiamo anche Roberto che ci scrive dalla Baviera e ci augura un buon nuovo anno sociale. Lo augura a noi, ma lo augura a tutti gli ascoltatori. E ricorda che ci scrive da una fresca Baviera. Roberto, beato te. Noi ti diciamo così, utilizziamo anche come prova che la Radio Vaticana arriva davvero ovunque, e dunque basta cliccare sul sito vaticanews.va. In alto trovate l'icona del microfono per averla in diretta in tempo reale, altrimenti su Roma sulla frequenza 105 e naturalmente attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News.
1: Ed ora, come sempre, a quest'ora andiamo a scoprire chi è il santo del giorno.
2: Oggi, 31 agosto, la Chiesa ricorda Santi Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo, discepoli del Signore. Sono ricordati insieme Giuseppe d'Arimatea, membro del Sinedrio, e Nicodemo, fariseo che difese Gesù davanti ai sacerdoti. Come ricorda il Vangelo, raccolgono il corpo di Gesù dalla croce, lo avvolgono nel sacro lino e gli danno sepoltura. In questa data la Chiesa ricorda inoltre San Raimondo Nonnato, cardinale, sacerdote mercedario, e Beato Alfredo Ildefonso Schuster, cardinale e arcivescovo di Milano.
0: 9:11 minuti, puntualissimo. Un altro ritorno qui nello studio di Radio Vaticana con voi, ancora in versione estiva, il nostro vice responsabile Andrea De Angelis, che questa mattina ha condotto anche il radiogiornale. Ben trovato, Andrea.
3: Francesco, Stefania, buongiorno. Mi sembra ieri che eravamo qui a raccontare di come sarebbe stato il palinsesto estivo. Erano i primi di luglio, sono passati 2 mesi, questo vuol dire che mancano 2 settimane all'inizio invece del nuovo palinsesto, quello invernale, quando Radio Vaticana con voi tornerà nella veste abituale, 3 ore, dunque si allunga un po' l'abito, e saremo con voi ogni mattina, insomma, dalle 8:11 alle 11.
0: Prima di entrare nel vivo del radiogiornale e anche ascoltare le parole di Papa Leone, caro Andrea, c'è una foto che in qualche modo si avvicina alle tue radici, perché ci scrive Rosa Maria da Palmi, buon inizio settimana, una foto meravigliosa che allunga il nostro sguardo, oltre che verso l'alto, anche sulla fronte mare, diciamo così, da una terrazza ci sono anche 3 splendide croci.
3: Ah, allora conosco quel luogo.
1: Conosci quel luogo?
3: Sì, se ci sono 3 croci è la collina di Sant'Elia, che sovrasta il paese, dalla quale però si vede anche la costa, fino poi con lo sguardo si arriva alla Sicilia, alle isole Eolie. Insomma, è un luogo incantevole ogni periodo dell'anno, ovviamente anche in questa fine di estate.
1: Grazie a Rosa Maria, allora, che ci ha mandato questa foto. Allora, Andrea, come abbiamo aperto quest'oggi il giornale?
3: Lo abbiamo aperto riproponendo quanto già proposto ieri alle 14, ovvero le parole pronunciate dal Papa dopo la recita dell'Angelus in quel di Castel Gandolfo, un Castel Gandolfo che ha salutato il Vescovo di Roma. Lui ha ringraziato tutti, dai cittadini, residenti, turisti, pellegrini, fino alle forze dell'ordine, per aver garantito, insomma, una permanenza serena e in piena sicurezza, soprattutto durante avvenimenti quali appunto l'Angelus della domenica. Ci ha molto colpito il fatto che il primo pensiero rivolto dal Papa dopo la preghiera appunto mariana sia andato ad un paese del quale noi parliamo spesso, ma possiamo dirlo, Francesco, Stefania, si parla poco. E non so, vogliamo ascoltare?
0: Ascoltiamo le parole di Papa Leone.
4: Da Haiti giungono notizie drammatiche del grave massacro perpetrato a Kenshkov, nel quale hanno perso la vita numerose persone, mentre altre sono sequestrate. Esprimo la mia vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari e chiedo che vengano rilasciati senza indugio tutti gli ostaggi. Rivolgo un accorato appello a tutti i responsabili affinché si impegnino concretamente per garantire la sicurezza della popolazione e porre fine a ogni forma di violenza. Assicuro la mia preghiera ai colpiti dalla terribile alluvione che si è verificata in Nepal e Tibet. Preghiamo per chi ha perso la vita, per i feriti e i dispersi, per le famiglie, per i soccorritori. Possa la sollecitudine di tutti contribuire ad alleviare le sofferenze e a recare gli aiuti necessari alla popolazione.
0: Andrea, le parole di Papa Leone riaccendono un faro su Haiti. Nella morsa delle gang, scrive il nostro sito vaticannews.va, dando conto di quella che è una situazione ormai in cui nessun luogo è più sicuro. La strage in una chiesa, 47 morti, evidenzia l'espansione del potere dei criminali anche oltre Port-au-Prince, la capitale. Così scrive Francesco Citterich nell'approfondimento su vaticannews.va. Da questo punto di vista il Papa non rinuncia a guardare fino alla quasi confine atlantico, possiamo dire così.
5: Sì, io non ieri in queste ore, ma in passato, quando Leone e anche il suo predecessore ha parlato di Haiti, ho avuto modo di sentire poi persone nel paese, e in particolare la comunità salesiana che è fortemente presente ad Haiti. Cito loro perché ieri c'era uno striscione dei salesiani in piazza a Castel Gandolfo che ringraziano il Papa, celebrano i 100 anni della loro presenza nel comune laziale, e mi dicevano in passato, ma sono certo che vale anche in queste ore, che sono veramente un balsamo ogni volta le parole, gli appelli di un Papa per un paese del quale non parla nessuno e pochi riescono addirittura a collocare sulla cartina geografica. Ieri il Papa è partito da Haiti, poi è andato in Nepal, e poi, come lui sa ben fare, è riuscito ancora una volta a lanciare un messaggio universale di pace utilizzando il pane e l'acqua. Il pane, citando Sant'Agostino, la memoria liturgica l'abbiamo celebrata il 28 di agosto. L'acqua, parlando invece della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato, ha invitato tutti a diventare canali dell'acqua viva della pace di Dio, e poi ha ovviamente lodato l'operato di tutti coloro che spezzano invece il pane della pace, lì dove il giorno prima, sempre a Castel Gandolfo, nell'omelia della Santa Messa celebrata il 29 di agosto, il Papa aveva detto: può sembrare fuori moda, può sembrare quasi sbagliato il perdono a volte, invece noi dobbiamo con ostinazione continuare a perseguirlo. Con ostinazione verrebbe da dire continuare a spezzare quel pane, come ci insegnò qualcuno più di 2000 anni fa.
0: Andrea, tra poco scopriremo anche i vari appuntamenti del giorno, e ce ne sono anche sul fronte internazionale, del dialogo, del multilateralismo. Però, visto che siamo ancora in versione estiva, ma siamo tornati in questa formula a tre, ascoltiamo anche l'appello per la pace di Papa Leone. È breve, ma c'è una citazione che ci porta dentro questo messaggio.
4: Continuiamo a pregare per la pace. Sant'Agostino, la cui memoria abbiamo celebrato in questi giorni, diceva che la pace è simile al pane del miracolo che cresceva nelle mani dei discepoli mentre lo spezzavano e lo distribuivano. Possano aumentare nel mondo quanti con coraggio spezzano e distribuiscono il pane della pace, superando le divisioni, promuovendo la giustizia, praticando il perdono per il bene di tutti.
1: E allora, questi erano gli appuntamenti, diciamo, con cui avete aperto quest'oggi il giornale radio. C'è qualcosa di cui però, Andrea, tu ti occuperai in prima persona a partire da giovedì prossimo, e l'appuntamento di Otranto, molto importante. Quest'anno.
5: Già domani sera sarò appunto ad Otranto, e il Festival dei giornalisti del Mediterraneo, una nuova edizione. Noi da diversi anni ormai siamo media partner di un festival che mette al centro il giornalismo, che non ha paura, che non ha timore, e soprattutto che guarda oltre i confini di un territorio splendido, qual è ovviamente Otranto, e di una nazione. Sarà un'edizione particolare perché ci saranno diversi giornaliste, giornalisti, colleghe e colleghi, appunto provenienti da paesi altri rispetto all'Italia. I temi saranno quelli più caldi, dal Medio Oriente all'Ucraina, dall'intelligenza artificiale fino alla diplomazia vaticana, come il Vaticano costruisce la pace, questo in particolare giovedì 3, e poi venerdì 4 verranno assegnati i consueti premi Caravella. Noi anche all'interno di questa trasmissione, a partire da giovedì, come dicevi correttamente, ci collegheremo cambieremo intorno alle 9.45 con ospiti da Otranto, anche il pomeriggio Il Mondo alla radio, sempre ai 45, però alle 16, fino a venerdì, quando proprio con te Francesco ci sarà l'ultimo collegamento. Articoli su Vatican News, social, insomma, se volete seguite questo festival attraverso di noi, se vi trovate in Puglia a Otranto ogni sera da domani fino a venerdì.
0: Andrea, ti salutiamo con due parole: buon vento Giovanotti Alfa.
5: Grazie.

0: 9.22, l'allegria è quella portata dal buon vento che ci augurano Jovanotti e Alfa, e tra gli auguri e i saluti di questa mattina c'è quello di Marco. Cari Stefania, Francesco ed Andrea, buongiorno. Un ricordo, scrive Marco, alla nascita di Maria Montessori, che qui in San Lorenzo stabilì la casa dei bambini nel 1907. Un abbraccio forte anche a te e Marco. E poi abbiamo anche Filomena che ci ricorda di tenere alta l'attenzione su un paese, Stefania.
1: Sì, sulla Nigeria, dove i cristiani vengono perseguitati orrendamente. Ma ora ce ne andiamo invece a Vicenza, perché da qualche giorno sono lì riuniti da tutto il mondo 30 studiosi architetti che stanno studiando a Vicenza. Chi possono studiare? Il grande Andrea Palladio. E noi siamo in collegamento telefonico con il direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura, Guido Beltramini, al quale diamo il buongiorno. Buongiorno direttore.
2: Buongiorno a tutti.
1: E allora sono lì per studiare in modo particolare Andrea Palladio, perché il tema dell'incontro di quest'anno, iniziato il 27 di agosto, andrà avanti ancora per qualche giorno fino al 2 settembre, è di studiare il benessere della casa ben costruita. Questa cosa ci ha molto interessato, no? La casa ben costruita, Andrea Palladio, intorno al 1580 più o meno, quel periodo, no?
2: Sì, diciamo, Palladio muore nell'80 e lavora dal 40 all'80.
1: Ecco, e cosa ci può insegnare oggi, dopo tanti secoli?
2: La cosa interessante è che Palladio è uno dei pochi architetti rinascimentali che non lavora per i principi, lavora per una repubblica. Quindi l'attenzione per la casa delle persone normali è molto più alta rispetto agli altri grandi maestri, da Bramante allo stesso Raffaello o Michelangelo, che costruivano le grandi chiese per i papi. Palladio, lavorando in una repubblica, costruisce case per gentiluomini, e in queste case ha un'attenzione particolare per il comfort, come si vive, come si, il caldo, il freddo, l'acqua corrente nelle case. E poi naturalmente, oltre al benessere del corpo, il benessere dello spirito, quindi una ricca decorazione ad affresco, ma anche musica, molta musica. Diverse ville, palazzi palladiani hanno proprio degli spazi dedicati alla musica.
1: Quindi ancora cosa ci può insegnare il grande Palladio?
2: La cosa più interessante di Palladio, secondo me, è che comincia a progettare l'architettura partendo dalle persone, dai bisogni delle persone, e non semplicemente dalla, come dire, voglia di costruire la casa più bella del mondo. E questa proprio attenzione alla concretezza del costruire, per esempio Palladio è attentissimo ai costi di costruzione, inventa dei materiali low cost per abbassare i costi di costruzione. Ecco, tutto questo secondo me è un insegnamento importante anche per oggi, cioè l'architettura che parte dalla persona, dall'uomo. Del resto, una delle immagini più belle del 400 in architettura è l'apertura del Trattato di Filarete, grande trattato del 400, in cui mostra Adamo che è uscito dal paradiso e improvvisamente entra in contatto con la pioggia, che nel mondo umano c'è, mentre non c'è in paradiso, e quindi si protegge le mani facendo un tetto con le mani sopra la sua testa. Ecco, quest'idea dell'architettura per le persone, secondo me, è l'ascito più importante dell'insegnamento palladiano.
0: Ecco, direttore Beltramini, dal 27 agosto sono già presenti una trentina di studiosi e architetti da tutto il mondo. Ci racconta un aneddoto di queste giornate che sono già iniziate e proseguiranno fino al 2 settembre. Cosa dicono dall'estero rispetto a questo genio italiano che rimette al centro la persona?
2: Naturalmente il problema con gestire così tanti studiosi è quello che non c'è nessuna possibilità che i programmi siano rispettati, i tempi siano rispettati. Ieri cercavamo di partire e avevamo due studiosi americani che erano scesi in una specie di grotto sotto una villa che stavano facendo fotografie. Ecco, quella la passione, l'interesse, il fatto di essere a contatto fisico con gli edifici e poterli guardare, poterli soprattutto sentire intorno a sé. È quello che mi pare tutti i colleghi ci restituiscono come l'esperienza più importante di questo corso, cioè non studiare l'architettura dai libri ma camminarci dentro.
1: E questo è anche un invito a tutti noi, a tutti gli ascoltatori, anche a camminare, ecco, lungo le rive del Brenta, per dire, per guardare le meravigliose ville del Palladio, oppure a Vicenza quel meraviglioso teatro, credo il primo teatro coperto.
2: Sì, anche questo è interessante, è un teatro non per un principe, ma che viene autocostruito da un gruppo di intellettuali, gli accademici olimpici, che vogliono far rinascere il teatro romano antico. Il teatro nel Rinascimento è quello che per noi oggi è forse l'IMAX, o forse quello che è stato il cinema ai momenti dell'invenzione del cinema, cioè un mondo nuovo, poter rappresentare le tragedie degli antichi, poter vedere l'antico vivo. Pensate che Palladio nel 1562 fa il regista di uno spettacolo teatrale in basilica sul testo del suo mentore, che si chiama Trissino, Gian Giorgio Trissino. Quindi Palladio è proprio coinvolto nel teatro ed è lui che guida gli accademici olimpici alla costruzione di un teatro permanente che sarà l'Olimpico.
0: Grazie davvero. Grazie. Guido Beltramini, direttore del Centro Internazionale di Studi di Architettura, ci ha introdotto in queste giornate in quel di Vicenza, dove oltre 30 studiosi tra architetti ed esperti da tutto il mondo seguono il 68esimo corso sull'architettura palladiana, organizzato dal CISA Andrea Palladio e dedicato quest'anno al tema del benessere nella casa del Cinquecento.
1: Grazie, buon lavoro.
2: Grazie mille a voi, grazie tante.
0: 9:29, Lucio Battisti, mi ritorni in mente.

0: La mia morte sul tuo viso, una di quelle frasi che ogni tanto, no, uno ricorda quando le cose non vanno proprio bene.
1: E nel frattempo la chitarra ancora in sottofondo di Lucio Battisti e della sua band, tanti musicisti che lo hanno accompagnato nella registrazione dei suoi album, e noi qui oggi continuiamo in qualche misura a parlare di cultura, ci spostiamo dalla musica alla letteratura, lo facciamo con Gabriele Nicolò, collega dell'Osservatore Romano, della redazione Cultura. Ben trovato Gabriele.
2: Buongiorno a voi, grazie.
0: E qui con le sue spigolature, oggi ci porta...
2: Oggi in Sardegna.
0: Sardegna.
2: Ma non solo,
0: ecco, sì.
2: Nel senso che Sardegna grazie ad Eledda, la quale ebbe il merito di non rimanere entro i confini della sua regione, per quanto già di per sé esaustiva, ma aveva ben capito che se bisognava arrivare alla gloria letteraria, ma in senso buono, bisognava superare un certo provincialismo. E con idee particolarmente geniali per quell'epoca riuscì a stabilire dei parallelismi nelle sue opere ancora oggi attuali, e oggi spigoliamo uno di questi parallelismi, cioè tra il mare e la povertà. In un suo racconto che fa parte di una raccolta, si intitola Sole d'estate, quindi siamo perfettamente in argomento, c'è una novella appunto che si intitola Bonaccia. In realtà questa novella comincia con una tempesta e scrive la Eledda: anche le burrasche sono buone per i poveri, il mare come un padre rabbioso che impone alla serva di fare una buona pulizia della casa rigetta tutti i detriti che non gli garbano. Però questi detriti, l'intuizione della Eledda è, sono la ricchezza dei poveretti della spiaggia. E questa ricchezza è impersonata dal protagonista di questo racconto, un certo signor Milio, il quale, diciamo anche ironicamente, ha un grande mal di schiena, però lui non si perita di chinarsi e raccogliere gli sterpi che la burrasca ha portato. Dov'è il parallelismo? Gli sterpi tra mare e povertà, gli sterpi sono utilissimi per accendere il fuoco d'inverno. Quindi quello che può essere un rifiuto per il ricco, per il benestante, il povero è una ricchezza. E quando lui vede la burrasca, sa che poi si arricchirà. E questa è un'intenzione molto profonda, tanto che la Eledda stabilisce anche un altro parallelismo. Durante la burrasca, questo signor Milio si dà al bere, come se lui partecipasse della tempesta, come se ci fosse uno sconvolgimento interiore. Una volta che arriva la bonaccia, lui è più tranquillo e si propone di stabilire con la vita un rapporto più sereno, perché lui era un antico proprietario, poi ha avuto un rovescio finanziario da lui stesso causato per una vita irregolare. Lui si ripromette di vivere bene dopo che dalla burrasca si è passati alla bonaccia, cioè il mare diventa la coscienza del protagonista. Questa è un'intuizione molto importante, anche perché sulla falsa riga di altri scrittori, possiamo pensare a Melville, Hemingway, Conrad, che hanno stabilito col mare sempre un rapporto costruttivo per stabilire un messaggio. Qual è la difficoltà del vero artista? Il mare c'è chi non lo apprezza, chi più, chi meno, però da un punto di vista letterario è anche difficile da gestire, perché è un'immensità non circoscrivibile. Quindi, per evitare che si perda in una retorica un po' facile, diciamo un po' effimera, ci vuole un elemento che lo compensi concreto, pragmatico. Possiamo pensare a Cora dell'imbarcazione, Melville l'ambalena bianca, c'è cioè un rapporto concreto. Nel caso della Eledda abbiamo questi sterpi, che ritornano anche in un'altra figura del racconto, una vecchietta, dice ha un male che è meglio non dire, quindi possiamo intuire, e dicono gli ultimi anni della tua vita passali nell'ospizio, così almeno ti curi. No, gli ultimi anni li passo in riva al mare, perché sono contenta di vedere il tramonto del sole in particolare d'estate, e d'inverno ritornano gli sterpi, perché così almeno d'inverno è contenta e avrà caldo.
1: Gabriele, al 335-1243-722 ci scrive Giovanni una sua riflessione sul mare. Ci scrive: caro Gabriele, grazie per questa finestra su Grazia Eledda. Quando vedo il mare mi sento più sicura, e ogni volta che passeggio in bicicletta sul lungomare le onde, anche solo il suono, mi rassicurano. In Grazia Eledda possiamo rintracciare anche questo tipo di immagine.
2: Assolutamente. Perché ha ragione la signora, perché il mare, per quanto ignoto e anche infido se vogliamo, andando nel fondo del mare, però dà una presenza rassicurante. Perché? Perché è una sorta di presenza eterna. tutto passa. Il mare è come un abbraccio e chi sa valorizzarlo non deve essere necessariamente un marinaio di lungo corso. Tanto che proprio alla fine del racconto il signor Milo, il protagonista, lo vediamo in riva al mare, in cui celebra il mare e il cielo. Il confine non si distingue. E in quel momento c'è anche il sole che sta per tramontare e dice: è bello sapere che il sole è ancora caldo al tramonto perché ha presenza amica. Quindi un connubio tra mare e cielo che è un rassicurante, e quindi la signora ha perfettamente colto nel segno.
0: Anch'io concordo, insomma, anche su me, su di me il mare fa questo effetto. Allora, però, prima di andare via, come sempre, Gabriele, noi in questo appuntamento, oltre a dare queste spigolature che ci fanno venire anche voglia, no, di andare magari a rileggere o rileggere questi scrittori, diamo qualche consiglio di lettura.
2: Ecco, nel caso di Grazia Deledda, il suo capolavoro riconosciuto è Canne al vento, ma non solo. Abbiamo per esempio Annalena Bilsini, che è un racconto molto importante, perché c'è già allora una rivendicazione dei diritti della donna, che compare anche nell'Edera. Siamo in un ambiente sempre chiuso, con una Sardegna assolata, ruvida, però è anche vero che ci sono i prodromi di una sorta di rivolta in considerazione del ruolo che ha la donna nella società, e con una prosa asciutta ma molto incisiva, non a caso ha vinto il Nobel.
0: Ecco, sì, appunto, ecco. En passant, ricordiamolo
2: perché è un titolo da poco.
0: Un'artista, una scrittrice che va comunque letta e rivalutata, forse.
2: Assolutamente. Assolutamente.
0: Bene, questa può essere l'occasione. Grazie di avercela offerta. Grazie, Gabriele.
1: Grazie a Gabriele Nicolò, collega della redazione Cultura dell'Osservatore Romano, per i suoi consigli e le sue spigolature. Abbiamo parlato di mare in tante forme, anche quelle che riguardano e vanno a toccare le corde dell'anima, e Stefania Ferretti ha scelto per voi, cari amici, un brano di Fiorella Mannoia, Ogni volta che vedo il mare.

0: 9:41, dal mare ci alziamo di qualche decina di metri e andiamo a scoprire una tappa particolarmente cara anche a molti di voi, amici ascoltatori, quella che porta decine di persone ogni settimana a Lourdes. E con la pastorale di Roma abbiamo nuovamente in collegamento, lo avevamo già sentito nei giorni scorsi per un altro cammino, in quel caso quello di Santiago. E allora diamo il benvenuto a Matteo Maio, che è un giovane della pastorale giovanile di Roma con cui collabora e si trova proprio in quel di Lourdes, nella città dei giovani, in questo momento. Siete partiti in 90 ragazzi, se non sbaglio, siete partiti nelle scorse ore e sarete a Lourdes fino a domani, con loro naturalmente anche l'Opera Romana Pellegrinaggi e il Cardinal Vicario Baldo Reina. Ben trovato Matteo.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Sì, ci troviamo qui a Lourdes e domani si concluderà il pellegrinaggio. Ci aspettano a noi giovani 20 ore di pullman, perché noi partiamo con il pullman, mentre tutti gli altri cosiddetti grandi, ecco, diciamo così, giustamente anche con l'aereo.
0: Qual è il programma di queste giornate e soprattutto che tipo di approccio avete maturato in queste ore già di passeggiate attorno al santuario, insomma, di Lourdes, attorno a quelle stradine meravigliose?
1: Allora, sicuramente c'è stato ovviamente un approccio di preghiera, anche perché il luogo parla da sé, è quasi impossibile pregare, no? Anche molti ragazzi che sono qui per la prima volta si sono un po' riscoperti in questa dimensione della preghiera, quindi in qualche modo consigliamo a tutti di venire. E l'altro aspetto invece è accogliere quello che già c'è. Noi abbiamo fatto tutte le attività di Lourdes, specialmente ovviamente la fiaccolata, che è quella magari che casca più all'occhio, e tanti ragazzi sono rimasti sorpresi dicendo: ma veramente così tante persone vengono qui? Parliamo proprio di migliaia di ragazzi, di anche persone, diciamo, in qualche modo più bisognose, in qualche modo che insomma hanno delle difficoltà anche a camminare, questo lo sappiamo, e tanti ragazzi hanno deciso di accogliere questo, aiutavano, si fermavano a chiacchierare con tutti, abbracci, e questa è un po' anche la dimensione di Lourdes che abbiamo riscoperto. Cioè Lourdes per noi è in qualche modo una chiamata prima di iniziare tutto l'anno, da settembre, l'anno pastorale, ma anche tutti i momenti difficili che magari possiamo avere durante le nostre giornate, di farci coccolare dalla nostra mamma celeste.
2: In questo posto, tra l'altro, a fine mese, al mese di settembre, parlo il 27, ci sarà anche Papa Leone. E voi avete scelto questo momento per andare, perché?
1: E diciamo che è stato anche la diocesi di Roma da sempre, o almeno da un po' di anni, quindi per me da sempre, perché comunque ne ho 26-25, ha deciso di affidare alla Madonna di Lourdes quello che è il cammino diocesano di quest'anno, cioè quello che è l'anno pastorale di quest'anno. Quindi in qualche modo dire
2: si ricollega.
1: Esatto, lascio tutte le tue mani, fai della nostra Roma ciò che è meglio per Dio e per Gesù. E questo poi ha portato piano piano sempre di più a essere sempre di più giovani, adulti, famiglie, eccetera. Proprio ieri c'è stato un incontro con Cardinale, 5 vescovi, con tutti i giovani qui alla Cittadella dei Giovani, dove abbiamo avuto un dialogo bellissimo.
2: Ma è vero che dopo Lourdes si torna cambiati?
1: Forse cambiati nell'immediato non lo so, ma sicuramente consapevoli che non esistiamo solo noi nel mondo. A volte siamo talmente operati di cose da fare da una parte all'altra che non ci rendiamo conto del fratello che ci sta a fianco, che ha bisogno di una mano. Qui è impossibile non rendersene conto, e qui il cuore cambia, perché secondo me a un certo punto discovri nel dire: non sono solo a essere fragile, a essere umano. E paradossalmente qui le persone più fragili, le persone apparentemente più fragili, ti dicono con un sorriso: mi dai una mano? E magari questa cosa noi abbiamo anche paura a dirla a Roma, no?
2: Certo.
0: Matteo, una curiosità che ci viene dai messaggi che stiamo ricevendo mentre parliamo al nostro consueto numero 335-12-43-722. Abbiamo ricordato anche un'esperienza che tanti ragazzi della pastorale romana hanno fatto nel cammino di Santiago. In questo caso parliamo di una preghiera a Lourdes, ma anche di vivere questi momenti. Qual è la differenza tra questi due passaggi, possiamo definirli così, queste due esperienze che sono certamente diverse anche nell'approccio, ma c'è una similitudine che le unisce dal tuo punto di vista, avendole conosciute entrambe, vissute in prima persona?
1: Da un punto di vista strettamente ovviamente fisico c'è la fatica del cammino, quindi la fatica del cammino che ti rende in qualche modo fragile, tu in qualche modo bisognoso anche da un punto di vista fisico. Invece qui a Lourdes c'è proprio anche un mettersi in discussione da un punto di vista spirituale, cioè ti rendi conto davanti alla grotta nel dire: ma non è che anch'io sono fragile come era Bernadette e la Madonna sta chiedendo a me qualcosa, cioè cosa vuoi fare tu della tua vita, cosa vuoi fare tu per questa chiesa, chi vuoi essere, no? Oppure quali pesi vuoi lasciare? Ecco, da una parte c'è sicuramente la fatica del cammino che ti rende in qualche modo più stanco, più fragile, abbassa tutte le tue difese, e qui invece c'è proprio una mettersi in discussione proprio davanti alla grotta, ma è un'esperienza che è difficile esprimere a parole, ma quando ti trovi lì ti senti come abbracciato, è qualcosa di completamente diverso, no? Cioè lì fai un viaggio e arrivi, e qui invece è un viaggio proprio interiore dall'inizio fino alla fine.
0: Ringraziamo Grazie. Dunque Matteo Maio per aver condiviso con noi questo abbraccio dalla Cittadella dei Giovani a Lourdes, un momento condiviso con la pastorale giovanile di Roma, in quel di Lourdes, uno dei pellegrinaggi a cui partecipano anche l'Opera Romana Pellegrinaggi ed il Cardinal Vicario Baldo Reina. Grazie davvero Matteo, alla prossima. Ti salutiamo con un brano di Mario Venuti, Tempo e Soldi, e tra pochi secondi andremo a scoprire un'iniziativa meravigliosa che ci parla ancora di giovani, di lavoro ad Assisi.

0: I soldi vanno e vengono, il tempo non torna più. Insomma, in qualche modo si ricollega all'argomento che stiamo per affrontare, cioè il lavoro inteso non come ricerca soltanto di soddisfazioni economiche, no? Ma qualcosa che va oltre, vero Francesco?
1: Eh sì, per questo noi abbiamo bussato alle porte del convento di Assisi, ma alla città più in generale, perché abbiamo deciso di coinvolgere nella versione estiva di Radio Vaticana con voi Fra Emanuele Rimoli, in collegamento proprio da Assisi, che dal 2022 è direttore della Summer School Percorsi Assisi. Ben trovato Fra Emanuele.
2: Grazie, buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
1: Allora, nel ricordare che lei, oltre a ricoprire questo incarico, è frate minore conventuale della comunità del Sacro Convento di Assisi, responsabile per l'area culturale, ed insegna anche antropologia ed escatologia cristiane presso la Pontificia Facoltà Teologica San Bonaventura Seraficum di Roma, però ci dice... Questo il claim, come dicono gli esperti anche di marketing di questa edizione della Summer School Percorsi di Assisi, il futuro del lavoro è oggi, un po' il motto della nuova edizione dell'Assisi Summer School. Intanto, che cos'è l'Assisi Summer School, Fra Emanuele?
2: Allora, Percorsi Assisi è una esperienza trasversale di vita in comune, di vita convissuta assieme, di un gruppo di studenti ben nutrito che va da 30 a 50 ogni anno, assieme allo studio di un tema, diciamo, di quelli che non fa dormire di notte, trattato da esperti del settore con anche testimonianze, docenti universitari, imprenditori, in modo da trattare l'argomento nella maniera più schietta, libera possibile, con alte competenze e soprattutto cercando di intercettare delle esigenze che sono quelle degli studenti e delle studentesse di oggi e tentare assieme a loro anche di dare delle risposte o perlomeno una visione d'insieme in modo da potersi orientare nel costruire un futuro assieme il più possibile.
1: Anche in questa occasione Assisi torna ad essere un luogo di incontro, di studio e di confronto per un nutrito gruppo di giovani, come diceva, però c'è un termine che ci ha colpito all'interno di questo percorso, e cioè il futuro del lavoro è oggi. Persone, innovazione e responsabilità. Questo chiedete ai vostri studenti che partecipano alla Summer School promossa dal Sacro Convento di San Francesco in collaborazione con la LUIS e altre 6 università italiane. In che modo bisogna spiegare a questi giovani lavoratori, che non sono ancora tali ma che stanno affacciandosi verso il mondo del lavoro, che quando si inizia a lavorare sostanzialmente in qualunque realtà essa sia, la persona deve restare al centro pur nell'innovazione richiesta dai tempi?
2: Lo facciamo in due maniere, almeno impostiamo la settimana così, su due binari. Il primo binario è quello di una convivenza il più possibile alla pari, quindi puntiamo tantissimo sulle relazioni, puntiamo tantissimo sul rispetto reciproco, sull'ascolto reciproco, anche sulla lentezza delle relazioni. Diciamo che lo stile principale è quello dell'amicizia.

0: amicizia, che poi può sfociare, e ce lo auguriamo, glielo auguriamo agli studenti, in amicizie di lunga durata per tutta la vita. Il secondo binario è quello delle competenze, che vengono messe in crisi dalle domande degli studenti. Quindi non c'è soltanto la spiegazione sul fatto che l'essere umano, la persona, debba stare al centro di ogni cosa, ma c'è il mettere in crisi, positivo evidentemente, critico, di ogni spiegazione, di ogni intervento, tramite appunto questa facilità di ascolto e libertà nell'ascolto delle domande, delle critiche, delle posizioni, delle visioni anche degli studenti.
1: Quindi le risposte saranno diverse, perché anche le domande saranno diverse, perché ogni studente porta con sé la sua prospettiva di lavoro, o almeno quello che pensa.
0: Beh, senza ombra di dubbio, anche perché sono studenti che vengono da background accademici completamente diversi. Noi abbiamo dall'insegnante della scuola primaria fino all'economista di alto livello, ecco, tra gli studenti, dallo storico della filosofia all'ingegnere elettronico informatico, e questo significa che ognuno di loro ha una visione sul mondo del lavoro, sulle possibilità, sul futuro, sui desideri e così via, estremamente dettato dall'esperienza personale. Mettere assieme tutte queste visioni permette di avere una, perdonate la ripetizione, visione d'insieme il più completa possibile. Questo a beneficio degli studenti e a beneficio anche degli educatori e docenti che saranno coinvolti nella settimana. E diciamo che il tentativo è anche quello di colmare quella difficoltà e separazione fra le generazioni, in modo tale da potersi capire al meglio, parlare un linguaggio in comune, ecco.
2: E allora, a partire da oggi, ricordiamo che ad Assisi, nei percorsi Assisi, si parlerà anche di etica, di asimmetrie come da programma, ma anche di intelligenza artificiale, economia, e poi ci saranno anche dei momenti di incontro per facilitare anche quello che è una necessità di networking che i tempi impongono. Per una settimana, da oggi 31 agosto fino al 6 settembre, studenti universitari e giovani professionisti under 35 da vari ambiti disciplinari, come ci ha ricordato Fra Emanuele nel suo racconto, Fra Emanuele Rimoli, si incontreranno e potranno vivere nella città umbra un'esperienza formativa e di studio, con uno sfondo naturalmente religioso molto molto forte, che tiene a mettere al centro la persona. Grazie Fra Emanuele.
0: Grazie mille a voi, buon lavoro e vi aspettiamo ad Assisi.
2: Assolutamente, grazie davvero, un saluto agli studenti e un augurio che possano davvero riuscire a cogliere il messaggio che Assisi porta nel cuore e nell'anima di decine di migliaia di persone ogni anno.
1: Mi sembra di così vedere come piccoli semi che vengono piantati, e chissà che bel raccolto ci sarà.
2: 9.57, allora, Stefania, non possiamo salutarci prima di aver ricordato, certo, che a Loreto alle ore 12 ci collegheremo con la Santa Casa di Loreto per la recita della preghiera dell'Angelus e del Rosario, naturalmente in diretta sui media vaticani.
1: Mentre poi, da Siracusa alle 19, la Santa Messa celebrata dal Santuario della Madonna delle Lacrime, anche in questo caso diretta su Vatican Media, tra le 19 e le 19.36.
2: Avevamo promesso anche gli appuntamenti del giorno, e allora segnaliamo che a Benevento, presso il centro La Pace, ci sarà l'incontro dei vescovi delle aree interne, e domani, martedì 1 settembre, dopo la discussione nei gruppi e in plenaria, il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, concluderà i lavori con una riflessione sulle nuove prospettive per continuare il cammino. Tempo ancora per dire che in Kirghizistan non possiamo non segnalare, certo, il vertice dei capi di Stato, certo, dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Abbiamo parlato di dialogo e multilateralismo, in questo caso sono i paesi versante asiatico che si riuniranno, e cercheremo di capire, a partire già dalle edizioni del radiogiornale del pomeriggio, cosa accadrà.
1: Allora, grazie a tutti voi per averci seguito sino a questo momento. Tra poco le notizie nel GR Flash. Grazie Damiano Caprio per l'assistenza tecnica, Francesco De Remigis.
2: Un saluto da Francesco De Remigis e da Stefania Ferretti. Siamo tornati assieme in questo lunedì 31 agosto. Adesso
1: ci ritroverete.
2: Dire Straits.
1: Buona giornata.

0: Le 10, Andrea De Angelis in studio. 900 morti, 4200 dispersi. È questo l'ennesimo bilancio provvisorio dell'alluvione in Nepal, come affermato alle autorità del paese. Un uomo di 46 anni è morto nel Grand Canyon, 15 persone disperse, decine evacuate dopo che nelle aree del Parco Nazionale che si trova in Arizona sono state colpite da piene imprevise di notevole entità. Ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna, dando a intendere che se si entrava a nuoto nella città autonoma di Ceuta era impossibile il respingimento alla frontiera. Non era e non è vero. Così il premier spagnolo Sanchez. È la 22enne italiana Maria Spinelli la vittima della sparatoria a rave di Arau in Svizzera. Altri due giovani connazionali tra i 5 feriti e caccia all'uomo ancora oscuro il movente. Noi ci risentiamo alle 11.
1: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.

0: e provincia. Ascolta Radio Vaticana su 105 FM.
1: Cari amici, bentrovati all'ascolto da Rosario Tronnolone. Per tutta l'estate, dai nostri archivi, quotidianamente vi proponiamo...
2: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

0: Buongiorno, padre. Ben trovato.
1: Pace bene a te, fratello. Ma non chiamarmi padre. Uno solo è il Padre nostro e sta nei cieli.
0: Beh, ti ho chiamato così perché questo è l'uso nella Chiesa romana. Al fondatore di un ordine spetta il titolo di padre, come a San Benedetto, per esempio.
1: Ma io non sono San Benedetto e non ho fondato un ordine come ha fatto lui. Io ho solo deciso di seguire l'esempio di Gesù, di vivere povero come lui. La mia idea è piaciuta a un gruppo di fratelli di Assisi, alcuni di loro amici da prima.
0: Allora siete andati da Papa Innocenzo, che vi ha riconosciuti come ordine.
1: Frate Lepre, come corri? Noi non chiedevamo nulla, solo che ci lasciassero riparare le chiese che andavano in rovina e poi che ci permettessero di aiutare i sacerdoti poverelli, gli ammalati e fra loro soprattutto quelli che tutti evitano e disprezzano, i lebbrosi per esempio. Chiedevamo l'elemosina, ma non la volevamo gratis come fanno le mosche e gli uccelli dei campi. Volevamo lavorare. Nessuno di noi chiedeva un compenso per il suo lavoro. Quando ne riceveva lo condivideva con gli altri. A me piaceva lavorare i campi, cogliere i frutti. Qualche volta ne assaggiavo o ne aspiravo il profumo. Sai, sono un ghiottone.
0: Al punto che, dicono, nel momento in cui stavi quasi morendo, chiedesti di poter assaggiare dei pasticcini.
1: Anche quella è preghiera, fratello. Si può lodare il Dio anche per frate Mostacciolo, che con la sua dolcezza ci rallegra. Ma ghiottone, lo sono davvero. Mi piaceva molto mangiare, bere e far festa da giovane. Più tardi, una volta, un uomo malevolo, ma che aveva ragione, mi ha sorpreso mentre addentavo un bel pezzo di cappone. Ma quella volta mi punii da solo. Ordinai a un frate di mettermi una corda al collo e di trascinarmi così, per strada, nella polvere. Ecco, guardatelo quest'ingordo, quest'ipocrita, che finge sempre di digiunare e si rimpinza di nascosto di carne di gallina.
0: Già, ne facevi spesso di spettacoli come questi. Come quella volta che durante una festa saltasti su un muretto e ti mettesti a cantare.
1: Quando sono davvero felice, io canto e ballo.
0: Ma un'altra volta hai addirittura predicato nudo e hai costretto il tuo povero amico Rufino a far lo stesso. Ma tu magari ti ci divertivi, però lui si vergognava da morire.
1: Doveva superare la sua vergogna. Senti, nessuno ha mai obbligato i miei fratelli a seguirmi e nemmeno io li ho mai incoraggiati a farlo. Ma il Signore mi ha dato una consegna. Se vogliono condividerla con me, è la mia forma di vita che debbono seguire.
0: Non ti sembra di essere stato spesso troppo duro con loro? E quanto ai cavalieri e al tuo predicar nudo? Oppure a quella tua strana abitudine di cucire delle toppe di stoffa preziosa sul tuo povero saio di sacco?
1: Lo fanno anche i giullari.
0: Per l'appunto, come i giullari o come i pazzi.
1: Una volta l'ho detto. In questo mondo io voglio essere giudicato un pazzo, uno strano pazzo di Dio. Essere onnipotente e pur voler scendere sulla terra, nascere nudo al freddo, venir frustato e inchiodato sulla croce, morire di spasimi, non è forse qualcosa che chiunque giudicherebbe da pazzi?
0: Oh, eccoci al punto, frate Francesco. Tu non sei solo un goloso, sei anche un vanitoso e un superbo. Ti diverti a dare spettacolo, a stupire, qualunque cosa, a patto di metterti al centro dell'attenzione del mondo e scegli per te la più difficile, la più impossibile delle mete, somigliare al Cristo.
1: Queste cose me le ha rinfacciate qualche volta il diavolo. Che il diavolo sia anche un mentitore è vero, ma anzitutto è un gastaldo del Signore, un suo servo. Il suo ufficio è saggiare la sincerità del cuore degli uomini, come sta scritto che fece con Giobbe. La gola, la vanità, la superbia sono vizi che mi riconosco. Voi vi immaginate che un santo sia perfetto? Un santo è un peccatore come gli altri.
0: Senza dubbio. E difatti, chi è sul serio un santo, se ne sono accorti tutti. Sai com'è che la Chiesa definisce la santità, vero? La pratica eroica delle virtù cristiane. E tu, frate Francesco, tu goloso, tu vanitoso, tu superbo, tu puttaniere, le hai praticate sul serio le virtù? Li hai tenuti sul serio a bada i vizi connaturati alla tua natura? E sì che ti hanno insidiato fino in fondo, ma ti sei sempre rialzato con gioia dalle cadute.
1: Dici che ho fatto tutte queste cose? Lo pensi davvero? Allora sono stato sul serio un cavaliere. Me lo aveva promesso lui una volta, mandandomi un sogno che io non compresi.
0: Già, l'amore, la principessa e le armi, la guerra. Ma Giotto?
1: Chi? Quel pittore fiorentino con tutta quella banda di suoi allievi, quanto mi piacevano. E il loro maestro, poi, sempre arrabbiato, gridava più degli altri. Saliva sulle incastellature e che scenate faceva. E che ceffoni gli dava a quei poveri ragazzi. E poi, raramente, chiedeva un pennello, correggeva l'angolo di un occhio, ridisegnava un sorriso. Dicono che quegli affreschi siano suoi, ma lui di lavoro ce ne ha messo pochino. Aveva una guida, certo, la Leggenda Maior di frate Bonaventura, e seguiva quella.
0: Lo hai detto come se non ti piacesse, come se ci trovassi degli errori.
1: Fratello mio, è già difficile raccontare la propria storia, figurati quella degli altri. Bonaventura, per esempio, nel palazzo che sognai da ragazzo, la principessa non ce l'ha messa e Giotto ha seguito Bonaventura.
0: Ti dispiace?
1: Magari sì. Ma poi mi hanno dipinto tante di quelle volte mentre mi sposavo con Madonna Povertà, una principessa molto bella, sempre, chissà, magari un po' magrolina.
0: E che avresti voluto, scusa? E poi Madonna Povertà mica è una donna vera. E insomma, non sei proprio soddisfatto dei biografi che hanno parlato di te, dei pittori che t'hanno ritratto.
1: Giotto mi ha fatto troppo bello, ha disegnato il mio saio troppo pulito, ha fatto anche altre cose di cui però preferisco non parlare.
0: Errori?
1: Diciamo interpretazioni. Il sultano.
0: Ah, ti è piaciuto il sultano, vero? Magari più di certi capi crociati.
1: Certo, era un gran bel principe, gentile, sorridente, e attorno a lui c'erano bei giovanotti, belle ragazze. Suonavano musica dolcissime, con strumenti che, scommetto, non ce li avevano così nemmeno alla corte del conte di Tolosa. Io me ne intendo. Sono stato un po' trovatore. Ci offrirono dei dolci, sai. Ne assaggiai qualcuno. Erano squisiti, migliori dei nostri. Sapevano di fiore d'arancio, di mandorla, di cannella. Però, messer Giotto, presentando la mia visita al principe dei Saraceni, mi ha ritratto davanti a un gran fuoco acceso fra me e il sultano, che assiste alla scena piuttosto perplesso. Beh, nessuno accese mai un fuoco di quel genere.
0: Sì, ma tu l'avevi davvero proposto il giudizio di Dio?
1: Ma io avevo solo detto al sultano che sarebbe stato Dio a rivelare quali delle nostre leggi era la migliore. E lui mi aveva risposto che nel suo libro santo stava scritto che se Dio avesse voluto farci tutti aderire alla stessa fede, lo avrebbe fatto.
0: Però non mi hai risposto se sfidasti o no il sultano alla prova del fuoco.
1: Davvero non te l'ho detto? Ma a me quel che interessava non era mica il sultano. Vabbè, lui certo l'ho incontrato volentieri. Mi ha fatto anche un bel regalo, un corno da caccia. A me interessava incontrare i saraceni. Sono bella gente.
2: Sono come gli uccelli.
1: Quando parli di Dio, anche se non ti capiscono parola per parola, stanno attenti, quasi rapiti.
0: La Chiesa è stata contenta di quegli affreschi. E la gente li ammira ancora. Non ti basta? Vedi? Tu sorridi e ti stringi nelle spalle. Questa è una delle cose che in te non ho mai capito. Tu sei un uomo coraggioso, energico, a volte perfino duro. Lo hai dimostrato tante volte. Hai saputo fronteggiare tuo padre, poi vescovi, principi, le folle, perfino il papa, perfino il sultano, fino al diavolo. Sei stato in guerra, hai passato il mare. Eppure, su molte cose non hai dato giudizi. Hai taciuto. Nessuno ha mai capito che cosa tu davvero pensassi della crociata, oppure del fatto che l'ordine, il tuo, era diventato tanto grande e potente.
1: Frate Satana, stai ricominciando a tentarmi. Questo solo ti dico. Frate Francesco ha sempre seguito con fedeltà santa obbedienza. E santa obbedienza ordina talora di parlare, talora di tacere.
0: Il che significa che non è vero che chi tace acconsente. Chi tace, tace e basta. All'inizio di questo colloquio mi hai chiamato frate lepre. Ora forse ti sembrerò sola tartaruga, perché non mi avvicino mai sul serio al centro della tua proposta cristiana. A me però sembra che il punto sia il tuo testamento. Hai parlato del lavoro e dei lebbrosi. Cominciamo dal primo. Voi, frati minori, dunque, dovevate lavorare.
1: Non dovevamo. Non dovevo. Io volevo lavorare con le mie mani. L'ho sempre fatto. Conoscevo poco la scrittura, ma ricordavo San Paolo. Chi non lavora, non mangi. Imparai a destreggiarmi con le pietre, i mattoni, la calce, le travi di legno, ad aiutare la gente come contadino o come manovale. E mentre le mani pregano lavorando, ti lasciano libera la testa e lavorando puoi pregare anche tu. Ora et labora, ha insegnato Benedetto ai suoi. Ma il suo era un ordine. Noi no. Ci eravamo messi insieme poco a poco, più o meno come fanno i ragazzi quando giocano nei prati. Ma poi, quando Dio volle, quando stavamo diventando tanti, la Chiesa dispose che diventassimo un ordine.
0: Sembra che ti dispiaccia.
1: Obbedire al Papa e alla Chiesa non mi è mai dispiaciuto.
0: Bene. Come si usa dire, sei stato chiamato e ti sei convertito. Ma perché a te? Perché tutto il mondo ti viene dietro? Tu non sei bello, non sei potente, non sei ricco. E allora? Tu rispondesti che forse Dio ti aveva scelto per innalzarti ad esempio e per provare la sua potenza proprio perché eri l'ultimo di tutti. Oggi risponderesti la medesima cosa?
1: Oggi siete diversi da allora. Ne avete fatta di strada. Ai miei tempi eravamo tutti convinti che stelle e pianeti, anche il sole, girassero attorno alla Terra. Voi avete imparato che la Terra si muove e anche velocemente. Per noi Dio era al centro e al vertice di tutto, e le cose avevano significato solo sulla sua misura. E la morte era un passaggio, un transito. Voi avete elaborato un modo di vivere come se Dio non ci fosse. Ciascuno di voi ha messo se stesso al centro di tutto. Eppure vivete schiavi, impauriti della paura della morte. Quel che io ho cercato di testimoniare è solo quel che Gesù ci aveva insegnato. Amate Dio
2: con tutte le vostre forze e amatevi tra voi come ciascuno di voi ama se stesso. Se c'è una cosa che voi amate oltre voi stessi, contro o nonostante tutti gli altri, è il danaro.
1: Per giunta, un buffo danaro. Almeno il nostro era di buon argento, il vostro è fatto di semplice carta e molto spesso nemmeno di quella, addirittura di numeri. Roba che non si vede, non si tocca, non si pesa. Ma quel che soprattutto non capisco è come possa io essere tanto amato da parte vostra.
0: Eppure, almeno su un punto, ti abbiamo sinceramente dato ragione in pieno. La dignità e la libertà delle donne, non è questo che hai indicato a proposito di Chiara?
1: Non sono sicuro di averla mai capita del tutto, Chiara. A volte mi chiedo se davvero ho fatto bene a tenere lei e le povere dame di San Damiano sempre tanto lontane da me. E che lei ha capito bene me. Ha capito Gesù.
0: Poi ci sarebbe un'altra cosa di cui vorrei parlarti, ma ho francamente paura a farlo.
1: Prova.
0: Le tue mani, frate Francesco, per tutto il nostro colloquio le hai tenute nascoste sotto le maniche del saio. Cosa vuoi dirmi al riguardo?
1: Quel che dissi a un frate che mi rivolse la tua stessa domanda. De facto tuo, cura. Veramente a lui glielo dissi in assisano. A te lo ripeto in latino, così sembra più gentile. L'incontro con Dio lascia sempre un segno. De facto tuo, cura. Chiediti qual è il segno che lui ha lasciato in te. Dio compie sempre prodigi. Chiediti qual è il prodigio che ha operato su di te, magari per nasconderlo subito dopo nel tuo cuore, dove tu non sei ancora riuscito a rintracciarlo.
0: È stato quello il premio che hai ricevuto per aver abbandonato la vita?
1: No. Quella non l'avevo mai abbandonata. La conoscevo. Quando lui mi ha chiamato, avevo avuto delle donne. Avevo fatto più volte l'amore. Avevo anche ucciso cervi e cinghiali a caccia. Poi ero stato in guerra. Avevo conosciuto la prigionia. La paura, la morte. Amavo la vita. Il simbolo di tutte le mie paure erano i lebbrosi. Dovevo vincere me stesso per diventare perfetto cavaliere. Il Signore fece sì che la mia strada fosse sbarrata da qualcosa di più terribile di tutti i draghi e di tutti i giganti del mondo. Un lebbroso col suo lezzo di morte addosso, scesi da cavallo, avvolsi il suo corpo coperto di stracci e di pidocchi nel mio mantello morbido e profumato e lo baciai come si bacia un'innamorata. Così proverò a Dio quanto è grande il mio coraggio, quanto degno io sia della cintura di cavaliere, pensavo. Invece lui, fu lui a provarmi una cosa più alta. Provai la dolcezza dell'amore
2: nel suo nome.
0: Qualcuno ha scritto che quel lebbroso era Gesù e che te lo rivelò dopo, in sogno.
2: Si sogna spesso e non sempre si ricordano i sogni che si fanno. Però talvolta ci tornano alla memoria sotto l'apparenza di esperienze vissute. È difficile separare i sogni dalla realtà. Anzi, i sogni sono parte della realtà.
0: Vuoi dire che il crocifisso di San Damiano non ti ha mai parlato davvero? Che lo hai sognato?
2: Voglio dire che ci sono molti modi in cui Dio ci parla. Io sono certo che mi abbia parlato, che mi abbia chiesto di restaurare la sua chiesa e che da allora la mia vita è cambiata. Da ragazzo volevo diventare un gran principe ed ero certo che ce l'avrei fatta. So che era Gesù a promettermi quella grazia. Dio mantiene sempre le sue promesse.
0: Sì, ma è esistito un solo Francesco d'Assisi e magari tanti santi, tante sante, ma gli altri? Quelli che non ce la fanno, quelli che si perdono.
2: Bisogna amarli e non pretendere che diventino migliori di quello che sono. Questo è solo Dio che può farlo. Anche voi, nel vostro mondo così complicato e pericoloso, basterebbe che riusciste ad amarvi.
0: Invece, temo che mai come prima di oggi l'inferno sia stato tanto popolato.
2: Ti meraviglieresti se potessi invece sperimentare direttamente quanto lo sia poco.
0: Vuoi dire che gli uomini sono migliori di quanto non sembrino?
2: Non so. Forse quello che voglio dire è che Dio è molto più misericordioso di quanto la gente non creda.
3: Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.

Quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

son presi il nostro cuore sotto una coperta scura. Sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale. Fu un generale di 20 anni, figlio d'un temporale. C'è un dollaro d'argento sul fondo del Saint Creek. I nostri guerrieri troppo lontani sulla pista del bisonte. E quella musica distante diventò sempre più forte. Chiusi gli occhi per 3 volte, mi ritrovai ancora lì. Chiesi a mio nonno, è solo un sogno, mio nonno disse sì. A volte i pesci cantano.

una freccia in cielo per farlo respirare. Tirai una freccia al vento per farlo sanguinare. La terza freccia cercala sul fondo del Sand Creek.

nostri cuori sotto una coperta scura, sotto una luna morta piccola dormivamo senza paura. Fu un generale di 20 anni, occhi turchini e giacca uguale.

0: Le 11, Andrea De Angelis in studio. Israele e Grecia hanno firmato un accordo da 3 miliardi di euro in base al quale Israele fornirà ad Atene un sistema di difesa aerea multilivello. Ne hanno notizia i media israeliani. È salito a 900 il numero delle persone morte nelle inondazioni in Nepal, quelle disperse sono oltre 4.000. Un uomo di 46 anni è morto nel Grand Canyon, 15 persone sono disperse, decine evacuate, dopo che alcune aree del parco nazionale che si trova in Arizona sono state colpite da piene improvvise di notevole entità. Ci sono state reti russe e israeliane che hanno diffuso una menzogna dicendo che a Ceuta si poteva entrare senza essere respinti. Non è vero, così il premier spagnolo Sanchez. Abbiamo visto bambini annegare, lo dicono i sopravvissuti del naufragio del Taghetto a Cipro. È tutto, ci risentiamo tra un'ora.
1: Stai ascoltando Radio Vaticana.

se il verde che davo alla tua primavera si nasconde. Sei cambiato città o parli piano la sera, sei fogli che abbiamo riempito

0: Alexa, metti radio.
1: Aspetta, aspetta. Ti fermo subito. Notizie sul Papa in 40 lingue. Social, radio, podcast. Sono solo qui, su Radio Vaticana. Lei, al contrario tuo, mi ascolta.
2: Quando vuoi e dove vuoi, puoi ascoltare Radio Vaticana anche su Alexa.

0: Un cordiale saluto ai radioascoltatori da Pierluigi Morelli. Benvenuti alla nostra trasmissione. Questa mattina abbiamo in collegamento telefonico con noi il maestro Giovanni Acciai, direttore di coro, uno dei maggiori studiosi del repertorio tra Rinascimento e Primo Barocco, che quest'anno viene a parlarci di un festival di cui lui è stato uno dei fondatori, il Festival Musica Mirabilis di Clusone, in provincia di Bergamo. Clusone che ha l'importanza di essere stata praticamente la città natale di Giovanni Legrenzi, grande compositore del barocco del Seicento italiano, veneziano in particolar modo, ingiustamente negletto purtroppo, ma che questo festival sta tentando piano piano di riportare un po' alle luci della ribalta, ecco. E quest'anno tra l'altro cade il 400° anniversario della nascita di Giovanni Legrenzi. Allora, innanzitutto benvenuto ai nostri microfoni al maestro Acciai.
1: Grazie dell'invito, buongiorno.
0: Ecco, qual è stata, maestro, l'importanza di Giovanni Legrenzi nella musica del suo periodo?
1: È stata una importanza massima, in quanto il nostro compositore, agendo su tutti i versanti del linguaggio musicale allora praticati, cioè a dire dalla musica sacra alla musica profana, alla musica strumentale, ai drammi per musica e agli oratori, ha saputo, soprattutto nell'alveo della musica sacra e nell'alveo della musica strumentale, portare delle innovazioni che, seguendo il corso di Monteverdi e del suo grandioso lascito artistico e musicale, rendevano questa eredità ancora fruibile su versanti di innovazione, e ciò è quello che ha fatto Giovanni Legrenzi. E tanto è vero che i compositori del suo tempo lo acclamarono già per questa sua inarrivabile qualità. Non dimentichiamoci che la generazione dopo Legrenzi, rappresentata da quel vertice inarrivabile che è Johann Sebastian Bach, si servì di temi di Legrenzi creare opere originali. Bach, fra tutti, compose la famosa fuga su un tema di Legrenzi, ma anche Handel copiò melodie che inserì nei suoi oratori, e così asse. Insomma, un autore che a suo tempo era molto e attentamente studiato, perché ritenuto di un livello altissimo, e che poi, come purtroppo i casi della musica determina, come ha detto lei, il tempo ha relegato in quel cono d'ombra di indifferenza, di abbandono, che non era giusto perdurasse. Ed è per questo che 4 anni or sono, insieme con Ivana Valotti e con l'adesione entusiasta dell'amministrazione comunale di Clusone, noi abbiamo proposto questo festival, che ormai ha raggiunto una stabilità ed anche un riconoscimento a livello internazionale. Basta pensare che la rete europea di musica antica, REMA, che è una delle più importanti e prestigiose, ha accolto il festival fra i suoi aderenti.
0: Questo festival

abbiamo, come sovente accade, l'atto di nascita, ma sappiamo invece dall'atto di battesimo che egli era nato nella prima decade di agosto del 1626 e lo abbiamo voluto onorare con un concerto maestoso, oserei definirlo tale, in quanto abbiamo creato un vespro dedicandolo alla basilica nella quale giovinetto lui muoveva i suoi primi passi da suonatore d'organo all'inizio e sotto l'attenta guida del padre che in questa basilica era violinista. E la basilica, guarda caso, come era consuetudine, è intitolata alla Vergine Maria Assunta in Cielo il 15 di agosto e le Grenzi ha composto nella sua ricca varietà di brani una raccolta nel 1667 pubblicata a Venezia dal Francesco Magni intitolata Sacri e Festivi Concenti. L'opera è la numero 9 e questa raccolta contiene, come era consuetudine, una collana di salmi, il Magnificat, per mezzo dei quali si può realizzare ogni tipologia di vespro, come era prassi allora. E io ho deciso di costruire un vespro solenne appunto intitolandolo Assumpta S. Maria in Cielo, un vespro sontuoso, come ho detto, perché l'opera nona è un'opera straordinaria, in quanto le Grenzi la scrive quasi sicuramente per Bergamo, in quanto anche Bergamo dedicava alla Madonna Assunta la sua festa patronale, la Santa Maria Maggiore. E dunque questa circostanza mi ha permesso di impaginare il vespro con una serie di brani scritti dalle Grenzi pensando a tre cori, dunque nello stile veneziano puro, alla Gabriele, cori spezzati, ma in una declinazione nuova da parte di Le Grenzi. E per quanto riguarda il vespro che ha inaugurato il festival di quest'anno, l'opera nona indicherebbe nel terzo coro strumentale due violini, viola tenore e basso. Io ho preferito, come si faceva allora, utilizzare due cornetti, una bombarda e tre tromboni per dare uno smalto sonoro imponente. E questo, devo dire, la Basilica di Santa Maria Assunta di Clusone era stracolma di pubblico proveniente da ogni parte, anche d'Italia, per assistere a questa prima esecuzione in epoca contemporanea. Dunque, dopo 400 anni, Le Grenzi risentiva nella sua chiesa risuonare questa musica che aveva genialmente composto e che era rimasta muta per 4 secoli.

Ecco maestro, lei mi ha già un po' anticipato la domanda che volevo farle subito dopo, in chiusura, ovvero qual è la risposta del pubblico a concerti di musica antica? Perché spesso e volentieri si sente dire che i concerti di musica antica non tirano gente, non sono...

0: sono abbastanza, risultano abbastanza deserti, ma mi sembra che invece la realtà sia esattamente il contrario.
1: Ma guardi, io sono sempre stato dell'opinione che il pubblico bisogna educarlo nel senso etimologico del verbo educere, cioè portare da verso. E devo dire che il pubblico di Clusone, e non solo di Clusone, come dicevo prima, hanno edizione dopo edizione di Musica Mirabilis, abbracciato questo festival, lo ha sentito suo, ha compreso il messaggio che Musica Mirabilis stava esponendo, perché non è soltanto un festival come tutti gli altri Musica Mirabilis, ma Musica Mirabilis ha delle missioni da compiere. Uno, proporre in ogni edizione opere inedite del clusonese. Due, favorire la ricerca musicale, stimolare nuovi talenti, e per questo abbiamo fondato due concorsi internazionali che sono stati frequentatissimi e hanno dato il premi a dei talenti straordinari che però quest'anno saranno presenti nel cartellone di Musica Mirabilis come uno dei premi che hanno ricevuto avendo vinto i rispettivi concerti. E poi il coinvolgimento regionale di Clusone attraverso la politica lungimirante della sua amministrazione, che comprende benissimo che anche attraverso Musica Mirabilis Clusone è nota nel mondo, in Europa. E dice Musica Mirabilis, si dice Clusone, e Musica Mirabilis svolge appunto un ruolo di socializzazione attraverso il coinvolgimento del pubblico, rendendo le prove aperte.
0: Allora, grazie al maestro Giovanni Acciai. Per concludere, c'è un sito a cui ci si può collegare per avere notizie del festival?
1: Sicuramente il festival ha un sito, l'indirizzo del quale è www.musicamirabilis.eu.
0: Benissimo, allora grazie maestro Acciai, in bocca al lupo per questa importante edizione del festival che appunto quest'anno celebra i 400 anni della nascita del grande Giovanni Legrenzi. Per quest'oggi è tutto, da Pierluigi Morelli, buon proseguimento di ascolto sempre sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: Le 11.59 Marina Tomarro in studio. È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo ha affermato stamane le autorità del paese. E l'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Nuove tensioni su Hormuz, il prezzo del petrolio in forte rialzo sui mercati delle materie prime. Non stiamo cercando la guerra, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva, ha detto il presidente Pezeskian dopo il nuovo attacco americano all'Iran di questa notte. Abbiamo visto i bambini annegare, lo hanno raccontato in queste ore i sopravvissuti al naufragio del traghetto al largo della costa settentrionale di Cipro, in cui hanno perso la vita 8 persone. Si cercano una ventina di dispersi. E tutta l'informazione torna alle 13.
1: Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la preghiera dell'Angelus e del Santo Rosario. Con le vostre candele accese, offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni.
2: Dal santuario della Santa Casa di Loreto, preghiamo l'Angelus e il Santo Rosario in comunione con coloro che pregano con noi da casa attraverso i mezzi di comunicazione. Preghiamo Maria, Regina degli Apostoli, per Papa Leone, per i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, perché lo Spirito Santo li renda sempre più conformi al Vangelo che essi annunciano.
3: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Amen.

0: preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Oggi lunedì contempliamo i misteri della gioia. Primo mistero, l'angelo annuncia a Maria la nascita di Gesù. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra.
1: Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se

0: Maria.
1: Nel secondo mistero della gioia contempliamo Maria fa visita alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo
1: seno. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria

0: Terzo mistero della gioia. Contempliamo Gesù, il Figlio di Dio, nasce dalla Vergine Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci.

0: Nel quinto mistero della gioia contempliamo Gesù tra i dottori nel Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.

0: Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
0: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
0: Signore pietà.
1: Santa Maria.
0: Prega per noi.
1: Santa Madre di Dio.
0: Prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini.
0: Prega per noi.
1: Madre di Cristo.
0: Prega per noi.
1: Madre della Divina Grazia.
0: Prega per noi.
1: Madre purissima,
0: prega per noi.
1: Madre castissima,
0: prega per noi.
1: Madre sempre vergine,
0: prega per noi.
1: Madre immacolata,
0: prega per noi.
1: Madre degna d'amore,
0: prega per noi.
1: Madre ammirabile,
0: prega per noi.
1: Madre del buon consiglio,
0: prega per noi.
1: Madre del creatore,
0: prega per noi.
1: Madre del salvatore,
0: prega per noi.
1: Vergine prudente,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
0: prega per noi.
1: Vergine degna di lode,
0: prega per noi.
1: Vergine potente,
0: prega per noi.
1: Vergine clemente,
0: prega per noi.
1: Vergine fedele,
0: prega per noi.
1: Specchio di perfezione,
0: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
0: prega per noi.
1: Fonte della nostra gioia,
0: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
0: prega per noi.
1: Tabernacolo dell'eterna gloria,
0: prega per noi.
1: Dimora consacrata a Dio,
0: prega per noi.
1: Rosa mistica,
0: prega per noi.
1: Torre della santa città di Davide,
0: prega per noi.
1: Fortezza inespugnabile,
0: prega per noi.
1: Santuario della divina presenza,
0: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
0: prega per noi.
1: Porta del cielo,
0: prega per noi.
1: Stella del mattino,
0: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
0: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
0: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
0: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
0: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
0: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
0: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
0: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
0: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
0: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
0: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
0: prega per noi.
1: Regina concepita senza peccato,
0: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
0: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
0: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
0: prega per noi. Per noi.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: perdonaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: ascoltaci, Signore.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
0: abbi pietà di noi.
2: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
0: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che, con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria, abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.

0: Recitiamo insieme la preghiera per l'Italia nella Santa Casa di Loreto, pagina 3. Accendi, o Maria, la lampada della fede in ogni casa d'Italia e del mondo. Dona ad ogni mamma e ad ogni padre il tuo limpido cuore, affinché riempiano la casa della luce e dell'amore di Dio. Aiutaci, o Madre del Sì, a trasmettere alle nuove generazioni la buona notizia che Dio ci salva in Gesù, donandoci il suo spirito d'amore. Fa che in Italia e nel mondo non si spenga mai il canto del Magnificat, ma continui di generazione in generazione, attraverso i piccoli e gli umili, i miti e i misericordiosi e i puri di cuore, che fiduciosamente attendono il ritorno di Gesù, frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Angelo di Dio,
1: che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen.
0: L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua.
1: Riposi in pace. Amen.
0: La benedizione di Dio scenda su di voi, sulle vostre famiglie e vi conceda la salute e la pace. Il Signore sia con voi
1: e con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto l'Angelus e il Santo Rosario. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana a Roma e provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM, sul digitale terrestre televisivo, canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus, in Europa sul satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone, oppure sul sito vaticannews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

l'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba. Il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva. Invece le porta la morte perché è radioattiva.

ha dato il suo putrido segno all'istinto bestiale, ha ucciso, bruciato, distrutto in un triste rosario, e tutta la terra si è avvolta di un nero sudario.

0: Le 13, Marina Tomarro in studio. È salita a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo hanno affermato stamane tra le autorità del paese. L'Italia ha prorogato di 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, che riguarda in particolare il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Gli Emirati Arabi Uniti hanno condannato un attacco di droni iraniani intercettato sulle loro acque territoriali, definendolo una pericolosa escalation. Dopo settimane di relativa calma, si tratta del primo attacco iraniano contro il territorio degli Emirati da maggio. Infrastrutture energetiche in Ucraina, insieme con obiettivi militari, sono stati nuovamente colpiti dai bombardamenti russi nelle ultime ore, secondo quanto riferito dal Ministero della Difesa di Mosca. È tutto, l'informazione torna alle 14.
1: A Roma città, ascolta Radio Vaticana su 103.8 FM.

0: Ben trovati amici della Radio Vaticana, Luigi Picardi al microfono insieme a
1: Stefano Sparro. Buongiorno a tutti, oggi è una sigla particolarissima.
0: Sì, perché siamo in conclusione di questo ciclo dedicato al centenario della banda della Guardia musicale della Guardia di Finanza della Repubblica Italiana, appunto questo spartito lungo 100 anni come l'abbiamo definito.
1: E quindi oggi abbiamo la conclusione,
0: un parterre
1: d'eccezione, perché abbiamo innanzitutto, diamo il buongiorno al luogotenente Francesco Giglio. Buongiorno.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Ormai noto i nostri ascoltatori come Francesco DJ.
2: Grazie per l'appellativo.
1: C'è sempre il maestro colonnello Leonardo La Serra Ingrosso. Buongiorno, ben trovato.
3: Un buon ritrovati a tutti i radioascoltatori di Radio Vaticana.
1: Ma oggi è cambiato di ruolo, perché? Perché oggi sarà il protagonista e ci racconterà questo tratto, diciamo, recente del cammino della banda, in quanto essendo lui l'attuale direttore, quindi oggi sarà sottoposto alle domande,
0: a una fila di domande
1: anche da parte degli ascoltatori. Ricordiamo 335 12 43 722 per tutte le vostre curiosità, che siamo qui a scoprirne, ve ne abbiamo scoperte tantissime ancora di più. Però, come ormai tradizione, e non si può prescindere dall'inizio,
0: dalla prolusione iniziale
1: del nostro generale Carmelo Azzarà. Ben ritrovato, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti, buongiorno ai radioascoltatori e buon pranzo a chi sta pranzando. Oggi è l'ultima puntata di questo ciclo bellissimo, ci ha fatto molto piacere, io ringrazio Radio Vaticana per questo, per celebrare il nostro maestro, grande maestro, ormai dal 2002 che dirige la banda musicale della Guardia di Finanza e che ha cambiato, trasformato negli ultimi anni radicalmente, facendolo ottenere grandi successi che verranno adesso elencati. Quindi un mio ringraziamento personale qui al colonnello Leonardo La Serra Ingrosso.
3: Grazie signor generale, grazie.
1: Ecco, peccato che siamo in radio, se no altrimenti dovreste vedere la divisa oggi del maestro La Serra Ingrosso, veramente spettacolare. Peccato che non la possiate vedere, però con le foto le metteremo magari sul sito, insomma.
0: No.
1: Bene, io a questo punto darei la palla e passerei la parola al nostro Francesco.
2: Ha detto bene Stefano, ricordiamo 100 anni della banda musicale della Guardia di Finanza, ma facciamo un breve riassunto delle puntate precedenti, ma soprattutto degli interpreti della puntata precedenti, e quindi più o meno un decennio l'uno dall'altro. Cominciamo con il maestro Giuseppe Manente, 1925-1932, per seguire Antonio De Lia, 1932-1958, e a seguire Olivio Di Domenico, 1959-1979, poi il maestro Fulvio Cre, 1982-1992, a seguire ancora Gino Bergamini, 1992-2002, e per arrivare al nostro caro maestro Leonardo La Serra Ingrosso, in carica dal 2002. Ma prima di cedere la parola al maestro La Serra, abbiamo qui la presenza dell'ufficiale superiore addetto alla banda, il colonnello Di Biagio, a cui do la parola per raccontarci un pochino la sua esperienza. Prego, maestro.
5: Sì, buongiorno a tutti, grazie nell'invito di essere qui insieme a voi in questa speciale trasmissione. Chiaramente è un'attività che abbiamo condiviso insieme dall'inizio. La mia presenza oggi non è casuale, credo, anche relativa a quello che è stato, diciamo così, il connubio che si è instaurato con il maestro La Serra Ingrosso. Lui è diventato direttore nel 2002, io arrivai nel 2005, ero giovane capitano, poi decisione anche presa dalla parte della superiore gerarchia e dal comando, quella di proseguire in questo incarico, che solitamente gli ufficiali noi siamo di passaggio, mentre i maestri sono fissi, noi siamo di passaggio e diciamo reggiamo un comando per un periodo di tempo, 3, 4, 5 anni. In realtà io sono arrivato al 2005, considerate 2026, sono 21 anni che sto insieme a loro, quindi ripeto, un percorso fatto insieme a loro, un percorso particolare, speciale, perché comunque quello che è la nostra attitudine a quello che è l'attività di servizio alla Guardia di Finanza all'interno di una banda musicale particolare come la nostra, insomma come tutte quelle militari, diventa, diciamo così, un'attività che deve completamente vederti cambiato sotto un punto di vista anche di approccio, perché hai a che fare con artisti. ma sono anche militari, quindi questa situazione sicuramente ha creato in me un cambiamento, no? Sotto un punto di vista anche di organizzazione. Poi il lavoro piano piano, insomma, l'abbiamo condiviso col maestro, che sotto un punto di vista ci siamo un po' divisi i compiti. Lui è stato quello che ha dato sicuramente un tocco di novità, portato anche, lo posso dire con tranquillità adesso a distanza di tempo, anche contro quello che era, diciamo così, la volontà di chi ci comandava sopra, no? Lui è stato comunque quello che ha combattuto perché la banda potesse essere nel tempo anche più moderna, e questo l'ha consentito anche attraverso poi quello che è stato, perché comunque questo ragionamento fatto così molto veloce in questi minuti è stato fatto negli anni, nel tempo, ma anche quello che è stato, diciamo così, l'inaugurazione del nuovo auditorio, no? Non so se avete avuto modo,
4: sì,
5: anche
4: di vederlo,
5: e quindi questo ha dato la possibilità anche ai nostri musicisti di perfezionare,
4: di esprimersi al meglio,
5: quindi i risultati sono poi la sintesi un po'
0: sotto
5: di
0: sotto le orecchie di tutti, come abbiamo detto,
5: quindi
2: certamente ripeto, ricordare una carriera così lunga insieme con la banda in pochi minuti è quasi impossibile.
4: No, comunque ecco, penso che sia molto importante questa sottolineatura, cioè questo rapporto, cioè questo fatto che di solito appunto gli ufficiali superiori, diciamo, hanno un ciclo di permanenza, sì, breve, invece in questo caso
5: sì, è stato poi magari la gerarchia, che insomma i miei superiori che hanno deciso di, visto anche il lavoro, bel lavoro che facevamo insieme,
0: rapporto insomma, che si era creato, insomma,
5: di creato e quant'altro, di dare a me la possibilità, perché ripeto, 21 anni alla stessa sede,
4: forse è un record,
5: il generale magari ci può anche confermare che non era facile, insomma, rimanere, però insomma siamo...
4: il generale annuisce.
2: Benissimo, benissimo, ringraziamo,
4: grazie a voi. Cominciamo con la musica.
2: Ufficiale addetto alla banda del corpo, e sì, adesso entriamo nel merito, però ovviamente siamo a presentare il maestro Leonardo La Sera Incrosso, che è qui con noi e finalmente ci può raccontare la sua storia.
3: Beh, intanto vorrei ringraziare il colonnello Antonio Di Biagio per aver messo in evidenza tutto il lavoro che abbiamo svolto in questi anni. Abbiamo lavorato in simbiosi, io dal punto di vista artistico e lui dal punto di vista organizzativo, amministrativo, militare, eccetera, e abbiamo ottenuto davvero dei risultati sorprendenti. Dal canto mio, dal punto di vista artistico, come dicevo prima, ho cercato di seguire l'onda della novità, l'onda del progresso che
2: sì,
3: la banda
2: proprio il suo
3: voluto
2: faro, no?
3: Certo, sviluppare negli anni, perché io mi sono rifatto un po' alle figure del grande maestro Giuseppe Manente, del grande maestro Antonio Delia, Olivio Di Domenico. Con loro è iniziata una sorta di ammodernamento di quello che era il pensiero della banda militare, e chiaramente il Giuseppe Manente per averla ovviamente istituita, il maestro Antonio Delia addirittura per aver scritto anche la marcia d'ordinanza, il maestro Olivio Di Domenico che si rifà a compositori dell'inizio del Novecento, e il maestro Fulvio Creux addirittura
2: ha innovato il repertorio,
3: certo, perché ha addirittura pensato anche alla formazione da Symphonic Band, oltre che quella vesseliana che noi tutti conosciamo. Poi il maestro Gino Bergamini ha continuato per questo suo decennio, e io chiaramente, trovandomi di fronte a tutto questo materiale già vissuto,
2: beh, un'eredità è veramente enorme,
3: incredibile, ho cercato di farne tesoro e chiaramente mi sono impegnato a valorizzarla ancora di più. Come? Continuando sulla stessa strada e con la visione del tempo di oggi. Mi sento un musicista del mio tempo e chiaramente ho cercato di trasmettere alla banda tutto quello che serviva per renderla molto più appetibile anche al grande pubblico.
2: Assolutamente, tanto è vero questo perché nel prosieguo dell'opera dei maestri che l'hanno preceduta ha continuato con cimentarsi proprio con la strumentazione per banda, che è chiaramente uno degli impegni importanti del direttore di una banda militare, e quindi so che aveva particolarmente a cuore un autore che un po' la stuzzicava, maestro, no? Parliamo di Gustav Holst.
3: Holst, un compositore del Novecento, un compositore che ha guardato sempre con interesse anche alla musica per fiati, e io pensato che era molto interessante strumentare Marte dai pianeti di Gustav Holst, però sempre rispettando l'organico, il grande organico wesseliano.
2: Su cui ritorneremo. Intanto prego la regia di mandare in onda il brano, che ricordo è stato
4: il nostro Damiano Caprio dall'altra parte del vetro, che
2: si ricorda che le esecuzioni che ascolteremo oggi sono tutte eseguite dalla banda musicale World di Finanza, diretta dal maestro Leonardo La Serra Ingrosso.

0: E allora al 335 12 43 722 ci scrive Paolo da Roma e chiede, domanda per il maestro: che differenza c'è tra l'organico vesselliano e la symphonic band? Quindi qui arrivano anche domande, come dire, molto tecniche dai nostri ascoltatori.
1: Questo ci fa molto piacere, significa che l'interesse nei confronti della banda cresce, questo grazie anche a queste trasmissioni che
0: grazie al vostro contributo,
1: la possibilità di proporre al grande pubblico di Radio Vaticana. Beh, presto detto, l'organico da symphonic band prevede intanto un numero di esecutori più ristretto. Perché? Perché le famiglie di tutti gli strumenti a fiato non sono presenti nella loro interezza. Quello che invece accade nella grande banda ad organico vesselliano, dove tutti gli strumenti a fiato possibili e immaginabili sono presenti con tutti i componenti della famiglia al completo. E questo dà alla banda d'organico vesselliano la possibilità di utilizzare una tavolozza di colori molto molto più
2: ricordiamo
1: intense.
2: Che la banda vesselliana tout court è utilizzata principalmente dalle bande militari, perché le bande civili non hanno la possibilità.
0: Sì, anche perché immagino l'organico di quante persone potrà essere formato, insomma,
2: almeno un centinaio, diciamo.
1: Beh, la banda musicale della Guardia di Finanza è formata da 102 elementi, quindi questo la dice lunga sul
2: maestro. Però c'è un altro compositore a lei molto caro che le ha dato la soddisfazione della trascrizione.
1: Sì.
2: Parliamo di Igor Stravinsky.
1: Sì, perché proseguendo nel tempo, andando avanti, ovviamente non potevamo dare un'occhiata a quella che è la musica moderna quasi contemporanea. Parliamo di Igor Stravinsky. Beh, che si è spinto oltre la tonalità, parliamo già della atonalità, siamo pronti, e il periodo storico ce lo fa capire molto bene, a organizzarci per ricevere quella che noi definiamo tutti la musica dodecafonica. Nel caso specifico, io per un organico un po' più ridotto ho pensato di strumentare la suite numero 1, che mi pare di capire è già in sottofondo.
2: Il nostro regista ci precede, ci fa molto piacere. Ascoltiamola.

0: Per chi si fosse messo all'ascolto in questi istanti, siamo in compagnia
1: del maestro
0: Lazzare Ingrosso per celebrare appunto il suo mandato direttoriale qui
1: in occasione del centesimo anniversario
0: della banda musicale della Guardia di Finanza.
2: Bene, io aggiungerei anche che è un repertorio vastissimo di cui oggi avremo un assaggio abbastanza veloce, sì. Peraltro è ben conservato nell'archivio della banda musicale Guardia di Finanza, che contiene oltre 1700 opere manoscritte autografe originali e attualmente sono sotto la custodia attenta dell'archivista maresciallo ordinario Raffaele Crusco, a cui un speciale ringraziamento perché si dedica
0: un saluto, insomma,
2: molto a questa attività. Maestro, compositori saranno tantissimi, ma ce n'è uno veramente particolare a cui non possiamo sfuggire.
3: Assolutamente no, perché il grande Giacomo Puccini è una sorta di punto di riferimento chiaro per noi tutti, e per me in particolare, perché ho avuto la fortuna di trovarmi nel periodo storico in cui l'auditorium, dopo lunghe vicissitudini, è stato portato a conclusione nei suoi lavori, e chiaramente abbiamo pensato di dedicarlo al grande Giacomo Puccini. Qualcuno dirà: ma con tutti i compositori che c'erano,
1: perché proprio
3: Giacomo Puccini? Beh, perché Giacomo Puccini fu nominato, appuntato ad honorem della Guardia di Finanza. Questo legame stretto con il corpo certamente non ci poteva mettere nella condizione di pensare ad altro se non a intitolare il nostro ormai conosciutissimo auditorium che si trova a Porta Furba con il nome appunto di Giacomo Puccini.
2: Ricordiamo che Puccini ebbe un lungo trascorso con i finanzieri sul lago perché la sera amava intrattenersi molto con i finanzieri che passavano a trovarlo, e addirittura ci sono notizie in cui lui faceva ascoltare l'incipit delle opere con cui scriveva, poi si tratteneva anche
3: con dei buoni bicchieri,
2: esatto,
3: di vino
2: e qualche sparuta uscita di caccia, perché amava anche cacciare.
3: Sì.
2: Bene, stiamo ascoltando intanto, prego la regia di magari di alzare un pochino il volume, il Capriccio Sinfonico, che peraltro è stato registrato su un vinile in occasione del 250° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza, proprio insieme a tanti altri brani, un doppio vinile, maestro.
3: Sì, doppio vinile, abbiamo deciso di realizzare quest'opera perché il tipo di slogan che la Guardia di Finanza aveva ideato per festeggiare i 250 anni recitava proprio così, nella tradizione il futuro, per cui un 33 parla della tradizione e il vinile che gli è assolutamente a fianco parla del futuro.
2: Sì, possiamo anticipare che anche quest'anno, in occasione del centesimo anniversario della fondazione della banda musicale della Guardia di Finanza, ne sarà prodotto un altro, ma ancora non sveliamo,
1: non anticipiamo nulla.
2: Però
1: nel frattempo ci ascoltiamo questo Capriccio Sinfonico di Puccini.

0: Allora, maestro Ingrosso,
1: una meraviglia questa, decisamente.
2: Sì, una meraviglia perché sono le note scritte dal grande Giacomo Puccini che ricalcano la sua immensità dal punto di vista musicale, dal punto di vista della sensibilità artistica. Il resto lo fa la banda, che davvero ospita esecutori di altissimo pregio, e il risultato di tutto questo è anche grazie a loro.
0: E comunque, ecco, dopo sentiremo altri brani, però nel frattempo 335 12 43 722 ci scrive Claudia da Roma, e innanzitutto orgogliosa come cittadina italiana di poter vantare uno degli organici musicali militari più prestigiosi del nostro paese. Una curiosità: ma è proprio vero che ogni dettaglio delle vostre bellissime uniformi, colori, fregi, bottoni, ha un significato preciso?
2: Assolutamente sì. Ogni piccolo
0: dettaglio
2: particolare che fa parte della nostra uniforme ha un significato. Magari di questo possono parlare ancor più di me, con dovizie di particolari, i miei due superiori però, che ho di fronte.
3: Che la Guardia di Finanza ha 250 anni, quindi ovviamente la tradizione anche delle uniformi è molto consolidata.
0: Quindi forse ci vorranno altre due puntate solo per le uniformi.
3: Assolutamente.
2: Pensiamo.
0: Okay, allora Claudia, guarda, già stanno lavorando per noi, per spiegarci e raccontarci le uniformi.
3: Ma questa è un'altra storia.
0: Proseguiamo, torniamo con la musica.

0: La musica di Puccini è ovviamente immortale, però la banda proprio nel proseguo della sua attività maestro di innovazione ha attraversato diversi compositori. Credo che se partiamo da Leonard Bernstein forse cominciamo
1: che
0: bene.
1: È una delle passioni del maestro, ricordiamolo.
0: Porta anche lo stesso nome.
1: Tra l'altro,
2: questa è una coincidenza. Strana coincidenza. Tra l'altro Leonard Bernstein si faceva chiamare dagli amici Lenny Bernstein, quindi è una cosa che veramente mi accomuna molto per altri motivi che non sto qui a elencare. Però Bernstein risulta essere assolutamente una pietra miliare su quello che poi è il nostro discorso dell'ammodernamento e della maniera nuova di pensare la banda. È l'anello di congiunzione tra la musica di tradizione e la musica moderna e contemporanea. Poi vedremo gli sviluppi che si saranno potuti verificare in virtù di questo itinerario che, come dicevo prima, partendo dal maestro Manente arrivando fino ai giorni nostri con il qui parlante e direttore attuale della banda musicale della Guardia di Finanza, ha percorso e continuerà a percorrere. Bernstein risulta essere di sicuro riferimento, e
0: certo,
2: vediamo perché.
0: Bernstein, ricordiamolo, che insomma ha avuto il coraggio di traslare dall'opera lirica all'opera moderna attraverso il musical, che era la composizione più in voga negli Stati Uniti per in modo minore, ma lui lo portò a un livello tale alto, prendendo a spunto tra l'altro una pièce di adesso mi sfugge il nome, ma lo ritroviamo.
2: Vuoi dire di Voltaire? Vuoi dire di Voltaire?
0: Voltaire, adesso ascolteremo, per essere precisi, il Candide. Mi riferivo a West Side Story, che è stato l'icona
2: del musical americano.
0: Ma noi, ecco, mi ha anticipato maestro, vogliamo invece farvi ascoltare qualcosa di più particolare, ed è l'ouverture introduttiva dell'opera Candide.

0: ed era l'ouverture di Candide di Leonard Bernstein nell'esecuzione della banda della Guardia di Finanza della Repubblica Italiana diretta dal maestro Leonardo La Serra, che ingrosso che oggi è qui con noi. E vi giro un altro messaggio che arriva al 335 12 43 722: tanti auguri alla banda della Guardia di Finanza che seguiamo con passione. Firmato Anna ed Egidio.
1: Grazie, graditissimi questi auguri, grazie.
2: Benissimo, dall'America del Nord, maestro, passiamo all'America del Sud. Un altro autore che ha segnato la sua azione innovativa della musica in un organico bantistico ad organico verselliano. Parliamo di
1: Astor Piazzolla. Tra l'altro è un musicista che un po' ci appartiene in quanto ha origini italiane. Addirittura pugliesi, dovrei aggiungere. Perché Astor Piazzolla? Perché Astor Piazzolla risulta essere il musicista che ha proposto musica di largo consumo, ma musica con la M maiuscola. È un musicista che conosceva bene la musica, è un musicista che pur arrivando nella sottobosco di quelle che sono le preferenze del pubblico attraverso lo sviluppo del tango, venendo dalla milonga, ovviamente ha sviluppato questo tipo di approccio con il pubblico assolutamente molto molto importante. Per di più dobbiamo aggiungere che di Astor Piazzolla è stata quasi sempre eseguita l'icona in assoluto, che è quella famosa composizione intitolata Liber Tango, cioè il tango della libertà, Liber Tango. Ma noi invece oggi proponiamo una composizione assolutamente solo eseguita per la prima volta, e mi pare di ricordare non più eseguita da altri, dalla banda musicale della Guardia di Finanza. Sto parlando della Balada para un Loco,
2: che ricordiamo è stata eseguita in occasione del 230° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza. Prego la regia di mandarla.
3: La tardecita de Buenos Aires tiene e se che se giovite salgo de casa por Arenales, lo di sempre en la calle a mi. Cuando, de repente, de atrás de ese árbol, se aparece él.

0: Allora, maestro, esecuzione particolare. C'è anche una voce in questo contesto bandistico.
1: Sì, sì, è la voce del soprano Angela Massafra, con la quale insomma ho avuto un legame abbastanza stretto. Direi. La mamma di mio figlio è stata la mia moglie, e quindi con molto affetto abbiamo pensato di mandare in onda anche questo brano che fa parte della storia della banda musicale della Guardia di Finanza.
2: Beh sì, ricordiamo che il soprano Angela Massafra ha contribuito in quella fase molto con la sua opera e le sue esecuzioni, insomma, in un grande pubblico. E però, maestro, qui l'elenco degli artisti con cui lei si è cimentato
0: è
2: molto
0: lungo.
2: Citiamo qualche nome.
1: Ma da dove partiamo?
2: Partiamo dai presentatori.
1: Dai presentatori.
2: Chiaramente un concerto si presenta.
1: E allora, se non dimentico nessuno, dovrei partire da Monica Leofreddi,
2: che è stata la prima
1: presentatrice al mio primo concerto ufficiale per la festa del Corpo della Guardia di Finanza nel 2002. E poi Pippo Baudo, Michele Mirabella, Milli Carlucci, Carlo Conti, Roberta Capua, Eleonora Daniele, che tra le altre presenterà il prossimo concerto del 4 maggio al Teatro dell'Opera di Roma, e non ultimi Fiorello e Amadeus.
2: E ricordiamo che il papà di Fiorello è stato un finanziere.
1: Certo,
3: alla fine tutto si collega. Sì.
1: Giusto per essere sempre collegati con
2: Ma poi anche
1: personalità.
2: Lirici, strumentisti, qualche altro
1: sì,
2: nome.
1: Sì, adesso vediamo, cercheremo di ricordarli tutti. Katia Ricciarelli, Francesco Meli, anche lui canterà al concerto del 4 maggio, Andrea Bocelli, Cecilia Gasdia, Corrado Giuffredi, Roger Webster, Andrea Conti e Alessandro Carbonare dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia e molti altri.
2: Beh, e poi non solo strumentisti e autori classici, ma anche moderni. E quindi qui anche qui
3: la lista è molto molto
2: lunga. Quindi citiamo anche qui qualche altro
3: velocemente che il tempo sta
1: andiamo nel pop.
2: Andiamo nel pop.
1: I Pooh, Simona Molinari, anche lei impegnata con noi
2: a
1: Bergamo per l'ottantesimo anniversario della banda musicale della Guardia di Finanza. Paolo Iannacci, Noemi, Dolce Nera, Albano, Manuela Villa, lo stesso Fiorello e la partecipazione ai concerti delle stelle in collaborazione con l'Accademia della Guardia di Finanza a Radio Italia, con tantissimi altri artisti che provengono dal Festival della Canzone Italiana di Sanremo.
2: Allora chiudiamo, credo che ancora c'è una categoria che forse non vogliamo dimenticare, che sono gli attori.
1: Gli attori? Alessandro Preziosi, Giorgio Borghetti, Barbara De Rossi, Maretta Mari, Laura Lattuada, Cosimo Cinieri, con cui abbiamo realizzato uno splendido Pierino e il Lupo per l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia al Parco della Musica in Roma.
2: Bene, adesso gli artisti veramente sono tanti, però
3: ce n'è uno.
2: Ce ne sono due.
3: Però intanto ce ne abbiamo uno.
2: Sì, però sono due che hanno in particolar modo collaborato assiduamente con la banda di Finanza. E sono, maestro?
1: Beh, se non sto sbagliando, stiamo parlando di Serena Autieri e di Piero Mazzocchetti.
2: E maestro, credo che ci sia qualche sorpresina.
3: Ce l'abbiamo lì in archivio.
4: È un'emozione parlare della banda musicale della Guardia di Finanza, una realtà che rappresenta davvero un'eccellenza del nostro paese. Ecco, in questi anni ho avuto il grande privilegio di condividere con loro un percorso artistico ed umano straordinario, sotto la guida sapiente del maestro Leonardo La Serra Ingrosso, che saluto e ringrazio, con il quale si è creato un rapporto di grande stima e sintonia. Sono stati momenti di profonda condivisione sui palcoscenici di tutta Italia, palcoscenici importantissimi abbiamo condiviso, dove abbiamo portato proprio la nostra musica e le nostre emozioni, e ogni concerto è stato un incontro autentico, direi intenso, capace di lasciare qualcosa di prezioso. Per me è un grande orgoglio farne parte e custodisco questi ricordi con gratitudine. Spero davvero che questo viaggio insieme possa continuare ancora a lungo, perché la loro è una realtà unica, fatta di talento, di disciplina e di cuore. Grazie davvero e un saluto a tutti.

0: che bella sorpresa, io questa non me l'aspettavo proprio.
1: Maestro, ma le sorprese non sono ancora finite, perché ancora ne abbiamo un'altra.
0: Mi devo organizzare?
1: Sì, un pochino sì. Prego, regia, mandiamo quest'altro contributo. Vediamo chi c'è.
2: Un altro. Allora, guarda, nel frattempo che la regia si prepara, un altro messaggio arriva: 335 12 43 722. Complimenti per il vostro lavoro straordinario. Ma domanda: non c'è mai stato un imprevisto durante un'esibizione importante? E come l'avete gestito? Complimenti a tutti, Giovanna da Roma.
1: Bella domanda. Perché le imprevisti in un concerto live.
0: Questa è provocatoria. Beh, diciamo che gli imprevisti che hanno dato davvero grosse difficoltà sono stati sicuramente legati a problemi di carattere meteorologico, per esempio la pioggia.
2: All'aperto
0: la pioggia ci ha messo in difficoltà.
2: Anche perché entrava
0: diverse
2: dentro
0: volte.
2: Tromboni e fagotti, sì, entrava dentro.
0: Certo.
1: E anche qualche volta qualche microfono un po' birichino.
0: Qualcuno ha detto banda bagnata, banda fortuna, non era proprio così, perché se effettivamente ci sono stati inconvenienti di maggiore difficoltà, anche col vento che fa volare le partiture, gli spartiti, insomma un
2: il sole torrido d'estate, ma magari
0: certo.
1: Esatto,
0: e poi è chiaro io. Magari qualche volta dal punto di vista musicale, per delle acustiche che non erano proprio il massimo, qualche difficoltà l'abbiamo avuta, ma siamo intervenuti prontamente a risolvere ogni cosa per dare al pubblico il massimo possibile.
2: E comunque noi prontamente siamo
1: allora,
2: pronti.
1: Allora, questa piccola sorpresa che
2: sentiamo dalla regia, Damiano.
3: Grandissimo maestro, sono Piero Mazzucchetti. Questo messaggio te lo invio con tutto il cuore. Sai benissimo la stima, l'affetto e l'immensa gratitudine che ho nei tuoi confronti da quel lontano 2009 quando ci incontrammo per la prima volta all'Aquila. Anche con un certo mio imbarazzo, perché ero molto più timido, ma soprattutto molto più insicuro. E grazie a te sono riuscito a vincere tante paure su palcoscenici importantissimi, sia in Italia che all'estero, e abbiamo condiviso dei momenti meravigliosi, e sono sicuro che ce ne saranno ancora tanti, tanti altri. La nostra amicizia ci ha portato oltre la musica, perché tu per me sei la musica, al di là della tua grande professionalità, della tua grande preparazione, gusto musicale, cultura musicale, ma tengo a sottolineare il tuo gran cuore. Sei una rara avis.

0: maestro. Beh,
1: insomma, che cosa avete deciso?
2: È un complotto nei tuoi confronti, maestro.
3: D'altronde
1: state mettendo a rischio la mia
3: sì, ma le sorprese non
1: pressione
3: sono
1: sanguigna,
3: non lo dico già. bene,
0: dai, proseguiamo che c'è ancora tantissime cose da scoprire.
3: Maestro, stiamo parlando veramente in modo molto rapido, così volando su 100 anni di storia, ma credo che non possiamo dimenticare la musica da film.
1: Sì, siamo stati protagonisti con la musica da film per un progetto con l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, un programma intitolato Chuck si suona. Era una sorta di scommessa, doveva durare 2, 3, 4 edizioni, siamo arrivati alla 18ª e sicuramente non ci siamo neanche fermati perché andrà avanti ancora nel tempo. E che cosa vogliamo far ascoltare per mettere in evidenza questa nostra peculiarità nei confronti della musica da film?
3: Beh, non possiamo che partire da uno dei più grandi compositori di musica da film italiani, che è Ennio Morricone. E in questo caso ascoltiamo la colonna sonora del Nuovo Cinema Paradiso con uno strumento particolare che è stato aggiunto, maestro.
1: Eh sì, la fisarmonica del nostro maresciallo Raffaele Crusco, che potete gustare in sottofondo, ma forse sarà il caso di parlare un po' meno e far ascoltare un po' più di musica.

0: Ricordiamo, maestro, che i concerti con l'Accademia di Santa Cecilia nell'occasione del Ciacchi di Suona da 18 anni hanno visto la realizzazione di oltre 50 colonne sonore, di cui abbiamo anche prodotto in house i montaggi video, che è poi l'elemento diverso e più importante, perché dà questa sensazione di partecipazione al pubblico direttamente ascoltando la musica
1: live. E questo grazie alla tua professionalità, Francesco, alla tua capacità di riuscire a coniugare tutto ciò che gira intorno alla musica, non ultime le immagini.
0: Grazie maestro per il complimento, ma il risultato è quello che poi ci interessa di più di tutti. Quindi a questo proposito direi di ascoltare anche un altro brano, sempre della nostra produzione cinematografica, meno così, e che è il famoso Mission Impossible.
1: Beh, che sembrava impossible, ma poi è diventata possibile.
2: Io l'ho ascoltata già in anteprima, adesso la condividiamo con i nostri ascoltatori, già la sentiranno in sottofondo. Sembra proprio la musica uscita dal film, sì. Ancora altro messaggio. Senza avervi mai ascoltati dal vivo, riuscite sempre a trasmettere grande emozione. Qual è il segreto per unire tecnica e passione in modo così coinvolgente, oltre ovviamente alle qualità musicali? Colpisce l'eleganza delle vostre esibizioni. Quanto tempo serve per preparare un concerto così preciso e coordinato? Lo sapremo dopo il brano, però.
1: Sì.

0: e questo non è l'organico vesseliano, ma una sinfonica allargata per far capire il suono.
1: Non è una Mission Impossible per il maestro Lasera Ingrosso.
0: Assolutamente. Quindi ecco, ci chiedevano,
2: insomma, un po' alla Tom Cruise.
0: Infatti sembrava veramente uscita dal disco, proprio dal film. Comunque ecco, quanto tempo mediamente serve per preparare un concerto, per esempio con un brano come questo, tanto per fissare le idee?
2: Beh, noi abbiamo specificato prima, abbiamo esecutori di altissimo livello, da lì si parte, quindi è chiaro che le prove sono relativamente brevi, perché gli esecutori sono
0: particolarmente
2: bravissimi,
1: all'altezza.
2: Il direttore fa lavoro di make up, fa lavoro di concertazione e di preparazione e direzione del concerto, ma la preparazione di base diventa più semplice quando gli esecutori sono di altissimo pregio. Ecco che tutto è relativo al livello dell'orchestra. Quindi con orchestre meno, diciamo, performanti, sicuramente ci vuole più tempo.
3: Forse questo è il segreto, perché
0: sì,
3: la banda
0: della Guardia di Finanza
3: si contraddistingue, senza nulla togliere alle altre consorelle, per questa dinamicità musicale così elevata.
0: Bene, allora proseguirei perché stiamo quasi alla conclusione, però Francesco?
3: Sì, beh, intanto un piccolo cenno, anche perché nei teatri in cui la banda Guardia di Finanza si è esibita sono moltissime le piazze, giusto per citarne qualcuno al volo.
0: Proprio veloci veloci.
3: Veloci veloci veloci.
0: Maestro.
2: Allora, Teatro alla Scala di Milano, Teatro dell'Opera di Roma, Arena di Verona, gli Arcimboldi a Milano, Teatro Carlo Felice di Genova, Teatro La Fenice di Venezia, Petruzzelli di Bari, Teatro Politeama e Teatro Massimo di Palermo, Sferisterio di Macerata, il Festival dei Due Mondi di Spoleto, Teatro Greco di Siracusa e prossimamente anche al Teatro di Taormina. Beh, qualche cosa ci sarà pure sfuggita, nel senso che tanti altri teatri,
0: chiediamo perdono all'estero.
2: Ma all'estero non ci si può dimenticare del Teatro Palace di Abu Dhabi e soprattutto Ground Zero a New York, ricordiamo, all'indomani dei tragici eventi che colpirono gli Stati Uniti in quel bruttissimo 2001, l'11 settembre del 2001. E per di più noi vantiamo un primato, siamo la prima banda militare al mondo ad aver suonato a Ground Zero, prima di noi lo aveva fatto

0: viva como Chioma. Saluto e ringrazio di cuore i promotori dell'iniziativa e quanti hanno contribuito alla sua concreta realizzazione. Con questi pensieri in parte a voi, ai vostri cari, la mia affettuosa benedizione, in nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Grazie.
1: Grazie al Santo Padre Giovanni Paolo II. E in questo momento le campane, sentite, le campane della Basilica di Sant'Ignazio e le altre chiese del centro storico, un concerto per omaggiare Giovanni Paolo II con il suono delle campane. Tutte le campane delle chiese del centro storico di Roma in questo momento si uniscono alla nostra gioia qui da Piazza Sant'Ignazio e al pubblico che ci segue in tutto il mondo attraverso i satelliti di Telepace. Un concerto di campane.
2: Che emozione, ricordi bellissimi, davvero voi state mettendo a rischio la mia incolumità.
3: Non ce l'aspettava questo.
2: No, assolutamente no, fu un concerto bellissimo con l'intervento del Santo Padre che ci mandò un saluto e una benedizione in quella che è una delle più belle piazze di Roma, Piazza Sant'Ignazio.
3: Certo. Beh, adesso per chiudere un pochino questa carrellata, adesso un piccolo cenno sul futuro della banda della Guardia di Finanza, che è vero che quest'anno festeggia 100 anni, ma già è proiettata nel 101esimo.
4: Anche perché adesso i festeggiamenti, noi chiudiamo il ciclo, ma i festeggiamenti iniziano
3: il
4: adesso.
3: 4, ricordiamolo, sì, il 4 maggio, appuntamento, concerto, sì, Teatro dell'Opera di Roma, alla presenza del Presidente della Repubblica.
2: Beh, certamente la banda ha tutto quello che serve per proseguire in questo percorso che a partire dal 1925, quando c'è stato il primo concerto sperimentale, e fino al 2026, che è l'anno in corso, ma per gli anni a venire io credo che ci saranno ulteriori sviluppi in questo senso, e quindi la banda saprà sempre di più essere figlia del suo tempo e sempre di più essere ben organizzata per fare bene e disegnare un futuro di sole.
4: Se mi è permesso una piccola osservazione, cioè rivedendo e riascoltando soprattutto tutta, diciamo, la playlist di oggi, in effetti c'è stato proprio, si è potuto apprezzare tutta l'evoluzione, cioè dall'inizio come banda militare, quindi diciamo musiche marziali, l'opera appunto come...
2: Sì, abbiamo aperto con Armi e Brio, no?
4: Infatti, sì. Quindi, e poi ecco, sfumare fino ai giorni nostri con le colonne sonore eseguite poi come abbiamo sentito, quindi ecco, certo, devo dire, ecco, c'è stato, si è potuto apprezzare proprio tutta questa evoluzione e questa crescita,
5: innovazione, sì, sì, del maestro
3: Luigi,
5: sì.
3: E poi chiaramente un'ora di tempo sarebbe tantissimo altre, esatto, cose da dire che magari in un futuro chissà.
4: To be continued. Beh, la mettiamo, però la lasciamo per qui. Poi vediamo, tanto devono iniziare i festeggiamenti, inizierà la tournée, sappiamo,
3: benissimo.
4: E quindi perché no, ci ritroveremo.
5: Ci ritroveremo, cioè abbiamo appuntamenti da fare, abbiamo quella famosa diretta da fare, quindi...
3: Troveremo il momento e il modo, benissimo.
4: Sì. Dai, siamo allora in conclusione, per i saluti. Allora... l'ultima parola la lasciamo chiaramente al generale, però Francesco, io so che dire, grazie
5: per essere stati con noi,
3: per averci,
5: insomma,
3: ospitato e averci dato questa grande possibilità di esprimerci e di far conoscere la banda musicale della Guardia di Finanza che compie 100 anni.
4: Siamo, ecco, accompagnati con queste note di sottofondo.
2: Immaginate, sapete chi canta?
4: Uno qualunque.
2: Andrea Bocelli.
4: Quindi ecco, con Andrea Bocelli ci accompagniamo al termine. Maestro La Serra Ingrosso, grazie.
2: Grazie a voi.
4: Ecco, permettete di dire grazie Leonardo, perché veramente in queste settimane si è instaurato questo bellissimo rapporto, molto semplice, cordiale, ma altrettanto costruttivo, produttivo, e di questo vi ringrazio anche a nome degli ascoltatori. E come tradizione adesso però la conclusione dei lavori spetta al nostro generale Azzarà.
6: Grazie a tutti di averci seguiti. Io quello che vorrei ricordare, il centenario che cade il 6 maggio, ci sarà un convegno al Comando Generale, il 4 per il concerto all'Opera, e i prossimi appuntamenti 15 maggio a Tau.

0: Taormina al Teatro Antico, il 16 a Noto e il 31 luglio ad Assisi, quelli più vicini. Quindi chi vuole ascoltare la banda della Guardia di Finanza si ricordi questo appuntamento. Grazie a tutti.
1: Bene, c'è anche un sito dove seguire
2: sì,
1: tutto questo.
2: Il sito della Guardia di Finanza, www.gdf.it, dove ci sono ovviamente elencati tutti gli impegni della banda e anche tutte le altre notizie riguardanti proprio il corpo della Guardia di Finanza.
1: Maestro Picardi.
3: In conclusione, insomma, è stato un piacere avervi ospiti per questi sei appuntamenti. Speriamo che insomma la collaborazione si rinnovi ulteriormente per gli anni a venire, al di là degli anniversari.
1: Degli anniversari.
3: Anche per parlare di musica per banda.
4: Grazie. Io grazie. Devo fare un ringraziamento particolare perché parlare di me non è stato facile, ma grazie al vostro aiuto, al vostro contributo, tutto è diventato molto più semplice. Ringrazio ancora il colonnello Antonio Di Biagio che ha condiviso con me un percorso eccezionale e sicuramente tutto quello che abbiamo fatto rimarrà nella storia.
5: Leonardo, hai perfettamente ragione. Abbiamo fatto non la storia, però ci abbiamo messo qualcosina anche noi. Grazie a tutti.
4: Grazie.
1: Bene, e allora, dall'altra parte del vetro, Damiano Caprio, grazie per l'assistenza tecnica. Da Stefano Sparro
3: e Luigi Picardi.
1: Per oggi è tutto. Buon proseguimento di ascolto con i programmi della Radio Vaticana. Ciao.

0: Laudetur Jesus Christus.
1: L'informazione della Radio Vaticana delle 14, i titoli: nuova escalation tra USA e Iran, attacchi americani sull'Iraq, la risposta di Teheran contro Giordania ed Emirati. In Nepal torna alto l'allarme dopo che una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo d'acqua. Haiti, le parole del Papa di grande conforto per il clero che fronteggia le violenze nell'isola. Ben trovati all'ascolto da Marco Guerra. In Medio Oriente era dal 29 luglio che gli Stati Uniti non attaccavano l'Iran. Nella notte un bombardamento americano sull'isola di Larak, nell'area di Hormuz, ha provocato 2 vittime e 2 feriti. Immediata la risposta di Teheran, mentre nell'area dello stretto va a fuoco una petroliera. Roberta Barbi.
2: È stato condannato duramente dagli Emirati Arabi il lancio di un drone iraniano intercettato sopra le proprie acque territoriali, definito una pericolosa escalation. Escalation che nell'area si è verificata a partire da stanotte con un nuovo attacco USA condotto sull'isola di Larak, che ha causato 2 morti e 2 feriti e l'immediata rappresaglia di Teheran, che dopo aver minacciato una dolorosa risposta ha lanciato droni contro obiettivi americani in Giordania ed Emirati. Questi ultimi hanno però smentito il lancio di missili annunciato contro la base americana di Al-Minad. Non stiamo cercando la guerra, ma daremo risposta decisiva agli aggressori, ha fatto sapere il presidente iraniano Pezeshkian, aggiungendo che nonostante tutto il suo paese sta lavorando per raggiungere un accordo. E mentre il prezzo del petrolio registra un forte rialzo sui mercati delle materie prime, una petroliera ha preso fuoco dopo aver urtato una mina nello stretto di Hormuz, dove secondo Teheran stava percorrendo una rotta definita illegale.
1: In Nepal una nuova frana sta provocando un ulteriore accumulo di acqua e le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Girong. Il paese potrebbe aver bisogno di 5 miliardi di dollari per la ricostruzione. Il servizio di Marina Tomarro.
3: È salito a 903 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, mentre quelle disperse sono adesso 4.200, lo hanno affermato le autorità del paese. Di questi almeno 590 sono cittadini stranieri provenienti da 39 paesi, tra loro anche 3 italiani. Intanto è stata individuata una nuova frana a valle della diga naturale, formatasi dopo la devastante alluvione al confine tra Nepal e Cina, che sta provocando un ulteriore accumulo di acqua. Le autorità hanno ordinato il trasferimento in una zona sicura delle squadre di soccorso impegnate nei pressi del valico di Girong. E sono almeno 933 i lavoratori che risultano intrappolati nei tunnel dei 12 progetti idroelettrici nel territorio. Intanto il paese potrebbe aver bisogno di 4-5 miliardi di dollari per la ricostruzione dopo le devastanti alluvioni. La stima provvisoria è del Ministero delle Finanze, secondo quanto riportato dai media nepalesi.
1: Andiamo in Europa. Il 58% degli islandesi ha detto no a riprendere il dialogo con Bruxelles in vista di una possibile adesione all'Unione Europea. La premier Gunnarsdottir si è detta soddisfatta della lezione di democrazia, mentre il presidente del Consiglio Europeo Costa ha ribadito che l'Islanda rimane uno dei partner più stretti e affidabili dell'Unione. Per un'analisi, Michele Ravia ha intervistato Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI.
4: Ci sono 2 fattori contrastanti. Da un lato il fatto che un paese comunque molto piccolo come l'Islanda abbia deciso di chiedere ai cittadini se non avesse senso aderire all'Unione Europea, avviare appunto un percorso. Dall'altro il fatto che invece poi i cittadini, non in larghissima maggioranza, ma comunque in maggioranza, hanno deciso di dire di no. Sicuramente c'è un'attrattività dell'Unione Europea che rimane, però d'altra parte poi prevalgono quelli che sono degli interessi nazionalistici. C'è tutta una questione riguardante la pesca.
5: Possiamo considerarla un'occasione persa per l'Islanda?
4: Rimane la situazione piuttosto bizzarra, per cui l'Islanda fa parte in effetti direi del mercato unico dell'Unione Europea, il che vuol dire che subisce passivamente quasi tutta la regolamentazione che viene decisa a Bruxelles senza aver voce in capitolo a Bruxelles nel definire le regole stesse.
1: L'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere aeree e marittime dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. La misura, oggi prorogata per altri 15 giorni, è stata introdotta il 1 agosto dopo la crisi migratoria di Ceuta. Immediata la risposta del governo spagnolo, che a sua volta ha prorogato sempre di 15 giorni i controlli per chi arriva dall'Italia. Intanto il premier spagnolo Sanchez accusa reti russe e israeliane di aver creato una propaganda che ha spinto aiutato i migranti ad entrare a nuoto a Ceuta. In Svizzera un cittadino di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera, costata la vita a una 22enne italiana. Ha reso noto la polizia cantonale, che terrà una conferenza tra pochi minuti per fornire ulteriori dettagli. Ed andiamo ad Haiti. Vicinanza orante alle vittime e ai loro familiari è stata espressa ieri dopo l'Angelus da Papa Leone riguardo la popolazione di Haiti, in particolare dopo il massacro avvenuto a Kenshof alle porte della capitale, dove un'incursione di uomini armati ha provocato 47 morti e 22 feriti. Benedetta Capelli ha raccolto da Haiti la testimonianza della missionaria Maddalena Boschetti.
6: La voce del Papa è stata un conforto per noi tutti, non solo per i missionari, ma per la gente comune, per i fedeli. Il massacro terribile, orribile, disumano di Kenshof, fatto contro civili, contadini che stavano dormendo, contadini innocenti, è un segno, ma non è stato l'unico negli ultimi tempi. C'è una difficoltà enorme per gli haitiani per riuscire a trovare una modalità di vita qui nel paese, ed è praticamente impossibile spostarsi, emigrare in un altro paese legalmente per fare una vita degna di un essere umano.
1: Ci spostiamo ad Assisi, dove si è aperta questa mattina l'edizione 2026 Percorsi Assisi, la scuola di formazione del Sacro Convento che, in collaborazione con 7 università italiane, dal 31 agosto al 6 settembre dà vita a uno spazio di incontro tra studenti e professionisti under 35, promuovendo il dialogo e l'ascolto per proiettarsi nel mondo del lavoro. Ascoltiamo, intervistato da Francesco De Remigis, Fra Emanuele Rimoli della comunità del Sacro Convento, dal 2022 direttore della Summer School Percorsi Assisi.
7: Percorsi Assisi è una esperienza trasversale di vita in comune di un gruppo di studenti ben nutrito, che va da 30 a 50 ogni anno, assieme allo studio di un tema trattato da esperti del settore, con anche testimonianze, docenti universitari, imprenditori, e tentare assieme a loro anche di dare delle risposte in modo da potersi orientare nel costruire un futuro assieme. Primo binario è quello di una convivenza il più possibile alla pari, rispetto reciproco, ascolto reciproco, anche sulla lentezza delle relazioni. Non c'è soltanto la spiegazione sul fatto che l'essere umano, la persona, debba stare al centro di ogni cosa. Noi abbiamo dall'insegnante della scuola primaria fino all'economista di alto livello, ecco, tra gli studenti, dallo storico della filosofia all'ingegnere elettronico informatico. Ognuno di loro ha una visione sul mondo del lavoro, sulle possibilità, sul futuro. Il tentativo è anche quello di colmare quella separazione fra le generazioni in modo tale da potersi capire al meglio.
1: Oggi, lunedì 31 agosto 2026, ha avuto luogo l'ordinazione episcopale del reverendo Paolo Lee Ongang, che il Santo Padre, in data 10 agosto 2026, ha nominato vescovo di Dantong, avendone approvata la candidatura nel quadro dell'accordo provvisorio tra Santa Sede e la Repubblica Popolare Cinese. Chiudiamo con la pagina della cultura, con un servizio di Maria Milvia Morciano sul grande pittore Kandinsky, di cui si terrà prossimamente una mostra.
8: Arrivano soprattutto dal Centre Pompidou di Parigi le opere che saranno esposte a Roma, in un percorso curato da Angela Lampe e articolato in 5 sezioni. Si parte dagli anni di Monaco e dall'esperienza del Blau Reiter per seguire Kandinsky nella Russia rivoluzionaria, al Bauhaus e infine a Parigi. Al centro la ricerca che lo porta progressivamente a liberare forme e colori dalla rappresentazione della realtà e a concepire la pittura quasi come musica. Tra i capolavori L'arco nero del 1912 e Giallo-rosso-blu del 1925. Ma la mostra riserva uno spazio importante anche a Gabriele Münter, artista del Blau Reiter e compagna di Kandinsky per oltre un decennio, presente con una selezione di sue opere. La mostra resterà aperta fino al 14 febbraio 2027.
1: Per questa edizione è tutto da Gabriele Di Domenico e regia Marco Guerra e studio. Grazie per averci seguito. L'informazione torna alle 15:00.

Puoi ascoltare la Radio Vaticana Roma e Provincia sulle frequenze 105 e 103.8 FM sul digitale terrestre televisivo canali 733 e 882. In Italia su DAB Plus. In Europa su satellite Eutelsat. Puoi seguirci anche scaricando l'app Radio Vaticana per Android e iPhone oppure sul sito vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

15 l'informazione: un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Arau in Svizzera, costata la vita a una 22enne italiana. Lo ha reso noto la polizia cantonale, che fornirà ulteriori dettagli nel corso della giornata. Scontri fra migranti si sono verificati questa mattina a Ceuta dopo l'ingresso di migliaia di persone rimaste accampate in strada nelle ultime settimane. Intanto l'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo Schengen che riguarda il ripristino dei controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna. Il presidente Trump ha promesso ritorsioni in risposta agli attacchi iraniani contro le basi statunitensi in Giordania. Li colpiremo duramente, ha detto in un'intervista a Fox News. Sono circa 590 i cittadini stranieri provenienti da 39 paesi diversi che risultano ancora dispersi in Nepal, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri nepalese nella conferenza stampa odierna. L'informazione torna alle 16.

0: porti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio Rosario Tronnolone.
1: Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Dritti al Cuore. Come sapete, il cinema occupa un posto particolare nel mio cuore. Tra pochissimo sta per aprirsi appunto la mostra del cinema di Venezia, dell'arte cinematografica di Venezia, che si inaugurerà il 2 di settembre. Nel corso della durata avremo naturalmente modo di parlare delle proiezioni, dei film che verranno presentati. Avremo tra l'altro anche dei collegamenti con il nostro caro amico Tonino Pinto, uno straordinario reporter dannata, si potrebbe definire così. E già da oggi cominciamo però a parlare appunto di un film, perché proprio a Venezia il 4 settembre e anche il 5 settembre sarà proiettato un film di cui parliamo adesso, il cui titolo è Anatomia di un ritratto. È un film di Francesco Clerici e Mattia Colombo e ne parliamo con una delle sceneggiatrici, che è Eleonora Mazzoni, con noi al telefono. Buongiorno Eleonora, benvenuta.
2: Grazie, buongiorno a voi.
1: Allora, dicevamo, due proiezioni, 4 settembre alle 21 in Sala Laguna, 5 settembre alle 13 invece in Sala Laguna, con ingresso libero fino a esaurimento posti, mentre invece la prima proiezione è con prenotazione obbligatoria. Siamo all'interno delle giornate degli autori. Allora, intanto è un progetto questo di Anatomia di un ritratto, che in qualche modo vuole rendere giustizia, si può dire così, ad una donna forse ingiustamente troppo presto dimenticata.
2: Sì, assolutamente, perché considera che questo progetto, che è un progetto che nasce alcuni anni fa, quindi è stato in gestazione, in lavorazione per tanto tempo, quindi nasce da un soggetto mio e di Laura Sudiro, e abbiamo lavorato insieme al produttore Marco Malfi e Kim Demi, e pian piano poi sono arrivati i registi, bravissimi tra l'altro, con cui abbiamo scritto la sceneggiatura. Sono arrivate poi l'Istituto Luce, Cinecittà, la radio e la televisione svizzera, e tanti sponsor anche. Però inizia con proprio col desiderio di rendere onore a una grandissima donna che ha fatto azioni eclatanti e di cui si è persa traccia per tantissimo tempo, perché noi abbiamo lavorato inizialmente io e Laura al soggetto, anche con Giovanna Ginex, che è una importante storica dell'arte, che ha cominciato a lavorare su questa donna completamente dimenticata nel 1986. Quindi ha dedicato tantissimi anni del suo tempo, delle sue ricerche, per recuperare documenti che erano andati persi, memoria di questa donna, le lettere meravigliose che nel film documentario poi si sentiranno anche, e quindi ha ricostruito la sua vita e le sue opere. Quindi ha lavorato a stretto contatto con Giovanna Ginex, che sì, è stata meticolosa in questa ricerca, ma si era proprio persa anche dai libri in alcuni libri di storia. Lei non è documentata, eppure sì, è stata la prima direttrice di un museo importante in Italia.
1: Sì. Diciamo nel nome, perché non l'abbiamo ancora nominata, sì, la nostra protagonista.
2: È vero, la nostra grande protagonista è Fernanda Wittkens, che è milanese, perché lei nasce a Milano nel 1903. Tra tanti fratelli, il padre è un professore di lettere, tra l'altro al liceo Parini di Milano, e ha l'abitudine di accompagnare i suoi figli al museo la domenica. Quindi Fernanda ama la bellezza, ama le opere d'arte fin da bambina, anche perché perderà il padre molto presto. Quindi rimane un po' con questa figura di un padre intellettuale, amante del suo lavoro, colto, che gli trasmette l'amore per l'arte e per la bellezza. Lei si laureerà in lettere con un indirizzo proprio di storia dell'arte, e poi riesce a entrare prestissimo a Brera, che è il suo sogno. Brera rappresenta il suo sogno, e lei ha appena 25 anni e riesce ad avere un lavoro estremamente modesto, perché lei è una salariata, è come una operaia, inizia come, pur essendo laureata, come un'operaia, anche perché deve mantenere la famiglia numerosa dopo la morte del padre, quindi lei ha bisogno anche di lavorare. però entra come primo lavoro, anche se ha un livello più basso, entra nel suo luogo il luogo del sogno. Per lei Brera rappresenta un sogno e lo rappresenterà per tutta la vita, perché poi lei i gradini li passa tutti, fino a diventare nel 1940 la prima direttrice, appunto donna, di Brera, ma anche di un museo italiano, prendendo il posto del suo mentore, che è Ettore Modigliani, ma che è ebreo e che quindi viene destituito dall'incarico, e quindi lei per concorso vince il posto.
1: Siamo in un momento, ovviamente siamo allo scoppio della guerra, in cui anche l'arte è in pericolo.
2: Sì, assolutamente, lei lo intuisce che c'è un pericolo reale, c'è un pericolo che possa essere bombardata Milano e possa essere bombardata il suo sogno, il luogo di tanta bellezza, e non ha torto, perché in effetti lei riesce a salvare la grande maggioranza delle opere d'arte di Brera, quelli che lei chiama i capolavorissimi, cioè quelle opere imprescindibili proprio per l'umano. Stiamo parlando, ma faccio soltanto esempi perché Brera è ricchissima di capolavori, ma insomma di capolavorissimi: lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, il Cristo Morto di Mantegna, la Cena di Amos di Caravaggio, ma insomma sono infiniti i capolavori di Brera. Lei riesce a mettere in salvo, rischiando anche la sua vita, perché li porta chiaramente clandestinamente, stiamo parlando di una rete clandestina, a Orvieto, nelle Marche, insomma in luoghi più protetti, più sicuri. E ha ragione, perché poi Brera viene bombardata e distrutta, perché su 38 sale 30 diventano dei cumuli di macerie. Sì. Dopo appunto il bombardamento che ci fu a Milano. Non solo, lei in questo periodo della Seconda Guerra Mondiale non solo mette in salvo i capolavori, ma mette in salvo delle vite. Certo. Quindi aiuta ebrei e perseguitati politici a fuggire in Svizzera, occupandosi di tutto, dei documenti falsi, proprio fisicamente della cosa. È una rete tra l'altro femminile, che coinvolge, non so, personaggi quasi dimenticati, tipo Adele Cappelli Degni, che mi piace ricordare perché è stata una ginecologa, tra l'altro cattolica, che ospitava queste persone con Giovanna, con Fernanda, le ospitava proprio nella sua villa di Como, per poi farle passare in Svizzera. Ma poi ci sono due maestre sorelle che cominciano questa rete di salvataggio, non solo come Fernanda di opere d'arte, ma anche di esseri viventi, di esseri umani.
1: Sì.
2: E soltanto che ci fu una soppiata, insomma la casa di Fernanda viene perquisita, lei riesce a dire alla sorella Mariuccia di brucia le carte, ma nonostante questo, anche se le carte, insomma, diciamo più bruciate, vengono appunto distrutte, però lei viene imprigionata insieme ad Adele Cappelli Degni, assieme alle due maestre e ad altre persone appartenenti alla rete, e si fa più di un anno a San Vittore. In realtà dopo la guerra finisce, avrebbe fatto più anni, però insomma la guerra finisce, quindi lei esce, però sono tutte persone borghesi che vivono la vita del carcere, dell'ingiustizia di essere dentro a un luogo di costrizione, sì, come dire, di privati della libertà, quando insomma hanno salvato delle vite umane. Però questa esperienza del carcere è formativa, cioè una donna che guarda in faccia la realtà e quindi la vive come una tappa di perfezionamento umano. Legge, studia, scrive delle lettere magnifiche a sua madre durante l'esperienza del carcere, che tra l'altro sono lette da una bravissima attrice che è Sara Drago, proprio nel film documentario.
1: Sì. Dopo la liberazione, lei ritorna naturalmente a Brera, ricostruisce il museo e nasce in qualche modo anche una nuova idea proprio di museo, cioè di museo aperto, di museo accessibile. Parliamo un po' di questo aspetto.
2: Sì, assolutamente, cioè diciamo lei ha salvato le opere d'arte, ma appunto Brera è distrutta e quindi c'è tutto il periodo della grande ricostruzione, che un po' coinvolge tutta l'Italia, no? E quindi con veramente uno spirito anche, come dire, ma veramente di è una donna attiva, determinata, coraggiosa anche dopo. Lei cerca i soldi per la ricostruzione di Brera, proprio lei di persona, non manda qualcuno, è lei che chiede. E poi con quest'idea però sempre della, appunto del grande museo vivente, cioè lei vuole costruire una grande Brera, cioè migliore di quella che è stata distrutta, e deve essere un'idea di cultura e di bellezza per tutti, perché cioè il potere dell'arte è un potere che può trasformare la vita di chiunque, anche delle persone meno colte. Infatti lei apre, quando poi diciamo nel 1950 c'è l'apertura della nuova Brera, lei apre il museo a tutti, quindi lo apre di sera, fa visite guidate per gli operai, per le persone anche diciamo di categoria sociale inferiore. Ci sono sfilate di moda all'interno di Brera, cioè ci sono concerti di musica, quindi è come dire, allora era un'idea molto innovativa, magari oggi ci sembra una cosa scontata, che poi tra virgolette non è neanche così tanto.
1: Non lo è
2: comunque,
1: mai, certo.
2: Diciamo che nel 1950 è una rivoluzione, quindi, e tra l'altro ha ragione, cioè la gente va, fa i laboratori per i bambini, per le scuole, per i ragazzini portatori di handicap, cioè apre veramente, e tra l'altro, visto che di Manzoni abbiamo parlato tante volte in radio, cioè ho sempre pensato, questo non l'ho detto mai neanche quando lavoravo con gli sceneggiatori, ma è un'idea di museo che sarebbe piaciuto moltissimo ad Alessandro Mangioni, perché se tu ti ricordi le pagine che lui dedica alla Biblioteca Ambrosiana all'interno dei Promessi Sposi, è quel tipo di idea di cultura lì e di bellezza lì che ha anche Alessandro Mangioni.
1: C'è un aspetto che ha forse reso un pochino difficile anche il vostro lavoro e il lavoro dei registi, e cioè l'assenza di immagini, o quasi totale assenza di immagini, appunto, della nostra protagonista, di Fernanda Wittgens. Dovendo fare un documentario, quindi una ricostruzione storica basata su delle immagini, penso che sia stata un po' una difficoltà, ma forse anche uno stimolo.
2: Esatto, esattamente, perché poi il film, per chi lo vedrà, parte proprio da questo, cioè dalla constatazione che, a differenza, per dire, di una Palma Bucarelli, che diventa poi direttrice a Roma poco più tardi di Fernanda, per cui esistono invece, cioè esiste una grande documentazione, per Fernanda non esiste quasi niente, poche immagini, poche fotografie, le abbiamo praticamente rintracciate tutte. Non esiste la voce di Fernanda, cioè è andata persa, perché lei ha fatto delle interviste anche radiofoniche, ma non abbiamo proprio più niente. E a livello filmico abbiamo 2-3 secondi di un filmato in cui lei si volta verso, diciamo, un ipotetico spettatore. Estremamente affascinante questa immagine, ma dura veramente 2 secondi, e il film parte da lì, parte da questa assenza totale. Abbiamo le lettere che sono state rintracciate da Giovanna, ma per il resto c'è un'assenza proprio di immagini, che non ci sono andate perse. E quindi l'idea del film è proprio questo, è una storica dell'arte, Giovanna Ginex, che interpreta se stessa, quindi è lei, con tutto il lavoro decennale che ha fatto su questa donna di cui non esistono immagini, e cerca di lavorare con un'attrice, Sara Drago, proprio a dare corpo, voce, anima a questa donna, prima dimenticata, poi ritrovata come documentazione, ma visivamente non ce l'abbiamo. E quindi è molto bello questo gioco, che in fondo è anche un gioco, lo posso dire a te, Rosario, visto che conosci bene il teatro e il meccanismo teatrale, hai recitato, scrivi per il teatro, fai teatro da sempre, è un meccanismo estremamente teatrale, cioè c'è un'attrice che cerca di avvicinarsi a un personaggio, in fondo, cioè a Fernanda Wittgens, e in qualche modo in questo suo avvicinarsi porta anche Fernanda un po' verso lei e verso noi. Quindi è come dire, in fondo raccontare una storia, e la storia, anche con la S maiuscola, è sempre un tentativo, e c'è sempre qualcosa che sfugge, qualcosa che è inafferrabile. E nel film è mostrato questo inafferrabile che appartiene a tutte le vite umane, anche quelle più raccontate nei dettagli. Però qui partiamo proprio da questo. E quindi è molto bello Ginex che racconta tutto quello che ha scoperto nella, insomma, nello studio su questo grande personaggio, e cerca di restituirla a un'attrice che cerca di diventare Fernanda.
1: Quindi anche le dimensioni temporali,
2: però.
1: No, dico anche le dimensioni temporali in qualche modo si confondono, no? È un po' come se il passato diventasse in realtà una forma di presente vivo oggi.
2: Esatto. Ci sono tutti questi piani che, insomma, secondo me rendono molto affascinante il documentario, che è un film in realtà, è quasi un film, che mescola appunto realtà, finzione, piani temporali, passato, presente, e questo grande tentativo di restituzione di una grande vita, che rimane appunto poi. Anche Fernanda Wittikens era anche una donna estremamente coraggiosa, appunto, come dicevo prima, che andava a cercarsi i soldi lei, quindi insomma la chiamavano la Valchiria, perché comunque era una donna determinatissima. Nello stesso tempo era estremamente timida e anche molto riservata, quindi lei ad esempio certe cose non le ha mai volute raccontare. È una donna che non si è sposata, che non ha avuto figli, e anche in fondo, come dire, ha estrema consapevolezza di questa rinuncia, perché lei parla in fondo di una rinuncia. Si capisce che ha avuto un grande amore, ma lo tiene riservato, forse un amore anche impossibile, ecco, un amore forse con un uomo sposato, un uomo che, con cui non poteva stare liberamente. Però è anche una donna estremamente riservata, e anche quando poi si ammala, perché lei muore molto giovane, muore a 54 anni, però a Brera lei ci lavora, come abbiamo detto, da quando aveva 25 anni, quindi è stata una bella rimozione della storia. Cioè lei per 30 anni si è dedicata a Brera, alle opere d'arte e anche, appunto, ripeto, mi piace ripetere, anche agli esseri umani. Però insomma, diciamo che insomma, è stata una bella rimozione, ecco. Però anche il momento della malattia la vive con grande coraggio, grande consapevolezza e nello stesso tempo grande riservo.
1: È un bellissimo esempio di dignità, mi pare, ed è bello che questo film gliela restituisca e ce la riproponga appunto come modello
2: di dignità, di grandi valori che oggi tendiamo un po' a dimenticare. Grande esempio di fedeltà, cioè una donna fedele. Adesso dico soltanto questo particolare che mi viene in mente, ma lei si laurea con questo professore importante all'epoca che si chiamava Paolo D'Ancona, era ebreo. Quando poi lei diventa direttrice di Brera, e quindi deve molto a questo professore, lei si sente debitrice di questo professore per tanto tempo. Però poi quando lei diventa direttrice di Brera, appunto ci sono già le leggi razziali, lei aiuterà, come dire, pagherà questo debito di riconoscenza al suo maestro, metterà in salvo lui e la famiglia. Quindi una donna di grande fedeltà che non dimentica ciò che ha avuto, da chi l'ha avuto, e che si dedica al mondo, disponibile nei confronti del mondo e degli altri.
1: Sì. Bene, ricordiamo allora questo Anatomia di un ritratto, proiettato alle 21 del 4 settembre nella Sala Laguna, con prenotazione obbligatoria nell'ambito delle giornate degli autori, e anche il giorno dopo alle 13, sempre nella stessa sala, la Sala Laguna, a Venezia, a ingresso libero invece fino ad esaurimento posti. E grazie naturalmente ad Eleonora Mazzoni, che è una delle sceneggiatrici appunto del film, che è firmato alla regia da Francesco Clerici e Mattia Colombo, e speriamo di poterlo vedere presto anche appunto nelle sale cinematografiche in Italia.
2: Sicuramente credo a inizio 2027, che poi uscirà proprio nelle sale dei cinema, insomma in tutta Italia.
1: Grazie allora, e buon lavoro.
2: Grazie a te Rosario e grazie a voi.

0: E oggi veramente il titolo del nostro programma potrebbe essere un titolo profondamente legato ai due autori di cui parliamo oggi e che sono il tema del volume di Valerio Capasa, che è il nostro ospite al telefono. Buongiorno Valerio, benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno, grazie.
0: Il suo volume si intitola infatti Pasolini, Gaber, il potere, la farsa, il cuore. Due autori, Pasolini e Gaber, non immediatamente legati tra di loro, no? Nell'immaginario collettivo, no? E non vengono immediatamente considerati, anche perché non esattamente contemporanei in qualche modo, ma che in qualche modo nella tua vita sono stati molto vicini, perché li hai, tra virgolette, incontrati quasi insieme.
1: Sì, certo, sì, li ho conosciuti contemporaneamente, li ho conosciuti un po' tardi per me, purtroppo, cioè quando facevo l'università, ma mi ha colpito come riuscissero a illuminare le stesse cose, a volte perfino con espressioni simili. Cioè sia Pasolini sia Gaber hanno la capacità di farti mettere in discussione tutto quello che consideravi ovvio, abituale. Sia i pensieri, sia i pensieri personali, sia, come dire, le abitudini del mondo, sia quindi a livello di macro storia, ma anche a livello personale, quotidiano. Perciò è come se ti invitassero a togliere la benda, che è un'immagine di un vecchio monologo di Gaber. Ti fanno togliere la benda e ti fanno vedere finalmente la realtà per quel che è, con una forza di critica totale, di provocazione, che mi pare non abbia eguali nel nostro tempo.
0: Mm-hmm. Una cosa che si dice a proposito proprio del tempo e che viene un po' ripetuta sia per l'uno che per l'altro è la parola profetici. Sono stati entrambi profetici?
1: Sono stati profetici, certo, è anche facile adesso dirlo, nel senso che soprattutto nel caso di Pasolini se ne abusa, si cita Pasolini, si evoca Pasolini, mentre ovviamente è molto più difficile, più scomodo leggerlo e accettare che mette in discussione innanzitutto noi. Pasolini spesso non conferma il nostro modo di vedere, ma lo smentisce, così Gaber con la potenza di certe canzoni, di certi monologhi. Quindi è vero che sono stati profetici, è anche vero che per certi versi quello che loro hanno detto 50 anni fa, 30 anni fa, può risultare un ultrasuono adesso. Cioè noi non solo non vediamo che ciò che hanno detto sia avverato, non scorgiamo nemmeno il problema. Io appunto negli anni 90 ero impressionato dal fatto che certe loro sottolineature fossero così pertinenti al mio presente di allora, pur essendo magari state scritte negli anni 70, penso agli articoli di Scritti Corsario, di Lettere Luterane, penso a un album di Gaber come Far finta di essere sani. E sembrava strano che in 20-25 anni nessuno avesse colto le loro provocazioni, che il mondo fosse andato dritto per la sua strada senza mettersi in discussione. Devo dire che a una trentina d'anni di distanza mi sembra ancora più incredibile che il disastro sia peggiorato e che quindi, come dire, la loro forza profetica sia stata attenuata. Spesso sono dei, appunto, in ambienti intellettuali sono un po' dei numi tutelari Pasolini e Gaber, mentre metterebbero in discussione qualsiasi nostra azione e pensiero.
0: Tu hai diviso il volume in tre grandi parti, diciamo, no? Che in qualche modo corrispondono anche alle i tre concetti che esprimi nel sottotitolo, cioè il potere, la farsa, il cuore. Tutti e due parlano di potere e in qualche modo avvertono contro i pericoli del potere, di un potere che intanto c'è una frase molto, molto forte, quella che richiama appunto i polli in batteria, cioè il fatto di diventare tutti quanti uguali.
1: Sì, polli d'allevamento è un'espressione di Pasolini, che poi addirittura diventa il titolo di uno spettacolo di Gaber del 1978. E il potere è questo, il potere non è quello che noi abbiamo conosciuto studiando i libri di storia, cioè il potere è ben identificabile in alcuni, che quindi lo riconosci e ti puoi opporre, no? Cioè, c'era il fascismo e c'è stata a un certo punto una resistenza. Invece il potere del mondo edonista, del mondo consumistico, cioè di quello che si diffonde capillarmente a partire dagli anni 60 e che ormai è l'aria che respiriamo, quel potere è senza volto, dice Pasolini, è un potere di cui si vedono gli effetti, cioè modifica dal di dentro, modifica antropologicamente le persone, le omologa, però noi non riusciamo a individuarlo e quindi non riusciamo neanche a resistere, cioè non sappiamo di dover scansare delle bombe, siamo come malati di un cancro, è un'espressione che usano entrambi, appunto siamo poli d'allevamento perché nelle nostre azioni più abituali, penso a quello che può sembrarci innocuo, come addirittura la festa, per usare il titolo di una canzone terribile di Gaber, ma perfino nelle nostre azioni, come dire, più innocue, anzi proprio perché ci sembrano innocue in questo mondo in cui il potere concede tutto, non è più un potere repressivo ma un potere permissivo, quindi proprio dentro questi si può, si sviluppa una libertà obbligatoria, diceva Gaber e diceva anche Pasolini, quindi è un potere non identificabile, proprio per questo doloroso, totalitario, repressivo come non mai.
0: E il mezzo della farsa che è stato utilizzato in particolare da Gaber, ovviamente con la sua ironia, ma probabilmente appunto anche in Pasolini, in che maniera può scardinare quel potere così occulto e così strisciante?
1: Quella parola farsa è una parola che usa Gaber in una canzone splendida intitolata I Borghesi, quando dice che il mondo degli adulti gli sembra un mondo di commedianti, di persone che dicono la battuta e ascoltano l'effetto. E in questa parola io ho cercato di sintetizzare tutta una serie di alternative presunte al potere, di tentativi di sottrarsi alla morsa invadente del potere, però sono tutti tentativi fallimentari, cioè che alla fine fanno lo stesso gioco del potere, pensano di opporsi, in realtà lo replicano, e spesso questo davvero è difficile da accettare, perché Pasolini e Gaber ci mostrano come la contestazione del 68 sia stata in realtà una sostituzione di un potere con un altro potere, l'inserimento, dice Gaber, di Attila, degli Unni, di quelli che volevano sfasciare tutto, l'inserimento poi nei consigli comunali, nel mondo del potere che conta, ma penso anche ad altre farse, perché loro mettono davvero in discussione tutto, cioè mettono in discussione la scuola, mettono in discussione la chiesa, mettono in discussione la solidarietà, l'idea della libertà, l'idea del sesso, mettono in discussione tutte quelle che possono sembrare appunto antidoti e che del resto nascono anche con una tensione ideale nobile, ma poi anziché combattere il vero nemico finiscono per muoversi su quello stesso terreno. I sessantottini si ribellavano a una tradizione che in realtà era già morta, quindi non facevano altro che aiutare, diciamo, il vero potere dell'epoca, che aveva liquidato la tradizione, a distruggerla ulteriormente. Quindi il potere effettivo rimane lì, più forte, più inscalfibile che mai, mentre si lotta contro poteri vecchi, lontani, già agonizzanti, e la tradizione in questo senso viene completamente distrutta. Ecco, questa è un po' l'idea della farsa, cioè di false libertà, di false opposizioni.
0: Perché il potere in qualche modo usa quelle lotte.
1: Esattamente, il potere usa quelle lotte, sono funzionali alla sintesi finale, la tesi ha bisogno di una sua antitesi per dimostrare al mondo che contempla anche un'opposizione, per poi arrivare a una sintesi finale in cui quel dolore, quella rabbia, quel tentativo di opposizione venga comunque di nuovo inglobato, inserito in un sistema, e il sistema poi procede tranquillamente.
0: Tu hai incontrato Pasolini e Gaber, appunto avevi 20 anni circa, no?
1: Sì.
0: Il cuore di cui tu parli sembra essere particolarmente, come dire, palpitante o comunque ancora non domato proprio nei giovani. Forse in loro c'è la possibilità di leggere e riconoscere in queste parole così dirompenti un nuovo modo di vedere le cose, no? Un po' a me venivano in mente le parole di un altro poeta Montale quando dice che appunto si è voltato e improvvisamente ha visto il nulla e adesso procede tra gli uomini che non sanno col suo segreto. È quello che succede un po' nei giovani quando si trovano ad essere provocati da parole così forti.
1: Ma penso di sì, penso che questa sia una grande responsabilità, perché Pasolini in un articolo degli anni 60 dice che senso ha vivere se non essere fedeli a quella prima e rozza idea di libertà che ci spinge da giovani ad agire. E poi, rincarando la dose altrove, dice che i giovani sono pieni di speranza, sono pieni di volontà, mentre gli adulti sono ormai resi vili e ipocriti dalle istituzioni. Quindi il consiglio che lui dà ai giovani è di razionalizzare, dice addirittura lui, il senso di imbecillità degli adulti con le loro solenni ipocrisie e di non capitolare appena l'ingranaggio delle necessità economiche li incastra. Quindi questa tensione allo spirito critico, un'intelligenza puntigliosa e implacabile, e il modo per, da un certo punto di vista, rimanere fedeli a quella spinta di libertà giovanile, cioè il modo per non corromperla, per non entrare nell'ingranaggio appunto degli adulti. Penso a quella canzone I Borghesi, in cui un ragazzo vede il formalismo degli adulti che si sono sistemati e basta così, non c'è nessun altro problema, sono anche ingrassati. Quel ragazzo li detesta i suoi insegnanti, detesta i suoi genitori, detesta tutto questo mondo ipocrita, appunto borghese. E soltanto che poi alla fine della canzone quel ragazzo finirà per diventare anche lui un borghese, perché quella giovinezza e anche quel fastidio, per quanto rozzo, appunto confuso, non rimane in automatico, rimane appunto soltanto con una puntigliosa e implacabile esercitazione dell'intelligenza. E questa mi pare una responsabilità immensa che non solo i giovani hanno, ma che anche i padri, gli educatori, gli insegnanti hanno nei confronti dei giovani, perché di danni appunto ne stiamo facendo, ne abbiamo fatti tanti.
0: Pasolini, non siamo sicurissimi che conoscesse Gaber, nel senso che non ci sono forse proprio delle esplicite dichiarazioni in questo senso, mentre invece Gaber aveva letto Pasolini, anzi lo apprezzava moltissimo.
1: E così Pasolini non ne parla mai, e muore nel 75 quando Gaber ha già iniziato da almeno 5 anni il suo teatro canzone, però Gaber lo cita, appunto le espressioni, appunto il titolo di cui parlavamo prima, Polli d'allevamento, è un titolo chiaramente pasoliniano, ma poi in qualche intervista Gaber ha fatto riferimento a Pasolini, quindi sicuramente Gaber leggeva Pasolini, probabilmente ha letto soprattutto gli articoli e soprattutto dopo la morte di Pasolini. Certo, impressiona anche, me ne sono accorto in questi 30 anni di amore nei confronti di Gaber e Pasolini, ancora di più scrivendo il libro, impressionano le intertestualità, cioè appunto a volte non si tratta di semplici evocazioni, no? Ma come di spunti su cui Gaber e Sandro Luporini, perché tutti i testi sono stati scritti insieme a Sandro Luporini, delle canzoni e dei monologhi, appunto sembra che certe intuizioni pasoliniane siano poi state così digerite, così assimilate da essere totalmente rielaborate, e quindi vengono fuori in una maniera nuova, in una maniera tutta personale, però si capiscono i punti di contatto alla radice. E quindi c'è una consonanza di cui, come dire, abbiamo veramente bisogno, perché quando una canzone di Gaber ti fa vedere certe cose, arriva subito un articolo di Pasolini in cui quelle intuizioni riecheggiano, e perciò appunto questo effetto duplice è davvero terremotante per chi oggi legge queste parole.
0: La forza appunto da terremoto di quelle parole, però, nel caso di Pasolini per esempio, può essere in qualche modo anestetizzata, in qualche modo cancellata, nascosta, quando, pensando a lui, si pensa per esempio all'orrore del suo omicidio. perché parlare di questo può essere più fuorviante in qualche modo, più serve ad allontanare veramente la lettura più vera dei suoi testi. In qualche modo è servito a cancellare quello che lui diceva.
1: Sì, io nel libro non parlo del caso Pasolini, dell'omicidio Pasolini, ma non per una rimozione, perché mi sembra appunto spostare il focus. E Pasolini ha scritto tanto, ci sono 10 volumi dei Meridiani, più altri libri, le lettere, altri articoli, spazi. Mi sembra che abbia detto così tanto che spostare l'attenzione sull'omicidio sarebbe un'altra cosa, con tutta la legittima curiosità, però anche con tanta dietrologia. Però appunto quando si sposta l'attenzione da ciò che un'opera dice al personaggio, alla biografia o addirittura al gossip, si finisce per essere presi in quella rete per cui tanti appunto vivono di podcast sui casi irrisolti. Però sì, mi sembra che sia una provocazione infinitamente maggiore leggere Pasolini, quello che lui ha detto e appunto il modo in cui, cioè, io non so che cosa direbbe di quello che sta succedendo oggi, però so sicuramente che ci permette di cominciare a vedere quello che sta succedendo oggi. Poi ognuno rischia con i suoi giudizi, però insomma, spostare l'attenzione dalle parole di Pasolini al caso Pasolini mi sembra sempre un'operazione poco letteraria e anche poco interessante ai fini di un giudizio sul mondo.
0: Certo. Tu sei un insegnante, chiudi i tuoi programmi dell'ultimo anno del Novecento presentando ai tuoi studenti proprio Gaber e Pasolini. Come reagiscono oggi alle loro parole?
1: Beh, la reazione varia. Alcuni si sentono descritti fino allo sconvolgimento, cioè per alcuni è veramente un po' quello che è accaduto a me e che accade ancora a me. Cioè sentire di aver sbagliato tutto, di non aver capito niente, di non aver visto quello che era davanti agli occhi, cioè per alcuni è come una rivelazione di ciò che, per usare le parole di una canzone di Gaber, che vedi anche su di te, su cosa pensi, su cosa scegli, su cosa canti, su come ti vesti. Per alcuni è veramente questa rivelazione di non aver mai scelto, e quindi sulla necessità di cominciare a guardare, a capire, a scegliere, a dire di no. Per altri è veramente invece una lettura fastidiosa, perché ti mette troppo in discussione, quindi tanti non sono assolutamente disponibili a lasciarsi provocare, perché dovrei mettere in discussione le mie opinioni, il mio modo di usare il tempo libero, tutte le mie libertà obbligatorie, insomma. Quindi alcuni proprio si sentono, cioè alcuni li detestano. E invece la posizione più assurda, secondo me, è quella di chi prova a capirli, come dire, con la testa, diciamo così, da studente diligente, e non si accorge che più che capirli in astratto, come se fossero dei concetti, come se loro esprimessero dei concetti da immagazzinare nella testa, per capirli occorre guardare la realtà. Quindi la reazione varia dalle lacrime alla rabbia, alle porte sbattute in classe, quando appunto non Pasolini e Gaber non sono solo dei nomi, ma sono proprio delle parole urticanti, se ne vedono delle belle in classe. Io penso che però sia necessario leggerli, cioè penso che non soltanto ovviamente, come spesso si dice, perdiamo tanto tempo a studiare i fenici, perdiamo tanto tempo a studiare cose lontanissime da noi, mentre poi non conosciamo la nostra storia recente o contemporanea, ma penso che proprio nel caso di Pasolini e Gaber ti diano un alfabeto per orientarti in questo mondo. Quindi davvero, cioè, a scuola andrebbero letti.
0: Se tu dovessi consigliare ad un giovane, questa è l'ultima domanda, da dove partire nella lettura di Pasolini o nell'ascolto di Gaber?
1: Io credo che le poesie di Pasolini siano bellissime, così come i romanzi, i film, però per cominciare io direi Lettere luterane scritte ai corsari, perché negli articoli Pasolini gioca un po' a carte scoperte, e il suo pensiero maturo viene fuori in maniera esplicita, quindi grazie agli articoli poi si capiscono anche meglio le poesie, sia quelle degli anni 70 sia quelle precedenti, romanzi, film, che spesso, soprattutto gli ultimi film, non sono facilmente decifrabili. Quindi io partirei dagli articoli di scritti corsari e lettere luterane, mentre nel caso di Gaber c'è l'imbarazzo della scelta, certamente album come Far finta di essere sani, ma anche penso al penultimo album in studio, La mia generazione ha perso, cioè lì o attraverso una selezione oppure attraverso proprio l'ascolto di uno spettacolo per intero, come per esempio Far finta di essere sani, ci sono già, c'è tutto già il pensiero di Gaber in nuce, quindi da lì si può certamente cominciare. Gaber poi va letto, ma soprattutto va ascoltato, e dove ci sono i video va visto, perché la sua espressività, la sua potenza teatrale è tutt'uno con i contenuti delle sue parole.
0: Grazie, allora grazie a Valerio Capasa, che è l'autore di Pasolini Gaber, Il potere, la farsa e il cuore, un libro pubblicato dalle Edizioni di Pagina nella collana Accenti. Grazie di essere stato con noi, Valerio, e buon lavoro.
1: Grazie Rosario, grazie.
0: Per la nostra parte musicale oggi ho portato un disco dei Madredeus, un gruppo straordinario appunto portoghese che ha riscoperto la bellezza del fado e l'ha unita alla musicalità più moderna ed ha ovviamente una fama internazionale. Un gruppo nato nel 1985 dall'incontro tra due musicisti, Pedro Aires Magalhães e Rodrigo Leao. Già nel 1986 incontrarono Teresa Salgueiro, che poi sarebbe diventata la voce solista del gruppo. Aveva soltanto 18 anni e già cantava il fado in un bar appunto del quartiere storico di Lisbona. Il disco che ho portato è del 2005, si titola Faluas do Tejo, e il primo brano che ascoltiamo, che è anche quello che apre il disco, è Lisboa, Rainha do Mar.

fine ascoltiamo la canzone che chiude questo album dei Madre Deus, Faluas do Tejo, del 2005. Il titolo della canzone è O Canto da Saudade.

0: 15 l'informazione, le 16 la priorità del G20 è la crescita, lo ha detto il segretario al tesoro americano aprendo i lavori della prima sezione plenaria del G20 finanze ad Asheville in North Carolina. Un cittadino svizzero di 43 anni è stato arrestato in relazione alla sparatoria avvenuta nella notte tra sabato e domenica durante un rave party ad Aarau in Svizzera, costata la vita a una 22enne italiana. Lo ha reso noto la polizia cantonale spiegando che l'indagine sul possibile movente attualmente in corso. Scontri fra migranti sono verificati questa mattina a Ceuta. Intanto l'Italia ha prorogato la sospensione dell'accordo di Schengen che ripristina i controlli alle frontiere dei viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Anche Madrid ha risposto con una proroga sempre di 15 giorni dei controlli su chi arriva dall'Italia. Un corriere in appalto è morto a 42 anni stroncato da un malore mentre stava facendo una consegna a Piacenza. Era l'ultimo giorno del suo contratto a termine e temeva di non vederselo rinnovare. Proprio oggi i lavoratori in sciopero per quanto riguarda il comparto delle consegne. E tutta l'informazione torna alle 17.
1: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.
3: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
4: Buongiorno. According to the Houthi run,
5: le pape qui a proyé
6: Pantheon in semblance de
7: son sera codes.
8: La maniera resti.
1: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
9: Ultima puntata agostana del Mondo alla Radio, in cui approfondiremo i temi dell'attualità internazionale. Come sempre, in particolare andremo in Islanda, dove si è svolto il referendum che ha bocciato l'ingresso del paese nell'Unione Europea. Cercheremo di capire come questo esito può influenzare e che ripercussioni ha sul futuro dell'Unione. Poi in Nepal, dove continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime e dei dispersi. Infine, in Italia, per parlare dell'abbandono delle aree interne con la riunione di alcuni vescovi della CEI a Benevento. Bentrovati all'ascolto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi in regia per la parte tecnica. 335-1243-722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. Il 52,8% degli islandesi hanno detto no a riprendere il dialogo con Bruxelles contro il 47,2% che si è espresso a favore. Uno scarto di 12.701 voti che restituisce un paese diviso non solo politicamente ma anche geograficamente. Nella capitale Reykjavik prevale il sì, che sfiora il 57%, mentre il no è trainato soprattutto dalle circoscrizioni rurali, dove supera in 3 collegi su 4 il 60%. Nessun passo indietro, ma è una vittoria per la democrazia, ha detto la premier islandese Kristrún Frostadottir. La prima ministra ammette la sconfitta perché aveva proposto il referendum, ma va avanti. Dice di aver mantenuto la promessa di ascoltare i cittadini, cosa che non era stata fatta in passato quando si decise di avviare i negoziati con l'UE. Si dice soddisfatta della lezione di democrazia che ha portato al voto così tante persone e precisa che il tema dei negoziati con l'UE non sarà ripreso almeno fino alla fine del suo mandato, che scadrà nel 2028 e probabilmente nemmeno dopo. Le persone sono contente dell'attuale rapporto con l'UE, dell'accordo di libero scambio e della partecipazione al mercato comune, e noi continueremo a rafforzare tale rapporto, ha detto la Frostadottir. Intanto il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa ha detto alla premier islandese che l'Unione europea rispetta pienamente la scelta democratica degli elettori islandesi di non riavviare i negoziati per l'adesione all'UE. Lo ha riferito un portavoce di Costa dopo un colloquio tra i due leader. L'Islanda resta uno dei partner più vicini e affidabili dell'UE. E allora, l'Unione Europea ha perso la sua attrattiva? Che significato ha questo referendum per un paese comunque sia molto piccolo? La popolazione è quanto quella della città di Bologna, per dare un'idea, ma rimane un paese anche molto particolare per le sue peculiarità, per la sua vicinanza all'Artico, alla Groenlandia, che è stata anche al centro di tanti dibattiti geopolitici, con l'attenzione data all'Artico non solo dall'amministrazione Trump ma anche dalla Cina. Di tutto questo ne abbiamo parlato con Antonio Villafranca, vicepresidente dell'ISPI.
10: Beh, anzitutto ci sono due fattori contrastanti. Da un lato il fatto che un paese comunque molto piccolo come l'Islanda abbia deciso di chiedere ai cittadini se non avesse senso aderire all'Unione Europea, avviare appunto un percorso. Dall'altro il fatto che invece poi i cittadini, non in larghissima maggioranza, ma comunque in maggioranza, hanno deciso di dire di no. Riguardo al primo aspetto, quindi sicuramente c'è un'attrattività dell'Unione Europea europea che rimane, c'è in parte nei Balcani che facciamo attendere da tantissimi anni, c'è da parte dell'Ucraina, si riapriva anche una possibilità con l'Islanda, e questo deriva da quelli che sono i grandi sconquassamenti, direi, che stanno avvenendo a livello internazionale. Per un paese piccolo come l'Islanda, che sì è membro della NATO, ma in cui che ha come vicino un paese che gli Stati Uniti, Trump, vorrebbero appunto come nuovo Stato degli Stati Uniti, per un paese come l'Islanda che vede le mire di Russia e Cina sull'Artico, si poneva un problema della propria sovranità, e da qui appunto l'attrattività dell'Unione Europea che aumenta, però d'altra parte poi prevalgono quelli che sono degli interessi nazionalistici. C'è tutta una questione riguardante la pesca, riguardante soprattutto le balene, e quindi anche appunto l'uccisione di balene, cose che non sono ben viste dall'Unione Europea. Quindi alla fine poi gli islandesi hanno deciso per il no, però questo non necessariamente credo si possa tradurre in una minore attrattività dell'Unione Europea, proprio perché ci sono questi due fattori contrastanti.
9: Abbiamo visto quelle che sono state anche le reazioni dell'Unione Europea. Ci si aspettava, da quello che dicono i commentatori, che, come abbiamo accennato, un eventuale sì avrebbe riaperto la possibilità di allargamento. Abbiamo citato prima anche i paesi balcanici. È effettivamente così? Questo consulente lancia un segnale del resto?
10: Non credo che necessariamente sia da leggere in questo modo, perché i Balcani in realtà l'arresto lo vedono da tantissimi anni e chiedono appunto di aderire, però appunto i negoziati sono bloccati. Ricordiamo che peraltro bisogna fare anche i compiti a casa per poter aderire all'Unione Europea, ci sono tutta una serie di protocolli di adesione che devono essere rispettati prima di aderire. Certamente una difficoltà da parte dell'Unione Europea nel prevedere nuovi allargamenti, ma ci sono anche i compiti a casa da parte dei paesi che vogliono aderire, e questo vale ad esempio per quanto riguarda anche l'Ucraina, per quanto riguarda la Moldavia. Cioè ci sono tutta una serie di paesi che hanno dei problemi prima interni anche da dover appunto risolvere per avere il pieno ingresso nell'Unione Europea. Certo, non è un segnale in generale positivo per l'Unione Europea il fatto che un paese si sia espresso, il popolo si sia espresso in piccola, una maggioranza risicata, ma comunque si è espresso negativamente, ma ciò non toglie il dato di fatto. Il dato di fatto è che i paesi, soprattutto anche quelli medio-grandi, ma anche quelli piccoli, soprattutto quelli piccoli e piccolissimi, faticano a difendere il proprio interesse nazionale in un mondo che è fatto sempre più dal potere esercitato dalle grandi potenze.
9: Dall'altra parte, alcune delle più importanti espressioni sovraniste europee, Le Pen, Farage, anche la Lega e Vannacci in Italia, hanno sostanzialmente plaudito a questo no anti-europeista in senso lato. Può dare un vantaggio, può essere un segnale anche di rafforzamento di queste forze politiche?
10: Ma guardi, il rafforzamento di varie forme di nazionalismo, perché poi mettere insieme tutti questi partiti, ecco, non lo sono neanche necessariamente nelle stesse famiglie politica a Bruxelles, è anche complicato da fare. E rimane il dato di fondo: se anche alcuni lo sono già al governo, altri potrebbero esserlo in futuro, si porranno comunque sempre lo stesso problema. Cosa fa la Gran Bretagna da sola, la Francia da sola, la Germania da sola, senza il peso dell'Unione Europea, in un mondo che è sempre più dipendente dall'azione delle grandi potenze? È un dato di fatto con cui bisogna appunto fare i conti. Quali sono i margini di manovra? Anche se tu vuoi perseguire il tuo interesse nazionale in maniera appunto univoca, al di fuori del contesto dell'Unione Europea, ma quali sono i margini che effettivamente tu hai per avere un peso specifico rilevante a livello internazionale? È indicativo ad esempio che rispetto ad alcuni anni fa, in cui c'erano diciamo, varie richieste di exit dopo Brexit, con quello che è successo con Brexit, i risultati anche negativi che sono stati raggiunti dalla Gran Bretagna con Brexit, ecco, però in altre parti d'Europa non si parla più di exit, anche la stessa Le Pen non ce l'ha più in agenda il fatto che si possa uscire dall'Unione Europea e o dall'euro.
9: Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, abbiamo parlato anche della pesca come forse la più importante ragione a favore del no, possiamo considerarla un'occasione persa per l'Islanda? Come possiamo valutare rispetto a questo piccolo paese con le sue, che ha le sue, delle peculiarità, abbiamo detto anche uniche?
10: Ma è un paese certamente piccolo e con delle peculiarità notevoli, dato il peso che ha, anche lì relativo, insomma, è la pesca, ecco, non è un settore necessariamente trainante, però è un caso appunto piuttosto isolato e con delle peculiarità. Certo, rimane la situazione piuttosto bizzarra, per cui l'Islanda comunque, come se fa parte in effetti, direi, del mercato unico dell'Unione Europea, il che vuol dire che subisce passivamente quasi tutta la regolamentazione che viene decisa a Bruxelles, perché se vuoi far parte del mercato unico devi ovviamente sottostare a quelli che sono le regole europee, senza aver voce in capitolo a Bruxelles nel definire le regole stesse. Questo ovviamente sarà un vulnus per gli islandesi, che continuerà a rimanere anche nei prossimi anni.
1: Il mondo alla radio.

0: cambiamo scenario, salutando anche chi ci scrive riguardo quello che abbiamo ascoltato. L'Islanda, penso che per l'Islanda sia più comodo avere dei vantaggi con accordi che avere anche tante responsabilità come la guerra in Ucraina, essendo anche paesi piccoli, ci scrive un'ascoltatrice. In realtà poi anche in questi casi il contributo è sempre proporzionato sia alle dimensioni sia al peso economico dei paesi. Cambiamo argomento, abbiamo detto, e andiamo in Nepal, dove è salito a 903 morti e 4.247 dispersi il bilancio delle devastanti inondazioni che hanno colpito il confine fra il Nepal e la Cina. Abbiamo visto tutte quelle immagini impressionanti di questo disastro naturale. Ad oggi sono circa 590 i cittadini stranieri che provengono da 39 paesi diversi che risultano ancora dispersi, lo ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri nepalesi nella conferenza stampa di oggi sugli aggiornamenti della situazione di emergenza seguita all'alluvione. Per Save the Children, i bambini stipati nei rifugi pubblici corrono un rischio maggiore di contrarre malattie anche a causa della difficoltà nel reperire acqua pulita per bere e lavarsi all'indomani di queste inondazioni che hanno contaminato tanta acqua che prima era potabile. In Nepal opera anche la ONG Visp in collaborazione con l'associazione Gonesa. Il presidente Livio Carnevale ha detto al microfono di Alessandro Guarasci, ha detto a lui e anche a noi di che cosa il paese ha bisogno in questo momento.
1: Cibo, acqua, tende, piuttosto che prodotti per l'igiene personale, vestiti, coperte, medicine di base, insomma, e tutto quello che può servire per le famiglie che hanno perso la casa. Ecco. E noi ci stiamo organizzando, domani faremo una riunione operativa su questo per aprire anche un canale di raccolta fondi, perché penso che nell'immediato la cosa più opportuna è mandare risorse che possono servire a chi sarà sul campo. Quindi noi pensiamo, come mediazione, la Caritas nepalese e l'associazione Gonesa, poi loro recupereranno con queste risorse i materiali più opportuni.
2: Come sta reagendo in questo momento lo Stato nepalese? Quali, appunto, come stanno cercando di far fronte a questa emergenza?
1: C'è in atto anche la ricerca dei dispersi, in più c'è la distruzione anche dei paesi all'interno di questa vallata, e quindi chi si è salvato non ha più la casa, quindi tutte le necessità per venire incontro a queste persone.
2: Ecco, voi normalmente però in Nepal come lavorate e quali sono le vostre attività?
1: Le nostre attività sono appoggio a una missione di sorelle italiane della Congregazione del Piccolo Apostolo di Gesù, che sono posizionate dal punto di vista geografico nella zona sud-est del paese, quindi nella zona bassa verso i confini con l'India, dove gestiscono una piccola farm che ha anche un significato diciamo didattico rispetto ad attività educative che ci sono in quella zona, e poi c'è un'attività di sostegno delle persone più povere e fragili, in particolare persone con disabilità. Queste sorelle si dedicano a questo, periodicamente i nostri volontari vanno per dare una mano. E qui parliamo della zona est del paese. Invece a Pokhara, che è nella zona ovest, per certi versi più vicina alla valle in cui c'è stata questo disastro, ma non vicinissima, lì insieme con questa ONG nepalese, Gonesa, abbiamo iniziato più di 20 anni fa a creare degli asili. In Nepal l'attività prescolare fino ad allora non era prevista, e soprattutto a Pokhara c'erano tantissimi bambini che di fatto di giorno erano abbandonati dalle famiglie che avevano genitori che lavoravano e che non avevano possibilità di aiuto, di assistenza. Abbiamo creato questi asili e la soddisfazione è stata negli ultimi anni che alcuni di questi asili sono poi passati in gestione all'amministrazione comunale di Pokhara, perché hanno capito l'importanza anche dell'insegnamento prescolare.
2: Lei ha visto un passo in avanti del paese, lei che conosce bene quel paese, dopo la fine della monarchia assoluta, se non sbaglio, nel 2006, è un paese che in qualche modo sta facendo dei passi in avanti verso lo sviluppo, oppure c'è ancora molto da lavorare, anche in seguito a quello che avete visto per questa tragedia?
1: C'è sicuramente ancora molto da lavorare. Il fatto che le persone sono più coinvolte nella gestione della cosa pubblica è positiva, anche se esistono ancora dei grandissimi problemi. Le faccio solo un esempio. Noi stiamo cercando in questi ultimi anni di focalizzare, per quello che è l'aiuto che diamo a questa attività formativa di istruzione, l'inclusione dei bambini con disabilità. Abbiamo scoperto che in questi ultimi anni sono uscite tantissime leggi, no? Che hanno in qualche modo definito le strategie per attuare un'inclusione delle persone con disabilità. Purtroppo sono leggi che sono rimaste sulla carta, poi nel pratico non si riesce ancora a fare, quindi la risposta alla sua domanda è che c'è ancora tanto da fare.
0: L'Italia ora, negli ultimi 10 anni quasi 700.000 persone hanno abbandonato le aree interne italiane. Si tratta di un calo demografico netto del 5% che ha visto la popolazione di questi territori scendere da circa 14 milioni a 13,3 milioni di residenti. L'Istat mette in luce una crisi strutturale profonda legata non solo all'immigrazione dei giovani ma anche a un progressivo crollo della natalità. Le aree interne coprono circa il 60% del territorio nazionale, dove vivono circa 13,3 milioni di abitanti distribuiti in oltre 3.800 comuni. Su un tema così cruciale, fino a domani si riuniscono a Benevento una trentina di vescovi chiamati a confrontarsi sulle trasformazioni che riguardano realtà spesso segnate dallo spopolamento e dall'invecchiamento, ma anche ricche di relazioni e risorse umane. La politica per troppo tempo ha trascurato le aree interne, ci ha detto Monsignor Felice Accrocca, che è arcivescovo di Assisi, Nocera Umbra, Gualdo Tadino e Foligno, delegato della CEI, che è presente proprio a Benevento per questa importante riunione. Ascoltiamolo.
3: Il problema è tale che per affrontarlo la politica avrebbe bisogno di fare progetti a media e lunga scadenza, cosa che la politica non sembra, diciamo così, propensa a fare, perché non ci sarebbe un ritorno immediato. E se i frutti si vedono tra 5-10 anni, potrei non raccoglierli io, potrebbe raccoglierli anche il mio avversario. Quindi questo rende un po' difficile da parte della politica affrontare le cose in modo serio. Cosa si potrebbe fare? Chiaramente qui la questione è complessa e richiede l'apporto di competenze diverse e direi così di molta intelligenza messa sul campo. Però è anche vero che si tratta di una questione vitale, perché se muoiono le aree interne muore il paese, Non si può dire, come fu scritto l'anno scorso nel piano strategico per le aree interne, che certi territori vanno accompagnati a morire, perché qui non è una politica economica, un ramo d'azienda non funziona, si taglia. Quando muore una parte, poi quando c'è una necrosi del tessuto nel corpo umano, il danno è poi, assorbito dal corpo intero.
2: Tra l'altro, Monsignore, è una questione che non riguarda solo il sud, ma che riguarda anche il nord, riguarda, perché finora questo problema l'abbiamo in qualche modo relegato al meridione, ma non è così.
3: No, assolutamente falso questo, tanto è vero che negli incontri per i vescovi che io ho promosso negli anni a Benevento vengono vescovi da tutta l'Italia. In Piemonte la situazione è ancora più clamorosa, forse, che in Campania e anche in altre zone del nord. Questa è veramente l'unica cosa che fa l'Italia unita, perché poi abbiamo due sanità, abbiamo due sistemi stradali, abbiamo non so che, insomma abbiamo più Italie, ma su questo veramente l'Italia è una. Quindi assolutamente falso quella questione, riguarda la questione riguarda l'intero paese. E se muoiono certe aree, cosa sarà? Per esempio, quale sarà il dissesto idrogeologico che poi pagheranno gli abitanti a valle? Per esempio, si è visto anche in Emilia Romagna, no? Eppure è una regione che funziona. E cosa sarà, quale perdita si avrà sul patrimonio storico, artistico, paesaggistico, cioè quello che fa dell'Italia un museo a cielo aperto, perché poi ogni piccolo centro d'Italia ha una chiesa, delle mura, ha delle torri medievali, questo rendiamoci conto che la questione è vitale. Cosa ecco si potrebbe fare? Ma finora le risorse si distribuiscono facendo quote pro capite, e allora cosa succede? Le aree interne hanno poca popolazione, hanno poche risorse, ma è vero che un comune, un piccolo comune appenninico di poche migliaia di persone ha quasi sempre più chilometri di strada da asfaltare di un comune molto più abitato che sta in pianura. Quindi con poche risorse deve far fronte a problemi ancora maggiori. Questo è un criterio, a mio avviso, ingiusto. Non dovrebbe essere il criterio pro capite quello, certamente quello principale, ma non quello, non l'assopiglia tutto della questione. È vero anche che strutture, perché è un problema poi di infrastrutture, di servizi, di infrastrutture, le strutture partono dai centri per andare verso le periferie. Il risultato è che molte volte, il più delle volte, si fermano a metà strada. Quindi i grossi centri sono serviti, alle periferie, parliamo di fibra o parliamo di alle periferie, i servizi non arrivano.
2: Ecco, mi permetta, un'occasione era il PNRR che aveva stanziato dei fondi per le aree interne, però tutto questo è arrivato con molta lentezza e molti progetti poi non sono stati attuati.
3: Non sono stati attuati anche perché c'è poi un'impreparazione forse su questo punto anche ad agire, e il PNRR può essere stato più un'occasione persa che altro, e forse alla fine spero non sia servito solo ad accumulare il debito sulle spalle dei giovani, delle generazioni future. Io credo che bisogna agire qui veramente con intelligenza e con gratuità. Se la politica sta sotto il gioco del consenso immediato e dei sondaggi, lei capirà meglio di me che non farà molti passi in avanti, perché mi pare che negli ultimi anni siamo quasi in un clima di campagna elettorale permanente, e poi si fa una buttata, una sparata, si vede il consenso come va, poi si aggiusta il tiro. Quale progettualità può esserci sotto se siamo in questo clima?
0: Ora i Foo Fighters, poi dai nostri archivi parleremo di povertà in questa puntata del 31 agosto del Mondo alla Radio.

0: ricchezza dei miliardari ha raggiunto un livello record nel 2025, minando la libertà politica e alimentando la disuguaglianza. I 12 miliardari più ricchi posseggono più ricchezza della metà più povera dell'umanità, circa 4 miliardi di persone. Lo afferma Oxfam nel suo rapporto sulla disuguaglianza presentato a Davos, che rileva anno dopo anno la crescente ricchezza dei super ricchi. Ne parliamo con Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio.
0: Allora, com'è questo 2025 per quanto riguarda le disuguaglianze, che senza anticipare sono sempre più marcate?
1: Sì, sono quelle che si riassumono nei dati che avete dato voi e che sono ormai un paradosso in termini di accelerazione di quest'ultimo ventennio della concentrazione della ricchezza e dell'approfondimento della forbice delle diseguaglianze estreme. Beh, se 3.000 persone, perché sono in crescita i miliardari anno dopo anno, rappresentano 18.300 miliardi di dollari, e se i primi 12 di questi hanno la stessa ricchezza netta aggregata di quasi 4 miliardi di persone, è evidente che siamo vicini ad un paradosso e ad un rischio di cortocircuito che rischia di minare, come diciamo, non solo di farci sprofondare nel baratro della diseguaglianza, ma anche di mettere in crisi la democrazia, i diritti, almeno per quella minoranza del mondo che ce l'ha, e di negarla a quella maggioranza che vorrebbe accedere a diritti e democrazia, e che noi sappiamo che povertà e democrazia, come dire, sono incompatibili. Lì dove c'è democrazia e sviluppo è possibile affermare i diritti.
0: Allora, questo, diciamo, pone l'accento su alcune riflessioni. La prima cosa che le volevo chiedere era: a questo aumento, quindi del 16% dei più ricchi, corrisponde anche un aumento generale del livello della popolazione? Mi spiego meglio. È vero che ci sono queste persone estremamente ricche e sproporzionatamente ricche, ma tutto il resto del mondo sta fermo?
1: Tutto il resto del mondo, i livelli di povertà non subiscono riduzioni dal 2019. In alcune aree del mondo, e non casualmente, come l'Africa, addirittura aumentano. Quindi il tema della famosa ricaduta della ricchezza verso gli altri o verso il basso o della redistribuzione, che pure ha funzionato in altre epoche storiche, almeno alcune parti del mondo, non è così. Noi abbiamo addirittura una situazione di ritorno indietro su alcuni dati o su alcuni impegni internazionali, come quelli dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 2,8 miliardi di persone non dispongono di un alloggio adeguato e 1 miliardo vive in baraccopoli. E addirittura nel 2024 ci ritroviamo come 10 anni fa, prima che si prendessero questi impegni dell'Agenda 2030, 2 miliardi e 300 milioni di persone che si trovano in condizioni, ce lo dice la FAO, di moderata o grave situazione alimentare. Tutto questo in un mondo dove instabilità, conflitti si moltiplicano e quindi producono un'alimentazione, incendiano le situazioni di povertà e diseguaglianza, e dove si tagliano gli aiuti internazionali per lo sviluppo e gli aiuti umanitari. Uno dei primi messaggi di questa amministrazione americana proprio un anno fa fu smantellare e cancellare le risorse dell'Agenzia della Cooperazione degli Stati Uniti, come a voler lanciare un messaggio contro i fragili, i poveri, ma non solo quelli dell'Africa, ma anche forse quelli statunitensi, ecco, poi lo vediamo in questi giorni. C'è una tendenza, al di là di quello che sta accadendo, che vede tornarci indietro rispetto agli impegni presi dalla comunità internazionale, da tanti governi, sugli obiettivi di sostenibilità, a fronte della crisi, delle crisi che sono economiche, sociali, climatiche. Ecco, cioè pensiamo che con i trend attuali, non al 2030 ma al 2050, un terzo della popolazione mondiale, cioè 3 miliardi, vivranno ancora in condizioni di povertà relativa o estrema.
0: Ma a questo punto è una questione di strumenti che vengono ignorati, strumenti che non sono sufficienti, è volontà politica, oppure c'è proprio bisogno di nuovi modi per coordinare quello che poi è l'aiuto, ma anche immagino gli interventi nell'economia, tassare questi super miliardari?
1: Beh, è un po' un insieme di tutte queste cose, perché non è detto che debba andare così, che questa sia una tendenza incontrollabile e che non è possibile cambiarlo o addirittura invertirlo. C'è la responsabilità e la volontà politica dei decisori. Nel momento in cui si attaccano quelle istituzioni proprie della cooperazione, come le Nazioni Unite, è chiaro che non si vuole andare in questa direzione, però... Per essere concreti e indicare cosa si potrebbe fare in due battute. Uno, c'è il grande tema del debito. Gran parte dei paesi del sud del mondo spendono in interessi per ripagare il debito più di quanto spendono in servizi essenziali come scuola, sanità di base, accesso al cibo e alla sicurezza alimentare. Quindi il tema del debito deve essere creato, lo chiediamo una miriade non solo di organizzazioni della società civile ma anche una parte dei paesi, un organismo internazionale che ridiscuta la cancellazione o la riprogrammazione del debito almeno per i paesi a basso reddito, la cooperazione allo sviluppo almeno lo 0,70 è un impegno che risale a 50 anni fa. Ecco, al G20, che pure non sono le Nazioni Unite, una serie di paesi dentro la commissione del G20 hanno detto abbiamo istituito questa commissione sulla diseguaglianza che prepari un piano d'azione ed una task force, tra l'altro presieduta dal premio Nobel per l'economia come Stiglitz, a cui hanno dato l'adesione grandi paesi, la Francia, il Brasile. Come dire, è possibile governare questo processo, è possibile mutare, se è possibile immaginare un mondo dove si coopera, dove si dialoga, dove la complessità e i drammi intrecciati di clima, economia, questioni sociali vengano affrontati insieme, diversamente la guerra di tutti contro tutti. C'è un modo di dire che funziona, la povertà, che a me dà l'idea del mondo in cui stiamo vivendo, la povertà isola e la diseguaglianza divide.
0: E questo è quel mondo di cui lei ha parlato, è quello che ci auguriamo si possa perlomeno raggiungere, perlomeno che si possano prendere delle decisioni che vadano verso la riduzione delle disuguaglianze. Grazie a Francesco Petrelli, portavoce di Oxfam Italia. Questa è la situazione per quanto riguarda le disuguaglianze nel mondo. Un aspetto che ci riguarda anche da vicino come comunicatori è come parlare di quanto avviene, di questa della povertà e dell'appunto delle situazioni più difficili nei media. E di questo si è occupata la Caritas Italiana con la sua indagine Taglio Basso, un'indagine che ha come obiettivo quello di indagare la copertura nei media delle diverse manifestazioni della povertà per comprendere le narrative prevalenti e le modalità attraverso cui viene trattata nel dibattito pubblico. Analizzati telegiornali, talk show televisivi, influencer, per capire quanto si parla di povertà, quanti sono i servizi del telegiornale che parlano di povertà, ve lo anticipiamo, sono solamente il 2%. E allora, per fare un po' il quadro e capire qual è la situazione nei media italiani stiamo parlando, abbiamo intervistato Paolo Valente, che è vice direttore di Caritas Italiana, giornalista ed è anche tra gli autori del rapporto Taglio Basso.
2: Che emerge è che molto spesso la povertà e i poveri sono dei temi assenti, diciamo così, dai nostri mass media. Quando sono presenti con una prospettiva monodimensionale. Questo perché è un problema? Perché in tutti i nostri rapporti, non solo i nostri, emerge che invece oggi, in modo particolare, la povertà è un fenomeno multidimensionale Questo è importante sia nel descrivere il fenomeno, ma soprattutto poi per affrontarlo, perché se si affronta solo un aspetto, tendenzialmente non si risolve niente. Oppure la povertà è anche presente nei nostri mezzi di comunicazione come pretesto per parlare d'altro, per esempio per trattare temi politici, eccetera. Naturalmente qua stiamo sempre parlando dei TG generalisti, non di organi di stampa come può essere TV 2000 o Avvenire o anche gli stessi media vaticani, dove sappiamo bene che invece la povertà è molto presente e trattata anche in modo adeguato.
0: Quando si intende una prospettiva unidimensionale, che cosa si intende? Cioè, che tipo di povertà è quella che viene raccontata di più?
2: Per esempio la povertà materiale o la cosiddetta povertà assoluta, come se la povertà fosse solo avere un reddito non sufficiente. In realtà la povertà è non avere i mezzi necessari per vivere in maniera dignitosa. Questo comporta tanti altri aspetti, l'aspetto sanitario, l'aspetto relazionale, l'aspetto educativo. Ecco, tutte queste cose entrano nelle situazioni di povertà, influenzano e producono eventualmente anche come conseguenza una povertà di tipo materiale, ma se partiamo dalle conseguenze non arriveremo alle cause.
0: Si parla di un 2% sul totale dei servizi trasmessi che riguardano la povertà. Nel 18% dei casi si parla anche di pregiudizi e stereotipi quando si parla di questi temi. Quali sono questi pregiudizi e come si dovrebbe parlare di povertà?
2: Innanzitutto la percentuale, il 2%, ma noi sappiamo che i poveri assoluti in Italia sono quasi il 10% della popolazione, quindi vediamo un certo divario anche rispetto all'interesse. Lo stereotipo più diffuso è che i poveri sono causa essi stessi della loro povertà, e quindi soprattutto la povertà economica viene collegata a questo tipo di stereotipo. In realtà chi lavora nel mondo della solidarietà e si trova a affrontare molto spesso situazioni di povertà sa che a monte di tutte queste situazioni ci sono delle cause che vanno ricercate non solo nelle scelte della singola persona, ma soprattutto nel contesto sociale.
0: Ci sono degli elementi positivi invece che sono emersi?
2: Ma gli elementi positivi direi che sono il fatto che comunque la povertà è presente. Io nel mio contributo parlo di povertà stagionale, nel senso che in questo periodo tra settembre 24 e giugno 25 abbiamo avuto il Natale come tutti gli anni e abbiamo avuto anche la morte di Papa Francesco. La morte di Papa Francesco è uno di quei momenti in cui si è parlato molto della povertà. Lo trovo un segno, se vogliamo, anche positivo, nel senso che viene riconosciuta al pontificato di Papa Francesco di aver messo al centro i poveri, una chiesa povera per i poveri, ricordiamo tutti le sue parole, e sicuramente questo è un segno che ha lasciato una traccia anche profonda nel modo di raccontare da parte dei mezzi di comunicazione sia cattolici ma anche laici.
0: Come raccomandazione, come bisognerebbe parlare di povertà e che cosa manca per raggiungere questo obiettivo?
2: Quello che sicuramente è necessario è sviluppare una cultura dell'informazione che metta in condizione i cittadini di poter avere le informazioni necessarie per comprendere il loro contesto in cui vivono. L'informazione, la buona informazione, l'informazione adeguata e completa è un presupposto di ogni tipo di partecipazione, quindi non può esserci una dinamica democratica reale ed autentica senza vera informazione, e questo lo vediamo nella realtà italiana, lo vediamo molto di più nella realtà globale, dove sembra che le scelte e gli umori si fondino soprattutto sulle cosiddette fake news e su una narrazione certamente non adeguata e non autentica della realtà. Quindi educarci, ognuno di noi, a informarci, quindi leggere, ascoltare e anche, mi preme sottolineare, la figura dei giornalisti professionisti diventa sempre più importante in questo contesto dove abbiamo miliardi di informazioni, ma molto spesso non abbiamo gli strumenti per selezionare quelle che veramente servono alla nostra vita quotidiana.
0: E torniamo a parlare di cooperazione. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha attaccato i leader mondiali che a suo dire stanno cercando di mettere la cooperazione internazionale in punto di morte. Ne abbiamo parlato nel corso di questa puntata, in un contesto segnato da palesi violazioni del diritto internazionale. Guterres ha evitato di citare paesi specifici, ma nel suo ultimo discorso sulle priorità dell'ONU ha descritto un mondo attraversato da divisioni geopolitiche, conflitti e tagli agli aiuti, ribadendo anche la sua forte preoccupazione per la repressione violenta in Iran alla vigilia di una riunione di emergenza del Consiglio di Sicurezza. In questi giorni 70 cooperanti impegnati in 34 paesi con 38 progetti finanziati dalla cooperazione italiana si sono riuniti a Bari per la conferenza Diplomazia Umanitaria e Scientifica nel XXI secolo. Tra i temi del dibattito vi è stato il ruolo del Mediterraneo, inteso come spazio storico di dialogo e di circolazione millenaria dei saperi. Biagio Dieter Lizzi, direttore del Chiham Bari, ci ha detto: serve rilanciare il ruolo di sviluppo dei paesi nel Mediterraneo.
3: Il dialogo è strategico per uno sviluppo congiunto tra popoli, tra comunità. Questo sviluppo deve avvenire attraverso un coinvolgimento di singole persone che possono essere anche rappresentanti istituzionali, ma anche rappresentanti del mondo della ricerca. Allora, quando si parla qui di ricerca significa che veramente si apre un grande quindi panorama di coloro che possono contribuire a creare quindi una cooperazione. Quindi l'approccio quindi multilaterale è che c'è bisogno quindi di tante per poter quindi creare di tanti per poter creare sviluppo. Non è soltanto trasferire quindi una conoscenza, ma anche trasferire in un certo modo. Possiamo parlare di una diplomazia scientifica che deve essere messa in campo, ma questa diplomazia la si può animare attraverso una rete, e a volte quindi delle reti possono anche agganciarsi alle altre reti e quindi avere quindi un effetto onda. Ecco, allora questo approccio quindi che arriva quindi verso quindi un ultimo beneficiario e che ci interessa che viva la sua realtà di consapevolezza in un territorio, di sviluppo economico in quello stesso territorio, diventa un qualcosa che si fa con più attori, ecco, un multilateralismo. E questo lo si fa anche superando i conflitti, perché ci possono essere zone dove c'è quindi un conflitto, ma a volte le reti ti permettono di bypassare questi conflitti e alla fine ti consentono anche di stabilizzare delle comunità, e che porta ad avere anche un effetto di una riduzione dell'immobilità. Nonostante ci siano delle forze che spingono verso la mobilità, altre ancora più forti che ti spingono verso la migrazione, come quindi il caso per esempio dei cambiamenti climatici che possono essere determinati.
4: Ecco, senta una cosa, ma il Mediterraneo in tutto questo quale scenario ha? E soprattutto quale apporto può dare?
3: Il Mediterraneo è sempre stata una culla. Si pensa che forse quindi il Mediterraneo adesso non abbia nulla da dire. Invece il Mediterraneo di per sé è proprio quindi quell'elemento di, grazie alla diversa presenza quindi di culture, possiamo, lavorando insieme, creare quindi un modello di sviluppo anche in contesti quindi diversi. La forza che c'è di un'Europa nel Mediterraneo e dei paesi della riva sud, questo mescolarsi insieme, è una forza quindi che vive. Cioè, possiamo dire che il Mediterraneo potrebbe dare sapore a una cooperazione quindi più ampia. È come il sale messo quindi sul cibo. Quindi ha questo effetto di identità, e sviluppato insieme con paesi europei significa che porta anche una forte innovazione, non solo tecnologica ma anche di relazioni.
4: Questo di cui lei ha parlato, questa collaborazione tra vari attori, concretamente come si può fare? Come farla capire anche ai nostri ascoltatori?
3: Beh, lo strumento del dialogo poi si traduce sul terreno con la cooperazione, con creare dei progetti di sviluppo. Ma per partire bisogna comunque formare delle risorse, avere un'ottima

0: tenere quindi delle buone relazioni, perché c'è un vero e sincero spirito di assistenza e di sviluppo congiunto.
1: Ecco, però dobbiamo dirlo, la cooperazione internazionale negli ultimi tempi sta vivendo un momento di difficoltà, i fondi per la cooperazione internazionale stanno calando, bisognerà fare anche un'opera di sensibilizzazione forte tra i cosiddetti grandi player internazionali.
0: Sì, sappiamo che tra i grandi player ce n'è stato uno che si è allontanato e sta togliendo grandi, sta creando grandissime quindi difficoltà. La cooperazione esiste e esisterà sempre. Dobbiamo cambiare il modo di fare cooperazione, dobbiamo anche cercare quindi di movimentare quindi un sistema privato che nell'ottica di poter raggiungere quindi un interesse, un profitto nel dialogo con un'altra, diciamo con un'altra azienda in un paese terzo, perché anche loro possano quindi crescere indirettamente, possono portare dei contributi allo sviluppo e quindi cambiare. Non è più solo esclusivamente il pubblico o il donatore X che sostiene la cooperazione, ma anche il mondo privato, che quindi delle imprese, che diventino un qualcuno che anima e possa consentire di far vivere sempre la cooperazione, che cambia pelle ma comunque ci sarà sempre.
2: E finisce così questa parte del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviare e da Daniele Giorgi in regia. Ora linea ai programmi della Radio Vaticana.

0: Roma città. Ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
1: Le 17 di informazione, 5 palestinesi sono rimasti uccisi in raid israeliani sulla striscia di Gaza, lo riferiscono fonti mediche riprese da media israeliani. L'esercito israeliano ha affermato che i due attacchi erano diretti contro militanti di Hamas. Il portavoce presidenziale russo Peskov ha affermato che la Russia non ha alcun ruolo nella crisi migratoria di Ceuta. Peskov ha così risposto alle accuse mosse contro Mosca dal premier spagnolo Sanchez, secondo il quale il flusso di migranti è stato alimentato dalla propaganda russa. I popoli del mondo desiderano un futuro di pace e cooperazione internazionale, ha dichiarato il presidente cinese Xi durante il suo incontro bilaterale a Bishkek con il presidente russo Putin. Il bilancio delle vittime della frana causata dal collasso di un ghiacciaio himalayano nella zona di confine tra Nepal e Cina è salito almeno 939 morti. E quanto riferiscono le autorità nepalesi, il numero dei dispersi è salito a 3.925. È tutto, l'informazione torna alle 19.
2: Condizioni anticicloniche sull'intero stivale, ma con un po' di instabilità, specie in montagna. Nelle prossime ore locali disturbi associati a deboli piovaschi unicamente tra il settore ligure centro-orientale e il Friuli Venezia Giulia. Nel pomeriggio ampio soleggiamento quasi ovunque, accompagnato soltanto da isolati addensamenti nuvolosi a ridosso dei rilievi alpini, prealpini e appenninici, con brevi piovaschi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo. Penso te dici.

0: Alexa, metti Radio Vaticana.
1: Grazie a te per la richiesta.
2: Quando vuoi, ascolta Radio Vaticana anche su Alexa.

0: In Blu 2000. In Blu 2000. News.
1: Preso l'attentatore svolta nelle indagini sulla sparatoria a rave di Aarau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza.

0: ragazza italiana, la polizia ha fermato un 43enne svizzero, sarebbe l'unico autore del gesto. Riprende l'offensiva, gli Stati Uniti tornano a colpire l'Iran, Teheran prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Tragico bilancio, continua a salire il numero delle vittime delle alluvioni in Nepal, se ne contano oltre 900, si procede alle sepolture, ma preoccupare soccorritori e autorità, ora è l'acqua stagnante. Lo strappo del Veneto dopo il primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia per un 59enne affetto da sclerosi multipla, domani il Veneto si prepara a votare un testo sul fine vita. Buonasera da Pierachile Dolfini. È svolta nelle indagini sulla sparatoria rave di Erau in Svizzera, nella quale è rimasta uccisa una ragazza italiana. La polizia ha fermato un 43enne svizzero, sarebbe l'unico autore del gesto. Vito De Torre.
1: Un 43enne cittadino svizzero, la polizia del cantone di Aarau non ha aggiunto altri dettagli sull'uomo arrestato con l'accusa di aver ucciso la giovane abruzzese Maria Spinelli. Sarebbe stato lui ad aprire il fuoco contro il raduno musicale a cui la ragazza di appena 22 anni stava partecipando. Altre quattro persone sono rimaste ferite, alcune in modo grave, ma non sono in pericolo di vita. Gli inquirenti seguono soprattutto due ipotesi, un attentato terroristico o un raptus omicida. Gli spari sarebbero partiti da due punti diversi e con due armi, una pistola calibro 9 e un fucile d'assalto. Fino a mercoledì la polizia non rilascerà dichiarazioni per non compromettere le indagini. Maria, originaria di Città Sant'Angelo in provincia di Pescara, si era trasferita in Svizzera per cercare lavoro. Sognava di aprire un ristorante. Nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, poi la famiglia potrà effettuare il riconoscimento della salma. Vito De Torre, linea allo studio.
0: Torna a salire la tensione in Medio Oriente con gli Stati Uniti che riprendono i raid in Iran. Teheran risponde, prende di mira le basi americane in Giordania e negli Emirati. Non vogliamo la guerra, ma risponderemo alle aggressioni, avverte il presidente iraniano Pezeshkian. Massimiliano Cochi.
2: Il presidente Trump alza i toni e sui social definisce l'Iran uno stato fallito, privo ormai di marina, aviazione e valuta stabile, con una leadership nel caos. Ma dietro la propaganda il conflitto si è riacceso davvero. Nella notte, infatti, gli Stati Uniti hanno colpito due lanciatori di missili iraniani sull'isola di Larak, nello stretto di Hormuz, sostenendo di aver sventato un tentativo di posizionare nuove mine. Teheran ha reagito lanciando missili e droni contro le basi americane in Giordania, Emirati e Qatar. La maggior parte sono stati intercettati dai sistemi di difesa. I Pasdaran hanno affermato che una super petroliera che tentava di attraversare lo stretto di Hormuz senza il loro permesso ha urtato due mine prendendo fuoco. Nonostante la notizia sia stata smentita dal comando militare americano, il prezzo del petrolio è salito subito oltre i $90 a barile. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
0: Un'altra guerra, quella in Ucraina. Kiev ancora sotto attacco di Mosca mentre droni ucraini colpiscono il territorio russo. Antonio Soviero.
3: Per la quinta notte consecutiva, missili balistici e droni del Cremlino hanno bersagliato l'area di Kiev. Le bombe sono cadute anche su altre località del paese invaso, colpendo siti militari, infrastrutture energetiche ed edifici civili. Al momento si contano 5 morti nel Donbass e uno a Kherson. Altri 5 feriti si registrano in un grattacielo nel centro di Sloviansk. La notte scorsa ha visto anche un massiccio attacco ucraino con droni ad ala fissa, più di 200 intercettati dalla contraerea russa. 6 erano diretti su Mosca. Almeno 2 morti e 11 feriti risultano a Belgorod, dove le forze di Kiev hanno attaccato un centro di smistamento del colosso russo del commercio online. Intanto l'Unione Europea rende noto che il 30 agosto è stata abbordata da forze europee una nave sospettata di appartenere alla cosiddetta flotta ombra russa. Antonio Soviero, linea allo studio.
0: Sempre drammatica la situazione in Nepal, dove il bilancio ufficiale delle alluvioni della scorsa settimana è salito oltre 900 vittime. A preoccupare soccorritori e autorità ora è l'acqua stagnante. Caterina Dall'Olio.
4: Il bilancio, 903 morti e 4.200 dispersi tra Nepal e Tibet, 90.000 nepalesi che hanno perso tutto o quasi, secondo la Croce Rossa. La ricostruzione, se mai ci sarà, costerebbe un decimo del PIL nepalese. Ieri si è aperto un secondo fronte, non riguarda l'acqua che è passata, ma quella che resta. Le condutture che portano acqua potabile a valle sono rotte, dai rubinetti esce di tutto. Il pericolo di epidemia è reale, dice Sudarshan Neupane, direttore di WaterAid Nepal. I corpi in decomposizione sono una bomba virale da contenere con la sepoltura di massa. In una foresta 200 km a valle, già 96 fosse senza nome sabato, più di 100 ieri. Oltre la metà dei cadaveri sono irriconoscibili. Prima di seppellirli prendono il DNA perché un giorno la famiglia possa trovare il suo morto. I laghi continuano a fare paura. Quello sopra, il valico di Girong, si è quasi svuotato da solo, ma sabato sera un drone ne ha visto nascere un altro poco più a valle. Caterina Dall'Oglio, linea allo studio.
0: Al via oggi a Benevento l'incontro dei vescovi delle aree interne organizzato dalla Conferenza Episcopale Italiana, un appuntamento giunto alla sesta edizione che ora si allarga non solo alle diocesi interessate ma coinvolge tutta la Chiesa italiana, come spiega Monsignor Michele Autuoro, arcivescovo di Benevento.
5: Da questo incontro sarà sempre più impegno della segreteria generale della CEI, quindi con diversi uffici della segreteria generale che costituiranno un osservatorio permanente, quindi potremmo dire un laboratorio permanente, quindi non solo più un'iniziativa annuale di confronto tra i vescovi e poi anche un forum che da diverso tempo anche si tiene sempre qui a Benevento, in cui sono coinvolte più le realtà sociali, anche quelle politiche, ma sarà un osservatorio permanente, quindi un laboratorio permanente della segreteria generale. Questo a sottolineare che sarà la Chiesa italiana, i vescovi italiani e non solo, più solo i vescovi interessati a queste problematiche che se ne fanno carico.
0: L'Italia prosegue la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni, immediata la reazione di Madrid che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane. Nicola Ferrante.
6: Porta chiusa con la Spagna per altre 2 settimane. L'Italia conferma ancora la sospensione dell'accordo di Schengen e la proroga almeno per altri 15 giorni. Previsti controlli alle frontiere per chi arriva dalla penisola iberica, immediata la reazione di Madrid, che risponde annunciando a sua volta controlli sugli arrivi dall'Italia per altri 15 giorni per reciprocità, spiegano fonti diplomatiche. La misura era scattata il 1 agosto dopo la crisi dei migranti di Ceuta e oggi la decisione è stata rinnovata, ma confido possa essere l'ultima proroga, ha detto il ministro dell'interno Matteo Piantedosi.
7: Perché significherebbe che, come immaginiamo, si vada verso una normalizzazione della situazione a Ceuta.
6: Stamattina a Ceuta si sono verificati scontri fra i migranti dopo l'ingresso di centinaia di persone dal Maghreb rimaste accampate in strada nelle ultime settimane. È dovuta intervenire la polizia sparando in aria alcuni colpi d'arma a scopo dissuasorio per disperdere la ressa, segno della crisi che non si attenua ai confini dell'Europa. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: Chiusura di giornata lievemente negativa per la Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB ha terminato le contrattazioni perdendo lo 0,01%, a quota 84 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La cronaca: potrebbe essere un caso di omicidio-suicidio quello avvenuto a Roma in zona Pietralata. I corpi dei 3 componenti di un'intera famiglia, una piccola disabile e suoi genitori, sono stati trovati all'interno di un'abitazione dai vigili del fuoco. Federica Margaritora.
8: Padre e madre quarantenni e una figlia di 5 anni con disabilità, tutti e 3 trovati morti nel loro appartamento a Roma con ferite di arma da fuoco. La tragedia è stata scoperta dai vigili del fuoco, allertati da un parente delle vittime che non riusciva a contattarli. Dopo aver forzato la porta dell'appartamento hanno trovato i 3 cadaveri in camera da letto. La famiglia viveva in via dell'Antracite, nella zona di Pietralata. Nel corso del sopralluogo dei carabinieri della compagnia di Montesacro è stato trovato ucciso anche il cane. L'ipotesi maggiormente accreditata dagli inquirenti riguarda un drammatico gesto d'impeto sfociato in omicidio-suicidio. Da ricostruire chi abbia sparato con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta e l'esatta sequenza degli spari. Federica Margaritora, linea allo studio.
0: L'italiano di 60 anni che era stato arrestato venerdì scorso a Isla Cristina in Spagna a seguito del ritrovamento del cadavere della sua compagna tedesca di 47 anni con evidenti segni di accoltellamento è stato rilasciato, lo riportano fonti della Guardia Civile. La scarcerazione è stata decisa dopo aver determinato che gli indizi ricavati sul luogo dei fatti e i risultati analitici escludono l'ipotesi iniziale che aveva portato all'arresto del 60enne. Omicidio a Pimonte, nel napoletano ieri sera è stato ucciso a colpi di arma da fuoco Raffaele Affeltra, 69 anni, considerato uno tra i boss della Camorra, era tornato libero dopo aver scontato una condanna per estorsione. A pochi giorni dal primo suicidio interamente a carico del servizio sanitario in Lombardia, dove a togliersi la vita dentro una struttura pubblica è stato un 59enne affetto da sclerosi multipla, domani il Veneto si prepara a votare un testo sul fine vita. Raffaella Frullone.
9: Se il testo passasse, il Veneto sarebbe la quarta regione dopo Toscana, Sardegna ed Emilia-Romagna ad adottare una legge sul suicidio assistito. In queste ore si discute soprattutto delle parole dell'ex governatore e oggi presidente del Consiglio regionale Zaia, che punta all'approvazione della proposta osservando che si tratta solo, dice, di organizzare procedure, verifiche e assistenza sanitaria. Ma che il cuore della questione non sia procedurale emerge con chiarezza dalle parole del patriarca di Venezia, presidente dei Vescovi del Triveneto, Francesco Moraglia, che rimarca come l'introduzione del suicidio medicalmente assistito sarebbe la negazione dell'intangibilità del valore della vita umana. Netto anche il forum delle associazioni familiari del Veneto, secondo cui la morte procurata non può essere considerata una forma di cura e la libertà non dovrebbe essere misurata solo dalla possibilità di scegliere la morte, ma anche dalla possibilità concreta di scegliere la vita sapendo di non essere soli. Sulla stessa linea Comunione Liberazione, che in una nota rimarca il compito della comunità civile e del sistema sanitario nazionale è assistere e curare, non anticipare la morte. Raffaella Frullone, linea allo studio.
0: Ricorre domani la giornata mondiale di preghiera per la cura del creato. Papa Leone celebrerà una messa nei giardini pontifici di Castel Gandolfo, nel borgo Laudato Si. Rita Salerno.
10: L'altare incastonato in un giardino di rara bellezza tra le ninfee su cui veglia la statua della Madonna è lo scenario dove Papa Leone XIV domani alle 18.30 presiderà la celebrazione eucaristica per la custodia della creazione in occasione della giornata mondiale di preghiera per la cura del creato nei giardini pontifici di Castel Gandolfo. Con questa celebrazione prende il via il tempo del creato, il cammino ecumenico di preghiera e di impegno per la cura della casa comune, che si conclude il 4 ottobre, festa di San Francesco d'Assisi, ad 800 anni dalla morte. Si tratta di un tempo nel quale la Chiesa, insieme alle altre comunità cristiane, è invitata a rinnovare il proprio impegno per la creazione, attraverso la preghiera, la conversione e i gesti concreti di cura. In questa direzione va l'appello del patriarca ecumenico Bartolomeo I, in cui parla di geocidio, del quale è colpevole l'uomo Dio che ignora ogni misura e limite. Da Roma, Rita Salerno.
0: Lo sport, il tennis. Novak Djokovic è stato eliminato a sorpresa al primo turno degli US Open, sconfitto dopo una partita durissima dall'argentino Navone, l'ex numero uno al mondo, oggi quinto nel ranking. Non perdeva al primo turno di uno slam da oltre 20 anni. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Sabino D'Alessandro in regia, da Pierachille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito a tutti, l'augurio di una buona serata.

0: State ascoltando Radio Vaticana.
1: Sono le 8 e 11 minuti, buongiorno da Andrea De Angelis, Radio Vaticana con voi.
2: Ricordo che è una trasmissione a cui potete partecipare anche voi ascoltatori.
3: Ciao a tutti, sono Mary da Caserta.
4: 335 12 43 722 è il nostro numero di WhatsApp.
5: Buongiorno a tutti, ciao, sono Federica.
6: Buongiorno a Radio Vaticana, sono Rosario da Roma.
7: Vi aspettiamo con le vostre voci su Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
8: Buona giornata ragazzi.
0: Notizie sul Papa e la Santa Sede, le chiese locali e il mondo. Multimedialità in 40 lingue, social, web radio, podcast. Questa è Radio Vaticana, Vatican News.
9: Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: Tracce su Tracce. La musica incontra la realtà. Vita e spiritualità nelle canzoni. Un programma a cura di Damiano Caprio e Don Massimo Granieri.
1: Un buon pomeriggio da Don Massimo Granieri, ben ritrovati all'appuntamento con Tracce su Tracce, il programma che ogni settimana prova a mettersi in ascolto della musica per scoprire come dentro una canzone possano nascondersi domande, inquietudini e qualche volta perfino piccoli frammenti di Vangelo. La musica popolare, così detta, ha una caratteristica straordinaria, cioè accompagna la nostra vita tutti i santi giorni. La ascoltiamo in automobile, mentre lavoriamo, durante un viaggio, in cuffia, quando abbiamo bisogno di stare un po' più soli o magari anche per ritrovare un po' di compagnia. E spesso ci accorgiamo che alcune canzoni hanno saputo dare un nome a qualcosa che non riuscivamo ad esprimere. Questo è il senso della nostra trasmissione: non spiegare definitivamente una canzone, perché ogni opera resta aperta alla sensibilità di chi ascolta, ma lasciarsi provocare dalle parole, dalle melodie e da quelle emozioni che qualche volta diventano occasione di riflessione anche per la nostra fede. Naturalmente le letture che proporrò durante questa puntata sono personali, non vogliono sostituirsi alle intenzioni degli autori, ma semplicemente mostrare come una canzone possa dialogare con la nostra fede cristiana e con la nostra esperienza di Gesù. Come sempre vi ricordo che potete partecipare in diretta scrivendoci attraverso i nostri canali social oppure inviando un messaggio al numero 335 12 43 722. Alcuni dei vostri contributi entreranno ovviamente nel corso della trasmissione e li leggeremo insieme. Io direi di cominciare con una novità, un cantante che a noi piace tantissimo, emergente della nuova scena musicale italiana, Cimini, con la canzone Domani.

Cimini, cantautore calabrese, cresciuto a San Lucido in provincia di Cosenza, la località dove io da bambino andavo al mare, e poi si è trasferito, come tutti i calabresi, a Bologna. E non solo i calabresi si trasferiscono a Bologna, ma anche in tante altre città in Italia. E lì, in quella città, insomma, ha costruito il suo percorso artistico molto interessante. È uscita questa sua nuova canzone Domani, una canzone che parla di cose semplici, di noi che viviamo sempre proiettati verso il giorno che verrà, noi che siamo abituati, anziché a fare quello che dobbiamo fare ogni giorno, a rimandare decisioni, appuntamenti, aspettiamo notizie, immaginiamo anche cambiamenti. A volte il domani ci entusiasma, altre volte ci spaventa, e questo però non ci permette di vivere bene il nostro presente. Ed è una canzone questa che sembra leggera, ma in realtà la scrittura di Cimini è molto molto profonda. Infatti in questa canzone, se si analizza meglio il testo, lui guarda da vicino il senso di blocco un po' della sua generazione, ed è interessante come la speranza che manca in questo brano, e invece nella nostra prospettiva, che è quella cristiana, non coincida mai con l'ottimismo, che è quello che cerca Cimini in questa canzone. L'ottimista, almeno secondo me, pensa che tutto andrà bene comunque. Cristiano invece riesce a sperare anche quando le cose non vanno bene, e sa che non andranno bene. Insomma, sono due atteggiamenti molto diversi, pensieri che sono stati ispirati appunto dall'ascolto di questa canzone che abbiamo scelto per aprire Tracce su Tracce qui a Radio Vaticana. Nel frattempo, sul mio profilo social Instagram è arrivato un messaggio che mi sembra molto bello da leggere. Corrado mi scrive, ci scrive da addirittura Trieste, non sono mai stato a Trieste, sarebbe interessante visitarla come città, ed esprime una riflessione, devo dire, molto profonda, dicendo che tutte le volte che pensa al domani pensa ovviamente ai suoi figli, che hanno poco più di 20 anni e vivono un tempo di incertezze, eppure nella fede lui, Corrado, l'ascoltatore, continua a vedere il desiderio di costruire qualcosa di bello insieme ai suoi figli, concludendo che forse la speranza è proprio questo. Grazie Corrado, credo che tu abbia colto questo punto molto importante. La speranza non elimina le difficoltà, impedisce però alle difficoltà di avere l'ultima parola. Andiamo avanti, perché adesso c'è un'altra canzone di Max Gazzè che a me piace tantissimo. Ci sono anche commenti degli ascoltatori. Tra poco avremo anche in collegamento telefonico Gianluca Veltri per l'analisi di due dischi pubblicati nel 1986. Intanto ci ascoltiamo il buon Max Gazzè qui a Radio Vaticana con I Tuoi Maledettissimi.

0: Max Gazzè qui su Radio Vaticana, cerco di recuperare anche messaggi dei nostri ascoltatori, mi scrivono anche sul profilo Instagram. Teresa da Cagliari mi dice che ascoltare Battisti, lo abbiamo ascoltato prima di Max Gazzè, in questa chiave, nella chiave di lettura che ho offerto prima, cambia tutto e che diventa davvero un modo per ritrovare la bussola quando ci si sente ingolfati dalla vita, e questo ci fa ben contenti. E siamo contenti di avere in linea il nostro critico musicale di riferimento, Gianluca Veltri. Gianluca, ben trovato.
1: Ciao Don Massimo, ben trovato a te e a tutto lo staff di Radio Vaticana e il nostro pubblico.
0: In questo momento dove ti trovi? So che sei nei monti della tua amata Sila,
1: sì,
0: in Calabria.
1: Sì, sono nei boschi silani. Sono alle prese con tra lavoro, da casa, cucina, eccetera. Oggi sono sotto forse un platano, non so, che è un albero molto frondoso,
0: di cui io
1: pregiante dove mi sono sistemato proprio in attesa della tua chiamata.
0: Vabbè, io conosco il tuo amore.
1: Senti bene?
0: Sì, assolutamente sì, ti sento bene, okay. Ti sento forte bene. E chiaro. Senti Gianluca, come sempre in trasmissione ti chiamo per insomma andare indietro nel tempo e fare un po' di storia della musica con dei dischi che nel 2026 festeggiano 40 anni. 1986 sono uscite due produzioni molto importanti, la prima, non anticipiamo la seconda, la prima appartiene a un gruppo che credo amiamo tutti, è un gruppo trasversale che piace a tutti, agli amanti del punk, del rock, del pop, e parliamo dei Talk Talk.
1: Sì, è un gruppo che piace a tutti, probabilmente anche per motivi diversi, però gli uni dagli altri, perché Talk Talk hanno attraversato delle fasi molto differenti nella loro carriera e noi li cogliamo in questo 1986 con The Color of Spring, il colore della primavera, in un momento in cui stanno per accantonare quelle atmosfere synth pop d'alta classifica, perché loro avevano sfornato grandi successi come Such a Shame, It's My Life,
0: sì.
1: Quindi grandi successi da grossi numeri, e stavano veramente svoltando. Noi amiamo cogliere, diciamo, l'attimo, no, in cui gli artisti sembrano cambiare pelle, sono colti forse da una delle tue famose epifanie,
0: sì.
1: Massimo, no?
0: Quelle che io amo tantissimo.
1: Il gruppo di Mark Hollis, che è il loro compianto leader, stava cambiando direzione, si stava dirigendo verso una formula che era molto più sognante, una sorta di art pop, di ambient rock, di post rock, che però ancora non esisteva come formula, quindi loro sono degli apripista in questo senso, no?
0: Certo.
1: E quindi nelle pieghe di questo album così sorprendente per chi li aveva seguiti fino a quel momento, si vede, si nota questo ponte tra il pop sintetizzato dei dischi precedenti e i lavori successivi che avrebbero poi portato verso derive art pop molto più impegnative, molto più difficili, ostiche, che gli avrebbero guadagnato nuovo pubblico, ma forse gli avrebbero fatto perdere dell'altro.
0: Eh sì, perché il pubblico conquistato nelle classifiche, pensiamo ad una hit intramontabile come It's My Life, quindi parliamo da produzioni dall'84 all'86, poi nelle successive produzioni dall'88, mi viene in mente Spirit of Eden, ma tantissimi altri dischi hanno preso una parte di pubblico, però cioè, il pubblico da classifica un po' li ha abbandonati.
1: Eh sì, perché da un mainstream molto esposto, che forse proprio segna l'atto finale con questo Life is What You Make It, che
0: sì,
1: presenteranno anche a Sanremo tra l'altro, passano appunto verso un declivi molto più introversi, anche molto più ostici all'ascolto, che però a noi piacciono assai, ugualmente.
0: Assolutamente, no? Sì, poi ci sono anche delle delle tracce metafisiche, perché comunque la ricerca di Dio nelle canzoni dei Toc Toc c'è, anche se in maniera piuttosto leggera, ma ci sono dei segnali molto, molto interessanti. Io direi, Gianluca, di ascoltare la canzone che ha appena citato, che tradotta in italiano significa La vita è ciò che ne fai, ed è una canzone famosissima che ha reso ancora più famosi i Toc Toc nel mondo. E l'ascoltiamo qui insieme a te, poi ci ritroviamo per discutere del secondo disco, lo anticipiamo, parliamo dei Pretenders. Intanto ci ascoltiamo i Toc Toc qui su Radio Vaticana.

0: Bella bella, life's what you make it, la vita è ciò che ne fai, cantano i Tok Tok da questo album meraviglioso dell'86, The Color of Spring, i colori, anzi il colore della primavera, la frase al singolare, disco dell'86 proposto ovviamente da Gianluca Vetri, che in collegamento telefonico dalle belle montagne silane calabresi. Gianluca, ti leggo qualche commento di ascoltatori che ci scrivono sia su WhatsApp che sul mio profilo social Instagram. Scrive Valerio da Perugia, ci dice che è incredibile come certe canzoni riescano a descrivere la nostra vita meglio di noi stessi. Cosa ne pensi?
1: Verissimo, c'è, verissimo.
0: C'è una buona sintesi, una canzone, no, dei nostri
1: musica...
0: sentimenti.
1: Guarda, sai, pensavo l'altra volta che le canzoni sono come dei cavalli di Troia, senza esatto. Che là dentro ci sono nascosti tanti soldatini, qua per il cavallo lo prendono, ma è... E certe volte ti sorprendono perché ti restituiscono cose che non sapevi esprimere a parole, ecco, e delle volte soprattutto noi che magari facciamo questo mestiere e ci sforziamo di raccontare la musica, certe volte non c'è da fare, perché la musica porta con sé un bagaglio anche di non verbale difficile.
0: Certo, vedo che c'è forse una zona con molto vento, cerca magari di ripararti, altrimenti dà fastidio al microfono del telefono. Innanzitutto, anzi, saluto anche Paola da Desenzano, che ci riempie di complimenti per quello che proponiamo attraverso Radio Vaticana. Passiamo, Gianluca, al secondo disco. Qui abbiamo un'altra band storica della scena inglese rock, siamo collocati tra gli anni 70 e 80, però devo dire che poi hanno avuto uno slancio nuovo anche sul finire degli anni 80, negli anni 90. Parliamo di Chrissie Hynde e i suoi Pretenders.
1: Eh sì, qua proprio mi tocchi una corda sentimentale.
0: Una delle tue band preferite, no?
1: Sono affezionatissimo i Pretenders, li ho seguiti fin dai loro esordi. Allora, qua il discorso è inverso, curiosamente, rispetto a quello che abbiamo fatto con Tok Tok, perché i Pretenders invece partono con una musica... direi quasi punk. Il loro primo disco ha un'attitudine molto punk e poi invece si normalizzano un po', diciamo, nel loro percorso. Questo è il loro quarto album e ormai
0: parliamo di l'album è Get Close,
1: Get Close del 1986, ed erano diventati una band di rock classico a quel punto, dopo quei folgoranti inizi. In realtà il gruppo sta ancora assorbendo un doppio lutto terrificante, perché nei primi due album suonavano il bassista e il chitarrista, rispettivamente Pete Ferdinand e Jameson e Mike Scott, che morirono dopo l'uscita del secondo album, e soprattutto il batterista della band, Martin Chambers, ancora era praticamente come un pugile suonato che aveva perso i suoi due migliori amici nel giro di pochi mesi. E infatti Chrissie Hynde si dirà costretta ad allontanarlo dal gruppo, perché praticamente non ci stava più, insomma,
0: non era in
1: quindi
0: condizione
1: la band diventerà in realtà una ditta, un brand dietro il quale c'è Chrissie Hynde, fondamentalmente, che si accompagnerà a dei, non dico dei turnisti, perché poi ci saranno degli assetti semi mobili, ma insomma comunque i Pretenders da quel momento in poi saranno soprattutto lei. Curiosamente Robbie McIntosh sarà il chitarrista di quest'album e suonava anche nell'album dei Tok Tok che abbiamo citato prima. Il sound quindi vira decisamente verso un pop rock più addomesticato da questo Get Close in poi, insomma una musica più fragrante. Don't Get Me Wrong, che è il singolo trainante, è un rock and roll molto ballabile, andante, molto accattivante, che sa un po' di anni 50. Insomma, i Pretenders anche loro stavano cambiando pelle, come succedeva ai Tok Tok, però in maniera decisamente
0: inversa,
1: apposta.
0: Diciamo,
1: esatto, è stato un caso, devo dirti, non era una geometria voluta questa, però certe volte capitano,
0: certo,
1: anche queste simmetrie.
0: Va bene Gianluca, noi chiaramente il tempo scorre. Gianluca, io ti dico grazie per questa stagione radiofonica che diciamo chiude oggi, no? Ci risentiremo ovviamente a settembre in una nuova veste. Ti lascio 10 secondi per salutare gli ascoltatori che a te sono affezionati.
1: Mi fa molto piacere anche io amo il pubblico di Radio Vaticana, vi saluto tutti, saluto il magnifico staff di Radio Vaticana e saluto te Don Massimo e spero di sentirvi presto e di sentirci presto. Mando un abbraccio a tutti voi.
0: Grazie Gianluca e noi continuiamo con la musica Pretenders, Don't Get Me Wrong.

Don't Get Me Wrong, Pretenders, qui a Radio Vaticana, canzone estratta dall'album Get Close del 1986, album che abbiamo analizzato in sintesi grazie al contributo di Gianluca Veltri, una delle firme più importanti della critica musicale in Italia, che ritroveremo nella stagione prossima, anche perché questa puntata di Tracce su Tracce è l'ultima della stagione primaverile, perché dalla settimana prossima andrà in onda tutto il palinsesto nuovo di Radio Vaticana estivo. Le nostre trasmissioni andranno comunque in onda, anche se in replica. Abbiamo scelto una serie di trasmissioni che possono essere ovviamente riascoltate, tenendo conto che al di là di tutto, al di là delle repliche o delle messe in onda in diretta, c'è il nostro podcast. Andate su Vatican News, nella sezione podcast musicali trovate Tracce su Tracce, potrete ascoltare quello che volete. Ci sono tutte le trasmissioni irradiate in questi ultimi due anni, dalla prima fino a quella che tra poco sarà a vostra disposizione. Ripeto, ringrazio veramente Gianluca, perché con il suo contributo abbiamo scoperto o riscoperto tante canzoni, tanti album che possono far parte della nostra discoteca personale, come questo disco dei Pretenders, questa canzone a cui sono, devo dire, particolarmente legato, perché è una canzone che tradotta in italiano vuol dire non fraintendermi, insomma, è un modo per sanare le ferite e riuscire anche a superare delle incomprensioni o, come dire, delle zone d'ombra o interpretazioni parziali che ci possono essere nel rapporto con gli altri. Non sempre le nostre relazioni possono essere comprese pienamente. Devo dire che questa canzone facilita un po' la cosa, facilita un po' le relazioni, ci aiuta questa canzone a riflettere anche sui nostri errori e andare oltre quello che noi facciamo di sbagliato con gli altri. Ci scrivono sempre i nostri ascoltatori, oggi sono veramente scatenati sui social, non riesco a vedere cellulare, WhatsApp sul monitor della radio, è quello che avevo già scritto sui miei fogli. Mi ha scritto Claudio da Ancona, sottolineando via social come la produzione musicale del 1986 conservi secondo lui uno spessore artistico notevole, capace di parlare al cuore anche dopo 40 anni. Evidentemente fu un anno particolarmente fortunato di tantissime produzioni. Infatti, nel corso di questa trasmissione abbiamo più volte esaminato dischi pubblicati nel 1986. E se siete curiosi di sapere di che cosa abbiamo parlato, andate a spulciare tra le nostre puntate in podcast. Torniamo alla musica italiana con un artista che è stato ospite nei nostri studi qui a Radio Vaticana. Parlo ovviamente di Cesare Cremonini. Nel 2010 pubblica questo singolo Mondo insieme a Jovanotti, inserito in una raccolta dei suoi più grandi successi. La genesi del brano è legata a un momento di transizione artistica di Cremonini, che cercava un suono più universale e poetico, e credo che ci sia riuscito.

Io credo, almeno dal mio punto di vista personale, poi magari gli ascoltatori possono anche dire il contrario, che sia forse la canzone più bella in assoluto di, della carriera, insomma, di Cesare Cremonini, anche perché rappresenta un passaggio dalla musica pop, quella un po' più commerciale, a qualcosa di più bello, con dei testi di spessore, soprattutto in questa canzone cantata insieme all'amico Jovanotti. Mondo si intitola la canzone, in cui si apre all'eternità, dice: ci piace l'Inghilterra, io ci sono nato in Inghilterra, c'è questa apertura all'infinito e c'è questa invocazione alla misericordia divina. Infatti è una canzone che manifesta una chiara apertura verso l'aldilà, e le parole che vi invito a rileggere esprimono la fiducia in ciò che supera la realtà, quella che noi vediamo, e che orienta l'uomo invece verso l'eternità. Quando il testo di Cremonini dice che questo mondo è solo una strada, vuol dire che c'è il riconoscimento che la nostra vita è destinata a qualcosa di più grande, cioè l'immagine del pellegrino che cammina e ogni tappa che raggiunge dà senso al suo cammino sulla terra. Devo dire, tutto questo condensato in 4 minuti di canzone di Cesare Cremonini. Ancora gli ascoltatori ci scrivono qui su Radio Vaticana. Agnese da Cuneo, devo dire in Nord Italia ci segue, non so per quale strano motivo, ci scrive appunto dicendo che questo testo, quello appunto di Cremonini, l'aiuta a non sentirsi sola di fronte alle domande più grandi della vita, e ricorda a lei e anche a noi che siamo fatti per l'infinito. Questa solitudine viene colmata da una presenza costante, come quella descritta dal grande Paul McCartney nel suo nuovo brano Mama Gets By, che è contenuto nel suo ultimo album. Io direi prima di ascoltarla e poi di commentarla insieme qui a Tracce su Tracce.

Come dice il nostro regista Daniele Giorgi, che ancora non ho salutato e ringraziato, questa è un'opera musicale che va ascoltata fino all'ultima nota. Ed è vero, perché quello che ha scritto Paul McCartney, parliamo di uno che ha scritto la storia della musica insieme a John Lennon e ai Beatles, è veramente qualcosa di straordinario. La canzone che sin dal primo momento mi ha veramente commosso. Il titolo tradotto in italiano significa Mamma se la cava. L'ex Beatles ha concepito questo pezzo come veramente una piccola opera teatrale. Infatti è ispirata a Porgy and Bess di George Gershwin. All'interno di questa opera teatrale trovate la canzone Summertime, per intenderci. E questa canzone è stata scritta dal punto di vista del figlio di una coppia. Il testo di Paul McCartney descrive una madre forte, una roccia che

giorni qui a Radio Vaticana e sono stato contento di poterla condividere con voi ascoltatori. Siamo giunti al termine della nostra trasmissione e ringrazio tutti gli ascoltatori che in questa stagione radiofonica ci hanno accompagnato, ci hanno seguito, hanno scritto e mostrato affetto a ciò che siamo e a ciò che facciamo su Radio Vaticana. Vi ricordo che potete comunque riascoltare tutte le trasmissioni di Tracce su Tracce sul sito di Radio Vaticana in modalità podcast, che la replica andrà in onda lunedì alle ore 18:15 e che della settimana prossima con la nuova programmazione andranno in onda delle repliche scelte della nostra trasmissione in formato 45 minuti. A voi tutti una buona serata, continuate a seguire Radio Vaticana, vi lascio con una canzone di Moby, Natural Blues, dove parla della fatica umana e della certezza teologica che solo Dio conosce fino in fondo e raccoglie il nostro affanno quotidiano. A voi tutti, grazie per averci seguito, state qui su Radio Vaticana. Ciao!

0: Le 19 l'informazione della Radio Vaticana è salito a 939 morti, 3.925 dispersi, il bilancio delle devastanti inondazioni in Nepal. Oggi sono circa 590 cittadini stranieri provenienti da 39 paesi che risultano ancora dispersi. In Nepal opera la ONG Bispe in collaborazione con l'associazione Gonesa. Alessandro Guarasci ha chiesto al presidente Livio Carnevale di cosa il paese ha bisogno in questo momento.
1: Cibo, acqua, tende, piuttosto che prodotti per l'igiene personale, vestiti, coperte, medicine di base, insomma, e tutto quello che può servire per le famiglie che hanno perso la casa. Ecco. E noi ci stiamo organizzando per aprire anche un canale di raccolta fondi, perché penso che nell'immediato la cosa più opportuna è mandare risorse che possono servire a chi

0: sarà sul campo, quindi come mediazione la Caritas nepalese, poi loro recupereranno con queste risorse i materiali più opportuni.
1: È un paese che in qualche modo sta facendo dei passi in avanti verso lo sviluppo, oppure c'è ancora molto da lavorare anche in seguito a quello che avete visto?
0: Il fatto che le persone sono più coinvolte nella gestione della cosa pubblica è positiva, anche se esistono ancora dei grandissimi problemi, c'è sicuramente ancora molto da lavorare.
2: In Medio Oriente torna alta la tensione. Gli Stati Uniti hanno attaccato la scorsa notte l'Iran con dopo un mese senza raid, colpita l'isola di Larak nello stretto di Hormuz. Tra le vittime, Teheran ha risposto lanciando missili contro una base USA in Giordania. Sale il prezzo del petrolio mentre i paesi della regione chiedono di tornare al negoziato. Il ministro delle finanze russo Siulanov ha partecipato oggi al G20 Finanze ad Asherby negli Stati Uniti e ha avuto una bilaterale con il segretario al tesoro americano Bessett. È la prima volta dall'inizio della guerra in Ucraina che un ministro russo partecipa alle riunioni del G20. Nel corso dei colloqui Bessent ha discusso del piano di pace sulla guerra tra Russia e Ucraina. La presenza del ministro russo ha però suscitato la protesta dei ministri dei paesi europei. Con l'informazione è tutto, restate collegati alla Radio Vaticana.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la pace sia con voi.
1: Rivolgo un cordiale saluto a Monsignor Alcolla, Arcivescovo Metropolita di Messina. Lo ringrazio per aver accolto il nostro invito a presiedere la Divina Eucaristia in questo terzo giorno del 73° anniversario della lacrimazione della Madonna. E qui anche con alcuni fedeli della Diocesi di Messina, in maniera particolare da Rocca Lumera, accompagnati dal parroco Don Luciano. Monsignor Alcolla lo conoscete, è arcivescovo metropolita di Messina, ma è stato presbitero della nostra chiesa di Siracusa, devotissimo alla Madonna delle Lacrime. Posso solo dirvi che ogni volta che viene qui a Siracusa quasi sempre va a celebrare la Santa Messa alla Casa del Pianto. Siamo contenti, ecco, di averla tra noi per la sua presenza, per la parola che ci offrirà, e insieme preghiamo la Vergine Santissima per il nostro ministero, per le nostre chiese, per la pace e la serenità, la salute delle famiglie e di ciascuno di noi. Grazie di cuore. È presente questa sera il vicariato di Lentini. Ogni sera c'è un vicariato della diocesi che partecipa alla celebrazione eucaristica in preparazione alla festa della Madonna delle Lacrime.
0: Grazie. Per celebrare degnamente i santi misteri riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: amo. O Dio che governi con provvidenza e amore, concedi che le menti e i cuori degli uomini, scossi dalle lacrime della madre del tuo figlio, abbandonino gli errori, rigettino le opere delle tenebre e siano ricondotti al tuo amore per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal libro del profeta Geremia. Così dice il Signore: una voce si oda a Rama, un lamento e un pianto amaro. Rachele piange i suoi figli e non vuole essere consolata per i suoi figli, perché non sono più. Dice il Signore: trattieni il tuo pianto, i tuoi occhi dalle lacrime, perché c'è un compenso alle tue fatiche, oracolo del Signore. Essi torneranno dal paese nemico. C'è una speranza per la tua discendenza, oracolo del Signore. I tuoi figli ritorneranno nella loro terra. Ho udito Efraim che si lamentava. Mi hai castigato e io ho subito il castigo come un torello non domato. Fammi ritornare, io ritornerò, perché tu sei il mio Signore, il mio Dio. Dopo il mio smarrimento mi sono pentito. Quando me lo hai fatto capire, mi sono battuto il petto, mi sono vergognato e ne provo confusione, perché porto l'infamia della mia giovinezza. Non è un figlio carissimo per me Efraim, il mio bambino prediletto? Ogni volta che lo minaccio, me ne ricordo sempre con affetto. Per questo il mio cuore si commuove per lui e sento per lui profonda tenerezza, oracolo del Signore, parola di Dio. Il Signore ci ha colmato di gioia, il Signore ci ha colmato di gioia. Quando il Signore ristabilì la sorte di Sion, ci sembrava di sognare. Allora la nostra bocca si aprì il sorriso, la nostra lingua di gioia. Il Signore ci ha colmato di gioia. Allora si diceva tra le genti: il Signore ha fatto grandi cose per loro. Grandi cose ha fatto il Signore per noi. Eravamo pieni di gioia. Il Signore ci ha colmato di gioia. Ristabilisci, Signore, la nostra sorte come i torrenti del Negeb. Chi semina nelle lacrime mieterà nella gioia. Nell'andare se ne va piangendo, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con gioia, portando i suoi covoni.

dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. E vidi un cielo nuovo e una terra nuova. Il cielo e la terra di prima, infatti, erano scomparsi e il mare non c'era più. E vidi anche la città santa, la Gerusalemme nuova, scendere dal cielo, da Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì allora una voce potente che veniva dal trono e diceva: ecco la tenda di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, ed essi saranno suoi popoli, ed egli sarà il Dio con loro, il loro Dio, e asciugherà ogni lacrima dai loro occhi, e non vi sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. E colui che sedeva sul trono disse: ecco, io faccio nuove tutte le cose. E soggiunse: scrivi, perché queste parole sono certe e vere. Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria, sua madre, disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Parola del Signore.

Eccellenza Reverendissima, grazie del saluto e dell'accoglienza insieme a tanti nostri bravi sacerdoti, qualcuno viene da Messina. Rivolgo un pensiero anche a Padre Aurelio, così sempre attento e premuroso, a tutti i presbiteri, diaconi e ministranti presenti, a tutti i fedeli, carissimi fedeli tutti. Siamo nel cuore della ricorrenza del 73° anniversario della lacrimazione del quadretto raffigurante il cuore immacolato di Maria. Un episodio del tutto particolare che generò stupore e curiosità coinvolse una umile famiglia residente in via degli Orti di San Giorgio a Siracusa, la famiglia di Angelo Iannuso. Un episodio che per molte persone divenne sin da subito fonte di conversione e di guarigione fisiche e spirituali. Una grande devozione si sviluppò nel cuore dei fedeli che da tante parti giunsero in pellegrinaggio a Siracusa. Dal tempo del prodigio fino alla realizzazione della cripta dell'attuale santuario, il culto si svolse in piazza Euripide, luogo dove fu eretta una struttura precaria, una copertura sostenuta da tubi innocenti. Una chiesa di strada, povera, dalle porte aperte, essenziale, collocata da un punto di vista urbanistico in un nodo cruciale della viabilità cittadina. Una chiesa visibile e identificabile da parte di tutti. Anche tanti passeggeri che arrivavano in treno a Siracusa si affacciavano dai finestrini e rivolgevano una preghiera alla Vergine Maria. Allora la ferrovia che conduceva fino alla stazione di Siracusa passava proprio dinanzi a Piazza Euripide, dinanzi al santuario, dinanzi alla Vergine Maria. Sì, in Piazza Euripide, dove era esposto il quadretto miracoloso, e chi giungeva a Siracusa aveva l'opportunità di volgere lo sguardo a Maria. Com'è importante anche oggi volgere lo sguardo a Maria, la Madre di Gesù, la Madre nostra, però in maniera attenta, responsabile e coinvolgente, non più in maniera fugace e provvisoria, sostenuti anche dalla emotività. Anche noi cerchiamo di volgere lo sguardo a Maria, la Vergine delle Lacrime, con il cuore pieno di speranza, chiedendo che ella possa intercedere presso il Figlio suo per i bisogni del nostro tempo. Il testo del profeta Geremia esprime un invito di fiducia e di speranza a Rachele che piange per i suoi figli. Così parla il Signore: trattieni il pianto, i loro figli ritorneranno nella loro terra. Facciamo nostro questo invito, consapevoli che la speranza è sostenuta e fondata sul presupposto della conversione. Efraim si è pentito e per questo entra nel cuore e nell'attenzione del Signore, che con tenerezza elargisce il suo perdono e garantisce il suo futuro. Non è possibile oggi godere della misericordia del Signore se non attraverso l'intercessione delle lacrime di Maria e attraverso scelte fedeli, scelte di conversione. Il pianto di Rachele e il pianto di Maria sono considerati come l'icona del pianto di tante madri, quelle che hanno avuto i figli morti in guerra, delle tante madri che hanno avuto i figli o le figlie uccise da mani violente, il pianto di chi fa esperienza di dolore per le intemperie o per i disastri causati da eventi calamitosi come l'ultimo, quello del Nepal. Resta sempre attuale la domanda di senso proclamata da Papa Pio XII nel 54. Comprenderanno gli uomini l'arcano linguaggio di quelle lacrime? Un autentico cammino di conversione consente la comprensione fedele del linguaggio di quelle lacrime.
del dolore che accompagna Maria ai piedi della croce. Urge che cristiani e consacrati scoprano un modo stupefacente di evangelizzare. Il Vangelo non si annuncia con l'enfasi o l'attrattiva delle iniziative, bensì si annuncia con l'attrazione di potersi conformare totalmente nella nostra vita alla vita di Gesù, Gesù crocifisso. Noi invece annunciamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei e stoltezza per i pagani, ma per coloro che sono chiamati, sia giudei che greci, Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio. Anche Papa Francesco nel suo ministero fa riferimento al valore del linguaggio delle lacrime. Solamente quando Cristo ha pianto ed è stato capace di piangere, ha capito i nostri drammi. Pensiamo all'amicizia con Lazzaro. Da qui si comprende perché certe realtà si vedono soltanto con gli occhi puliti dalle lacrime. Le lacrime di cui parla Francesco, commenta il vescovo Marcello Semeraro, non ci rimandano ad un cristianesimo piagnone, ma a un cristianesimo desideroso di incontrare persone con le quali tuffarsi nell'acqua della misericordia di Dio. Mi piace pensare alle lacrime come linguaggio universale, immediato e comprensibile da tutti. Attraverso il linguaggio delle lacrime si aprono le porte di relazioni autentiche e vere, libere e feconde. Così mi piace pensare al significato del dolore della Vergine ai piedi della croce, un dolore accompagnato da lacrime di amore e di comunione. Rivolgendo lo sguardo a Maria, non possiamo fare a meno di pensare che ella ha vissuto tutta la sua vita con un'unica finalità, quella di conformare la sua vita totalmente alla vita del Figlio suo. Mentre Gesù si formava nel grembo della Vergine Maria, lei conformava la sua vita a quella di colui che portava in grembo. Ai piedi della croce, questa conformazione acquisisce e raggiunge la piena maturità e celebra il mistero della redenzione. Quando sarò elevato da terra, attirerò tutti a me. Nel mistero della croce si celebra la pienezza dell'amore redentivo del Padre. Maria con il discepolo Giovanni si trovano ai piedi della croce e lì assumono il reciproco impegno di accompagnare l'uomo nelle quotidiane fatiche, di estendere maternità e fraternità ad ognuno di noi, di entrare nelle pieghe e nelle piaghe partecipando a tutti l'amore salvifico di Cristo. Guardare le lacrime di Maria, al suo dolore ai piedi della croce, non è motivo di malinconia e di tristezza. È un coraggioso tentativo di ritornare con i piedi per terra, con una lettura autentica della storia, senza manipolazioni, senza letture alienanti o fuorvianti della storia del nostro tempo. È un invito alla conversione del cuore per operare scelte profetiche e scelte di campo, scelte di donazione gratuita della nostra vita nell'attenzione e nella premura verso i fratelli più fragili, scelte per denunciare con la testimonianza della quotidianità della nostra vita ogni logica oltre l'idolatria del potere del denaro e oltre ogni ingiustizia. Volgere lo sguardo a Maria, la Madonna delle lacrime, diventa il motivo della nostra speranza, il motivo per asciugare con la preghiera e la carità le lacrime di chi oggi è ancora toccato dal dolore o dalla morte. Madonna delle lacrime, prega per noi.

0: peggio.
1: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente. Celebrare la memoria del pianto della Madonna a Siracusa, con fiducia presentiamo le nostre preghiere a Dio Padre Onnipotente.
2: Preghiamo insieme. Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
1: Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, il Vescovo Giovanni che presiede questa celebrazione, i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e i diaconi, perché fedeli alla parola del Vangelo siano segno della carità e della verità di Dio. Preghiamo.
1: Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
2: Per tutta l'umana convivenza, affinché le lacrime di Maria Santissima ci facciano scoprire la via della fratellanza e del rispetto reciproco, rigettando ogni forma di violenza e di emarginazione. Preghiamo.
1: Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
2: Per quanti hanno smarrito il senso della vita, per chi è alla ricerca della verità, per chi soffre nel corpo e nello spirito, affinché attraverso il pianto della Madonna riscoprano la certezza di essere amati da Dio Padre. Preghiamo.
1: Per le lacrime di Maria, ascoltaci, o Signore.
2: Signore, dona vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo. Per quanti da ogni parte del mondo si rivolgono alla Madonna delle Lacrime per richiedere aiuto e protezione, affinché siano consolati nel corpo e nello spirito. Preghiamo.
1: Per le lacrime di Maria, ascoltaci. O Dio nostro Padre, accogli benigno le suppliche della tua Chiesa pellegrina sulla terra e per intercessione del cuore immacolato di Maria, fa che le sante lacrime siano luce e sostegno nel cammino dei tuoi figli. Per Cristo nostro Signore, che vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

pregate fratelli e sorelle perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Ti presentiamo questi doni, Padre misericordioso, facendo memoria della Beata Vergine Maria, e tu guidaci alla ricerca del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, facendo memoria della Beata sempre Vergine Maria. La sua materna carità si cura dei fratelli del Figlio suo, in mezzo ai pericoli e agli affanni, e come nel cielo è immagine ed inizio della Chiesa perfetta nell'età futura, così sulla terra ella risplende al peregrinante tuo popolo fedele, segno di speranza e di consolazione. Per questo dono della tua benevolenza, unite agli angeli e agli arcangeli, fatti voce di ogni creatura, esultanti cantiamo la tua lode.

veramente santo, sei tuo Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie e lo spezzò. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e di nuovo ti rese grazie. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua resurrezione nella testa della tua vita.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, me indegno tuo servo, il Vescovo Giovanni che presiede questa Eucaristia, i presbiteri e diaconi e il popolo santo di Dio.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, San Marciano e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. Ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, chi hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
4: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Signore, non sono degno di parlare.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

preghiamo. Questi misteri a cui abbiamo comunicato facendo memoria della Beata Vergine Maria confermino in noi, Padre Onnipotente, la fede che ci fa riconoscere la tua visita del nostro tempo e la speranza che ci conforta sino all'eternità. Per Cristo nostro Signore. Supplica la Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che ci dà della tua volontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù non la rifiuta. Degna tua madre buona di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divino figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. Madre di amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, abbi pietà di noi. Madonna delle lacrime, lo dico sì, Madonna della lettera, prega per noi un pochettino, no, c'è qualche comunità di Messina, quindi con piacere vediamo questo ponte grande che unisce due diocesi in maniera splendida. Le lacrime di Maria che parlano, la lettera di Maria che invita tutti alla conversione, presupposto di ogni speranza, perché Maria non delude e il figlio suo esprime totale tenerezza verso anche Efraim che si converte, no? Alle tue sante lacrime, Gesù, il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Per intercessione della Vergine Maria, Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio, Padre.

0: Dalla Cappella dell'Annunciazione di Palazzo Pio trasmettiamo la preghiera del Santo Rosario a cura delle suore pie discepole del Divin Maestro.
1: Meditiamo i misteri gaudiosi del Santo Rosario. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Primo mistero. L'angelo Gabriele annuncia a Maria la nascita di Gesù. Dal Vangelo secondo Luca. L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te».

0: L'angelo le disse: Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Secondo mistero, Maria visita la cugina Elisabetta. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Elisabetta fu colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo, e beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Amen.

0: Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave

0: seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Terzo mistero. Gesù, il figlio di Dio, nasce a Betlemme dalla Vergine Maria. Dal Vangelo secondo Luca. In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il censimento di tutta la terra. Anche Giuseppe, dalla Galilea, dalla città di Nazareth, salì in Giudea, alla città di Davide, chiamata Betlemme. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per Maria i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.

0: Quarto mistero. Maria e Giuseppe presentano Gesù al Tempio. Dal Vangelo secondo Luca. Portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: Santo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

0: Quinto mistero. Maria e Giuseppe ritrovano Gesù nel Tempio fra i dottori. Dal Vangelo secondo Luca. I genitori di Gesù si recavano ogni anno a Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli ebbe 12 anni, vi salirono secondo la consuetudine della festa. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio, seduto in mezzo ai maestri, mentre li ascoltava e li interrogava. Al vederlo restarono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto questo? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose loro: «Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
2: e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà,
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà,
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci,
1: Cristo ascoltaci.
0: Cristo esaudiscici,
1: Cristo esaudiscici.
0: Padre del cielo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio Redentore del mondo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine Clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine Fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di Perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della Sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'Eterna Gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata di Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della Santa Città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della Divina Presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'Alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del Cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del Mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della Famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
3: Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre Leone.
0: Padre nostro, che sei nei cieli,
2: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria,
1: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del seno tuo, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre,
1: e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

conti del giovane ricco e la risposta ironica di Gesù. Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Tu conosci i comandamenti? Sì, li osservo sin dalla mia giovinezza. Bene, non ti manca niente. Una cosa sola: vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Semplice, no? Il giovane se ne va deluso e triste. Gesù ne resta amareggiato. L'ironia nasconde sempre un'amara consapevolezza. Sono istanti di turbamento lunghi quanto una vita intera. Segue un'affermazione durissima. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Impossibile? Si chiedono i discepoli atterriti. Quasi, sembra ribattere Gesù quando dice: tutto è possibile a Dio. Adesso proviamo a fare una semplice riflessione. Come avrebbe risposto una persona ammalata al posto del giovane ricco? Probabilmente in ben altro modo. Il malato guarda la vita da una prospettiva diversa, quella della vulnerabilità e della fragilità dell'esistenza umana. Egli si sente povero perché manca di un bene prezioso. Per Schopenhauer, non solo per lui, il più prezioso e assoluto. Prova ne è il fatto, scrive il filosofo tedesco, che quando perdiamo la salute siamo disposti a sacrificare ogni ricchezza materiale al fine di poterla riacquistare. Per questo, dice ancora, un re malato è sicuramente più povero di un povero in piena salute. Il malato che versa in gravi condizioni ha praticamente perso tutto e ha pertanto la piena coscienza del suo declinare lento verso la morte. Al sofferente Gesù non avrebbe potuto dire: diventa povero, poi vieni e seguimi, perché di fatto già lo era. La malattia infatti ci spoglia di tutte le nostre ricchezze e ci espone al bisogno di una salvezza che ricerchiamo in qualcosa o qualcuno di più grande. Il giovane ricco non ha questa consapevolezza ed è convinto di poter bastare a se stesso. Le sue ricchezze lo rassicurano al punto tale da fargli scegliere la vita terrena, rinunciando perfino all'idea di un possibile paradiso. Egli sembra essere il prototipo dell'uomo moderno, anzi, post-moderno.

Dare per avere. L'arte di saper dare. Il capo di un'azienda del settore dei servizi alla salute, durante una riunione con il personale, alla fine di motivare i suoi collaboratori a una maggiore disponibilità reciproca, si rivolse loro dicendo: cercate di rendervi disponibili con i colleghi senza badare a un'immediata contropartita. Dare per primi può significare avere in futuro. Concluse: vi consiglio di essere in avere piuttosto che in dare, alludendo alle rispettive colonne di un simbolico foglio di registro di cassa. Per fare questo sarà necessario poter vantare un credito verso coloro cui abbiamo dato noi per primi. Un siffatto discorso potrebbe apparire di primo acchitto un po' calcolatorio, ma le vere intenzioni del capo erano di stimolare la generosità del personale, facendo leva sulla naturale inclinazione dell'uomo a ricercare un proprio tornaconto. Anche Gesù sembra costretto in qualche occasione a un discorso simile. Per esempio, la frase diventata proverbiale «date e vi sarà dato» spiega, come nel caso dell'imprenditore, una regola che il più delle volte si fa fatica a capire. È dando che si riceve, magari non subito, ma certamente con il tempo. Un giorno un mio amico e insegnante fu sorpreso dai suoi ex alunni che organizzarono per lui una festa allo scopo di ringraziarlo e manifestargli tutto il loro affetto. Lui mi raccontò della bella serata trascorsa insieme, poi commosso mi disse: ho sempre creduto che l'investimento umano sia il migliore che si possa fare. Devo ammettere che il termine investimento, utilizzato nel contesto delle relazioni, mi meravigliò e mi piacque molto. Ero abituato a usarlo parlando del denaro e del tempo che si dedica a un progetto, ma mai ad applicarlo ai rapporti interpersonali. Per uscire dall'isolamento nevrotico nel quale ci si richiude dal momento in cui ci si sente incapaci, inetti e privi di forza, è necessario provare a dare qualcosa di sé all'altro. Non posso dare nulla perché non ho nulla. È una frase fra le peggiori menzogne che imprigionano la persona nella povertà del proprio egoismo, alienandola dal mondo. Chi si chiude in se stesso, rinunciando a dare il proprio contributo a una comunità, non ha scampo, è destinato ad ammalarsi. Si legge spesso che i concetti di normalità e anormalità sono categorie da intendere solo in senso descrittivo, mai in modo assoluto. Ritengo che queste potrebbero anche essere reinterpretate in termini di adattabilità e integrazione socioaffettiva, secondo la dinamica del dare-avere, delle relazioni e del suo armonico funzionamento.

Avete ascoltato? Solo l'amore guarisce. Meditazioni tratte dal volume omonimo di Giovanni Barrale, edizioni paoline, proposte al microfono da Mara Miceli.

Radio Vaticana Italia vi invita a pregare la compieta con la comunità delle sorelle povere di Santa Chiara del monastero di Iglesias, dal santuario della Beata Vergine Maria del Buon Cammino.

0: Pietà di noi, Signore,
1: contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Perdonaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

Dio ci ha destinati all'acquisto della salvezza per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, il quale è morto per noi, perché sia che vegliamo, sia che dormiamo, viviamo insieme con Lui.

0: Preghiamo. Donaci, o Padre, un sonno ristoratore e fa che i germi di bene seminati nei solchi di questa giornata producano una messe abbondante. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.

tastiere. Un programma a cura di Pierluigi Morelli.

Ai radioascoltatori un cordiale saluto da Pierluigi Morelli e bentrovati a Tastiere. Quest'oggi la nostra trasmissione sarà dedicata interamente a una delle opere più iconiche della letteratura per tastiera di tutti i tempi, ovvero le variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach. Un'opera che è avvolta ancora in una sorta di mistero, perché le poche notizie che abbiamo sulla sua scrittura derivano dalla biografia che venne stilata da Forkel, il primo biografo appunto di Bach, e possiamo dire tranquillamente uno dei fondatori della moderna musicologia, che faceva risalire quest'aria con variazioni a una commissione che venne fatta a Bach da un suo allievo, Goldberg, appunto Johann Goldberg, un giovane clavicembalista che era al servizio del conte Kaiserling, che era l'ambasciatore russo alla corte dell'elettore di Sassonia. Secondo il racconto di Forkel, Kaiserling soffriva di insonnia e chiedeva sempre al suo clavicembalista di corte, appunto Johann Goldberg, di suonare preludiando sul clavicembalo nella stanza attigua a quella dove lui dormiva, per intrattenerlo durante appunto le ore in cui non riusciva a prendere sonno. Goldberg, trovandosi anche in difficoltà per via della mancanza di musica ad un certo punto da eseguire, chiese appunto a Johann Sebastian Bach di scrivere qualche cosa che lui potesse eseguire, e Bach ebbe l'idea di affrontare appunto una serie di variazioni su un tema, un genere che l'autore non aveva praticato molto, lo aveva praticato soltanto un po' con l'organo, perché riteneva che la stasi, diciamo così, armonica, dovuta al fatto che le armonie erano sempre le stesse in tutte le variazioni, perché erano le stesse del tema originale, creasse una certa monotonia. In realtà anche con quest'opera Bach diede modo di farci vedere quanto fosse grande il suo genio. Infatti non c'è una variazione che rassomiglia minimamente all'altra, e la varietà anche dal punto di vista contrappuntistico, della scrittura, dell'ordito, delle parti, anche appunto armonicamente, ci fa passare completamente in secondo piano.

questa presunta stasi armonica. In realtà, però, non esiste a tutt'oggi un manoscritto di queste variazioni con una dedica riportata. E, appunto, nel manoscritto originale delle variazioni Goldberg, Bach viene definito compositore di corte di Sua Maestà il Re di Polonia e principe elettore di Sassonia, maestro di cappella e cantor in Lipsia. Ma non c'è nessuna dedica precisa, quindi non si sa bene se questa storia che ha raccontato Forkel sia vera o meno, oppure sia appunto un romanzo in qualche modo. In realtà forse qualche fondo di verità c'è, perché Bach divenne o compositore di corte appunto del principe re di Polonia. Principe elettore di Sassonia, grazie all'intercessione proprio del conte Kaiserling. Quindi probabilmente qualche fondo di verità c'è in tutto ciò. Inoltre, c'è un piccolo filo rosso che lega le variazioni Goldberg alla messa del 1733, una messa luterana composta da Kyrie e Gloria. Infatti, nel Gloria, come anche nella prima variazione delle variazioni Goldberg, è presente l'andamento di Polonaise, la danza tipica polacca. E questo forse rimanda al fatto appunto che c'è una sorta di omaggio che l'autore ha voluto fare al re di Polonia. Un'altra idea abbastanza suggestiva, ma che è mancante completamente di prove per poterla verificare, è quella che tirò fuori Scott Ross, il celebre clavicembalista, che disse appunto che secondo lui le variazioni Goldberg fossero una risposta da parte di Bach ai 30 esercizi per clavicembalo di Domenico Scarlatti, che apparvero a Londra nel 1738. Ma appunto questa è una cosa completamente campata in aria, anche se comunque potrebbe avere anche questa un fondo di verità. Quest'oggi allora ascolteremo questo capolavoro dell'arte tastieristica nella esecuzione al clavicembalo di Luca Guglielmi. Buon ascolto.

Di Johann Sebastian Bach avete ascoltato le variazioni Goldberg BWV 988 nella esecuzione al clavicembalo di Luca Guglielmi. E terminiamo qui la nostra trasmissione. Da Pierluigi Morelli grazie per averci seguito anche quest'oggi. Vi ricordo che se volete potete riascoltare questa trasmissione come tutte le altre dei programmi musicali sempre in podcast sul sito vaticannews.va. Buona serata e buon proseguimento di ascolto sulle frequenze di Radio Vaticana.

0: La parola del giorno. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Io, fratelli, quando venni tra voi, non mi presentai ad annunciarvi il mistero di Dio con l'eccellenza della parola o della sapienza. Io ritenni infatti di non sapere altro in mezzo a voi se non Gesù Cristo e Cristo crocifisso. Mi presentai a voi nella debolezza e con molto timore e trepidazione. La mia parola e la mia predicazione non si basarono su discorsi persuasivi di sapienza, ma sulla manifestazione dello Spirito e della sua potenza, perché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza umana, ma sulla potenza di Dio.
1: Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, Gesù venne a Nazaret, dove era cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo e trovò il passo dove era scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me. Per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista, a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore». Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Nella sinagoga gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle parole di grazia che uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui il figlio di Giuseppe?» Ma egli rispose loro: «Certamente, voi mi citerete questo proverbio: medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua patria». Poi aggiunse: «In verità io vi dico, nessun profeta è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità, io vi dico, c'erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese. Ma a nessuna di esse fu mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo, ma nessuno di loro fu purificato, se non Naaman il Siro». All'udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di sdegno, si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin sul ciglio del monte sul quale era costruita la città, per gettarlo giù. Ma egli, passando in mezzo a loro, si mise in cammino.
2: Anche noi siamo interpellati dalla presenza, dalle parole di Gesù. Anche noi siamo chiamati a riconoscere in Lui il Figlio di Dio, il nostro Salvatore. Ma può capitarci, come allora i suoi compaesani, di pensare che noi lo conosciamo già, che di Lui sappiamo già tutto. Siamo cresciuti con Lui, a scuola, in parrocchia, al catechismo, in un paese di cultura cattolica, e così per noi è una persona vicina, anzi troppo vicina. Ma proviamo a chiederci: avvertiamo l'autorità unica con cui parla Gesù di Nazaret? Riconosciamo che Lui è il portatore di un annuncio di salvezza? Mi sento bisognoso di questa salvezza? Sento che anch'io in qualche modo sono povero, prigioniero, cieco, oppresso? Allora, solo allora, l'anno di grazia sarà per me.

0: sole che m'attacchiò nell'oceano, se nuvola gli asbolacchia, il suo cicchetto fu macchia, quando la spuma vi sbacchia. Oh, che furfante burlone, che giugiolo nell'oceano.
1: Stasera berremo coi cuori leggeri, all'amore svagati e svolazzanti, come bolle che nuotavano ieri e scoppiavan sul labbro degli amanti. Eh? È una strofa gagliarda,

0: in questo mare che un cavallo tengo, tempo in questo cielo, sempre eterno, sempre eterno.
1: Mi pare di sentire il muggito dell'acqua che scende dal picco delle lance di Pirite quando balza giù per gli anfratti e affoga i villaggi. Arriva la bufera! Su, dorso mio, e teniamo le teste!

Pip, perché suona il tamburello? Sono Pip e solo Pip, il giullare del vascello. Canto e ballo, rido e salto sulla nave, faccio il matto. Sono Pip, sì, sono Pip.

Io, Ismaele, ero uno di quella ciurma. Avevo gridato con gli altri. Con gli altri mi ero legato nel giuramento e avevo gridato più forte. Avevo pestato e ribadito di più il mio giuramento a causa del terrore che avevo nell'anima. Mi ero sentito attratto da un impulso selvaggio e irrazionale. L'odio inestinguibile di Acab pareva fosse divenuto il mio odio. Ascoltavo con avidità la storia del mostro assassino contro il quale io e tutti gli altri avevamo giurato guerra e vendetta. Da qualche tempo, sebbene solo a periodi, la solitaria balena bianca aveva battuto i mari selvaggi dove si spingono per lo più i cacciatori di capodogli. Ma di questi non tutti sapevano della sua esistenza, solo pochi relativamente l'avevano vista e riconosciuta. E il numero di quelli che finora l'avevano davvero attaccata, sapendo la sua storia, era assai piccolo. Perché le baleniere vanno incrociando in gran numero, sparpagliate in disordine per tutti i mari della Terra, e molte di esse spingono azzardosamente le loro ricerche sotto latitudini desolate, sicché per 12 mesi di fila o più non incontrano quasi mai una sola vela che porti notizie. Il baleniere è solo, in acque così solitarie, che anche a veleggiare per 1000 miglia e oltrepassare 1000 terre non si potrebbe trovare una sola pietra di focolare scolpita o altro di ospitale sotto quella faccia del sole. In quelle longitudini e latitudini, e con un mestiere come il suo, egli è circondato da influssi che mirano tutti a impregnare la sua fantasia di potenti allucinazioni.

0: Nella solitudine della cabina, Aqab si mise a meditare sulle sue carte. Le tirava fuori quasi ogni notte. Quasi ogni notte qualche segno di matita veniva cancellato e altri sostituiti. Era un pomeriggio annuvolato, afoso. I marinai si aggiravano pigri sui ponti o gettavano occhiate vacanti sul mare color di piombo. Così quieta e sommessa, eppure in un certo senso presaga, era tutta la scena. E tale ipnotico incanto covava nell'aria che ogni marinaio muto pareva dissolto nel proprio io invisibile.
1: La Giusoffia! La Giusoffia!
2: Presto, caposiere! L'ora! L'ora! Tutto pronto lì?
3: Sicuro, sicuro, signore.
2: Allora, ammaina! Avete capito?
3: Indietro!
2: Ammaina, la giudico!
3: Indietro!
4: Guardate,
3: così, ancora!
4: L'acqua bianca!
3: Eccola che soffia dritto a prua, ragazzi! Forza!
2: Oh! Sì. Allargate!
5: Ma perché non spaccate i reni?
2: Razza di
5: carabotti!
2: Mordete
5: un po', carogne!
2: Spingi più a sottovento!
5: Sotto! Sotto! Sotto! Calmi, calmi, così!
2: Disimpegna le lance! Orzo!
3: Sotto vento, sicuro, sicuro, signore!
5: Lungo e robusto!
3: Indietro!
5: E dai col remo là, voglia!
3: Così, ancora!
5: Distruggi,
3: eccola che soffia dritto a prua, ragazzi!
5: Di forza! Che fate? Dormite! E piantatela di rustare, morti di sonno, sotto ai remi! Avanti, vi dico! Non avete forza? Volete far forza? Dico sangue del ghiozzo, volete fare forza? Date forza e spaccatevi qualcosa, forza! Che vi schiattino gli occhi! Guarda, ogni figlio di buona madre, cacci fuori il coltello! Forza! Con la lama fra i denti. Sì, così, così. Ah, ora sì che va bene. Ora sì che fa scintille! Ah, le mie lame d'ascia! E fatela correre, cucchiai d'argento! Fatela correre, arpioni! Signor Starbuck! Oh, lancia a sinistra!
3: Non ci vedo a più di tre ondate! Ehi, piazza un remo! Che ci monto sopra!
5: Sotto, ragazzi! Non è la balena bianca oggi! Dateci sotto! Tutti giù! Tutti giù!
3: Sicuro? E grazie mille, bell'uomo! Solo ti vorrei 50 piedi più alto!
6: In piedi! Qui, Quack!
5: Tutti
6: forza,
5: giù!
6: Forza!
5: Tutti
6: forza, giù. Bambinelli!
5: Forza ai remi! Ecco! Cantate! Su, dite qualcosa! Bravoni miei! Ruggite, arrancate! Fulmini! Mettetemi al
7: sotto,
5: secco!
7: Sotto, ragazzi!
5: Al secco!
7: C'è tempo
5: su quelle
7: da
5: ammazzarmi
7: una
5: ragazzi.
7: Prima che arrivi la burrasca! Acqua
5: solo.
7: Bianca di nuovo, sotto! Di slancio!
5: Dietro di Marta! Ragazzi, moglie e figli inclusi! Sì!
7: Lì! La coppa lì! Lì! Taglielo!
3: È morta, signor Stubb.

Fu solo pochi giorni la caccia, che un fatto assai pieno di significato accadde al più insignificante dell'equipaggio del Pequod. Un fatto molto triste, che finì col fornire alla nave predestinata, e a volte follemente allegra, una profezia viva e sempre presente di quel qualunque destino folle che avrebbe potuto toccarle. Ora, sulle baleniere non tutti scendono nelle lance. Si tengono da canto alcuni pochi uomini, chiamati guardanave, la cui mansione è di manovrare il legno mentre le barche inseguono la balena. Come regola generale, questi guardanave sono ragazzi di fegato, proprio come quelli che formano le ciurme delle lance. Ma se succede che a bordo c'è qualcuno troppo delicatino, impacciato o pauroso, è sicuro che finisce guardanave. Così capitò sul Pequod al negretto che chiamavamo Pipitta, e per abbreviazione Pip. Povero Pip. Pip amava la vita e tutte le garanzie pacifiche della vita. Sicché il mestiere è pieno di terrori, in cui si era lasciato invischiare per qualche ragione inspiegabile, ne aveva tristemente offuscata la luce. Successe che il poppiere di Stubb si slogò una mano e dovette restare del tutto a riposo per un poco, e per quel poco fu messo al suo posto Pip. La prima volta che Stubb ammainò con lui, Pip si mostrò molto nervoso, ma fortunatamente per quella volta sfuggì a un contatto diretto con la balena e quindi se la cavò non del tutto con disonore. Però Stubb, osservandolo, si preoccupò di esortarlo, finito tutto, a star ben attento e trovare più coraggio, che spesso gli poteva capitare di averne bisogno. Ora, alla seconda calata in acqua, la lancia filò sulla balena e il pesce, ricevuto il ferro, diede il suo solito botto, che questa volta capitò proprio sotto il banco del povero Pip. Il terrore impulsivo di quell'attimo fece saltare Pip, remo in mano, fuori della lancia, e in modo tale che, venendogli sul petto la lenza allentata, egli se la tirò in acqua e nel fare il tuffo ci restò tutto imbrogliato.

0: Ash stava dritto a prua. Era pieno del fuoco della caccia. Odiava Pip come vigliacco. Strappando dal fodero il coltello di bordo, ne calò il taglio affilato sulla lenza. Intanto, la faccia bluastra e strozzata di Pip diceva chiaramente:
1: taglia, per amor di Dio! Ti scongiuro, taglia!
2: Possa crepare!
1: Taglia, Tash! Signor Sab, la supplico!
2: Taglia!
0: E così la balena fu persa.

0: Appena si fu riavuto, il povero negretto venne assalito dagli urli e insulti di tutta la ciurma. Lasciate quietamente evaporare queste imprecazioni irregolari, Stubb, con un tono semplice da uomo d'affari, ma sempre un po' ironico, maledisse Pippo ufficialmente. E fatto questo, gli diede ufficiosamente molti buoni consigli.
1: Tieniti attaccato alla lancia, o per Dio non ti raccolgo se salti. Sta attento, non ce la possiamo permettere di perdere balene per gente come te. Una balena nell'Alabama si venderebbe per 30 volte il tuo prezzo, Pip. Ricordalo bene e non saltare più.

siamo tutti in mano agli dèi. E Pip saltò ancora. Fu in circostanze molto simili alla prima, ma questa volta non prese la lenza a colpetto e perciò quando la balena cominciò a correre, Pip venne lasciato indietro in acqua, come il baule di un viaggiatore che ha fretta. Ahimè, Stubb non fu che troppo di parola. Era una giornata splendida, generosa, azzurra. Il mare scintillante, calmo e fresco, si stendeva piatto tutto intorno fino all'orizzonte, come il foglio di un batiloro martellato al massimo. La testa d'ebano di Pip che appariva e spariva in quel mare pareva un fascio di chiodi di garofano. Nessun coltello si alzò quando egli scivolò così rapidamente a poppa. Stubb inesorabile gli voltava la schiena e la balena aveva le ali. In 3 minuti un miglio intero di oceano sconfinato si aperse tra Pip e Stubb. Su, dal mezzo del mare, il povero Pip rivolse la testa nera, crespa e ricciuta al sole. Altro naufrago solitario, anche se il più alto e il più lucente.

Stubb aveva davvero abbandonato al suo destino il povero negretto? No, o almeno non voleva questo. Perché nella sua scia c'erano due lance e senza dubbio egli pensava che naturalmente avrebbero incrociato Pip subito dopo e l'avrebbero pescato su. Ma capitò che quelle lance, prima di avvistare Pip, trovandosi all'improvviso delle balene nei paraggi e su un lato, virarono e si gettarono all'inseguimento. E la lancia di Stubb era ormai così lontana e lui e i suoi uomini così attenti alla balena che il giro d'orizzonte cominciò a crescere paurosamente attorno a Pip. Per il più puro dei casi, alla fine, fu la stessa nave a recuperarlo. Ma da allora il negretto si aggirò per la coperta come un idiota, o almeno tale dicevano che fosse. Il mare aveva beffardemente tenuto a galla il suo corpo finito, ma affondato l'infinito del suo animo.

ho riferito a suo tempo che Acab soleva passeggiare sul Cassero, facendo regolarmente dietro fronte a ogni estremità, alla Chiesuola e all'Albero Maestro. Quando si fermava alla Chiesuola, con l'occhio fisso al lago acuminato della bussola, quell'occhio dardeggiava come un giavellotto nell'intensità del suo proposito. E quando, ripigliando a camminare, tornava a fermarsi davanti all'albero, allora lo sguardo andava a inchiodarsi sulla moneta d'oro che vi era ribadita, ed egli manteneva lo stesso aspetto di risoluzione ferrea, solo toccato, se non dalla speranza, da una sorta di struggimento selvaggio. Ora, questo doblone era d'oro vergine, purissimo, e sebbene posto in mezzo a una ciurma di barbari e sfiorato ogni momento da mani rozze e velato di fitta oscurità nelle notti interminabili in cui ogni tentativo di furto poteva passare inosservato, tuttavia si trovava a ogni sorgere di sole lì, dove l'aveva lasciato il tramonto. E per quanto sfrenati nelle loro abitudini marinaresche, dal primo all'ultimo, gli uomini lo veneravano come il talismano della balena bianca.

quest'oro rotondo non è che l'immagine del globo più rotondo, che come lo specchio del mago non fa che rimandare a ciascuno l'immagine del suo proprio io misterioso. Grandi fatiche, poco profitto per quelli che chiedono al mondo la propria spiegazione. Il mondo non sa spiegare se stesso. Aspetta, mi pare che questo sole inciso abbia una faccia rubiconda. Ma guarda, sicuro entra nel segno delle tempeste, l'equinozio. E appena 6 mesi fa usciva da un altro equinozio, l'Ariete. Da tempesta a tempesta. E sia dunque, nato nelle doglie, l'uomo è giusto che viva nelle sofferenze e muoia negli spasimi. Va bene. Qui c'è per il dolore un osso duro da masticare. Va bene.

0: Eccolo lì, il vecchio Mogon. È stato a guardarsela di nascosto. Ed ecco Starbuck che ritorna. E tutti e due con due facce che occhio e croce direi di nove tese. È tutto per aver guardato un pezzo d'oro. Che adesso, se lo avessi a Negro Hill o a Corler Hook, non starei mica tanto a guardarlo prima di spenderlo. Bah! Secondo la mia povera e insignificante opinione, tutto ciò è un po' matto. Ho già visto dobloni nei miei viaggi. Ah, vecchi dobloni di Spagna, dobloni del Perù, dobloni del Cile, della Bolivia, di Popayán. Che ci può essere dunque in questo doblone dell'Ecuador a farlo così sbalorditivo? Per la balena, per tutte le balene, diamogli un'occhiata. Ahibò, questi sono sul serio segni e meraviglie. Fermo, arriva il monacello. Sì, cacciamoci dietro la raffineria adesso e sentiamo che cosa ha da dirci. Eccolo lì davanti. Adesso sputa fuori, ecco, ecco. Addio, doblone.
1: Non vedo altro che un affare tondo fatto d'oro. E chi ha visto una certa balena, questo affare gli appartiene. E allora perché tanto strabuzzare d'occhi? Vale 16 dollari, sicuro. E a 2 centesimi il sigaro fa 960 sigaroni. Non fumo mica pipeluride io, come fa Stab. Ma i sigari mi piacciono, e qui ce n'è 960. E perciò Flask se ne va a riva per cercare di avvistarli. Orza davanti al doblone!

Anna Albertini vi dà il benvenuto all'ascolto della prima parte del Con voi nella notte. Per Notte Jazz trasmettiamo la seconda parte del compact disc Flowers con il sestetto di Franco D'Andrea. Franco D'Andrea pianoforte, Tino Tracanna sassofono, Glenn Ferris al trombone, Saberio Tasca vibrafono, Attilio Zanchi basso elettrico e contrabbasso, Gianni Cazzola batteria, Naco alle percussioni.

Per Notte Jazz abbiamo trasmesso la seconda parte del compact disc Flowers con il sestetto di Franco D'Andrea. Franco D'Andrea al pianoforte, Tino Tracanna al sassofono, Glenn Ferris al trombone, Saverio Tasca al vibrafono, Attilio Zanchi basso elettrico e contrabbasso, Gianni Cazzola alla batteria, Naco alle percussioni. E per concludere James Galway al flauto.

Con la musica di James Galway al flauto si conclude la prima parte del Convoi nella notte. Per la rubrica La Sinfonia trasmettiamo di Carl Philipp Emanuel Bach 6 sinfonie WQ182, numero 1 in Sol maggiore, numero 2 in Si bemolle maggiore, numero 3 in Do maggiore, numero 4 in La maggiore, numero 5 in Si minore, numero 6 in Mi maggiore. The Academy of Ancient Music con strumenti originali. Dirige Christopher Hogwood.